perso la testa, è andato fuori, si è innamorato perduto di un'amica di mia sorella. Lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare. È innamorata di un altro, immagino non lo vuol capire.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Per mano nelle meraviglie della musica italiana in compagnia di Herbert Cioffi, ben ritrovati. A volte cerco di sfogliare i giornali e i portali che si occupano di musica italiana cercando degli spunti, ma a un certo punto sono rimasto trafitto dalla meraviglia di una canzone del 1997 dei Negrita che si chiama Ho imparato a sognare, una canzone stupenda, una canzone minore che non ha avuto il grande successo che hanno avuto altre loro canzoni o altri artisti o altre canzoni in generale. Ho fatto una riflessione sui Negrita, sì, un gruppo assolutamente noto, è andato a Sanremo, sono bravissimi, non che però siano esplosi in vetta alle hit. Questo vuol dire che spesso la qualità non va di pari passo con il grande successo. Beh, questa canzone secondo me è come una maestra di scuola che ti sorride mentre ti chiede che cosa vorresti fare da grande. Imparare a sognare è un privilegio perché significa vivere. Sognare significa in verità essere molto esposti al fallimento, alla sofferenza, elementi che purtroppo sono presenti nella realtà. La canzone dice: tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra, da lì mi alzerò. E allo stesso tempo, tuttavia, vuol dire ritrovare nuove energie, speranze per ricostruire tutto quello che è crollato. È una canzone bellissima che si basa su un parallelismo tra chi sogna da sempre e chi invece non era e non è ancora in grado di farlo. La realtà infatti mostra sempre con più frequenza persone che sembrano aver perso la voglia di sognare. Per fortuna ci sono altrettanti esempi che raccontano di castelli costruiti proprio su pensieri in cui si è creduti. Il sognare è una prerogativa umana gratuita che ci dà la possibilità di alzarci da terra anche nei momenti di sofferenza, essere convinti di non smettere è probabilmente la prova incontrovertibile di essere dei sognatori.

meravigliosa, e fra l'altro c'è una bellissima versione anche di Fiorella Mannoia. Potremmo parlare a lungo dello stile dei Negrita, che è uno stile on the road, è uno stile contaminato, sanguigno, molto intenso, e dovremmo dedicare un'intera puntata di un'ora per voi. Invece urge commentare le novità. Partiamo da Mannarino, un grande ritorno. Mannarino torna con un album che si chiama Primo Amore, un nuovo lavoro intimo che per realizzare, insomma, lui si è fermato, si è isolato, ha fatto un lungo viaggio in giro per il mondo. È un disco di riflessione per un artista che abbiamo sentito cantare con un accento romanesco, con un'immagine molto bohemienne, e che avevamo incastonato lì, e invece questo nuovo progetto discografico ci conduce in un mondo completamente nuovo. C'è stato un momento di crisi che lo stesso Mannarino racconta con domande semplici: chi sono, dove voglio andare, che cosa sto vivendo. Dice lui: ho cercato di trasformare in musica visioni e immagini di un mondo onirico sospeso tra il cielo e la terra, la vita e la morte, il bene e il male, la luce e l'ombra, senza mai arrivare ad una risposta. Un disco autobiografico che però non sfocia direttamente nell'autobiografia, ma in dei frammenti che sono universalmente godibili. Le canzoni quindi sono frammenti di un unico percorso personale fatto di immagini quotidiane, di tensioni umane, di slanci visionari e di conclusioni. Con Primo Amore, dice Mannarino, non ho voluto costruire un nuovo me né dare un'operazione di trasformazione forzata. Parlo invece di qualcosa di più grande di me, quasi un primo motore immobile che è dentro di me, e il riconoscersi dentro un mistero, dentro un'armonia che esiste anche fuori, fa nascere un disco decisamente intenso. Attenzione, ci ascoltiamo la title track e vi ritroverete, come dicevo, anche in un mondo musicale completamente diverso da quello a cui ci aveva abituato lo stesso Mannarino.

0: Un'atmosfera molto particolare. A 5 anni dall'ultimo lavoro, Mannarino torna con Primo Amore in un mondo che definirei un po' Bob Marley e volendo anche molto Manu Chao, per percussioni, per ritmo, per riflessione, senso della vita. Ecco, c'è un po' tutta questa bella atmosfera e, come dicevamo, completamente diversa dai fasti, dai divertimenti delle serate romane. Allora, attenzione, parlo sempre con molto piacere di Gigi Maglioni, ossia Kashmir, il nostro Kashmir, la musica di casa nostra. Ho sempre il cuore pieno di gioia quando vado a commentare la musica che nasce in Svizzera, e lui aveva partecipato a Castrocaro con questa canzone, me l'aveva fatta sentire, non era uscita ancora ufficialmente. Il pezzo si chiama L'unica che può cambiare l'atmosfera, ora è uscito con un bel progetto discografico, una grossa spinta. Tante volte ho detto che Kashmir per me è il nostro Alan Sorrenti. C'è quell'eleganza lì, c'è il funky, c'è un po' di soul e c'è quello scintillio che mi ricorda Figli delle Stelle. Non finirò mai di dirlo. Gigi è un amico, nel senso che non nascondo una certa simpatia per questa produzione. Tra l'altro aggiungo, la canzone L'unica che può cambiare l'atmosfera è corredata da un video bellissimo. Lui mi ha mandato un messaggio vocale e io, senza segreti, ve lo faccio sentire prima di ascoltare la canzone.
1: Ciao amici di Un'ora per voi, io sono Kashmir ed è appena uscito il mio nuovo singolo L'unica che può cambiare l'atmosfera. Sono davvero tanto felice che possiate ascoltarlo in questo programma, così come io ascolto sempre Un'ora per voi. Aggiungo anche con immenso piacere e davvero grandissimo onore che questo brano, L'unica che può cambiare l'atmosfera, che è finalmente uscito, era già stato premiato a Castrocaro e al premio Lunezia, ricevendo veramente dei feedback super positivi, quindi a maggior ragione mi fa molto molto piacere condividerlo con il pubblico, perché è un brano che è sempre stato molto apprezzato e che adesso finalmente è vostro. E quindi un grande abbraccio, spero vi piaccia e vi saluto con grande groove.

0: calmi l'atmosfera.
1: Classe e leggerezza con Kashmir. È uscito il nuovo disco di Tormento, un disco magnifico, entusiasmante, cool, intellettuale, intrigante, leggero, non so più che cosa dire. Tormento spiega come si fa il rap, secondo me, con stile. A lui bastano 7 brani per mostrare che anche un approccio estremamente intellettuale al rap può risultare cool, si direbbe ora. Ci sono delle reference importanti, però per esempio ascolteremo il brano Veleno, dove lui è solo e la situazione non cambia, cioè si gode di un'atmosfera splendida e di grande profondità. C'è una critica al tempo attuale, Antidoto si chiama l'album, forse perché in effetti si tratta di un approccio futurista al male che sta attanagliando la musica italiana di oggi. E in contatto con i tempi che corrono, le nuove sonorità, i nuovi volti della scena vengono in qualche modo valutati, ma dice una cosa bellissima, perché lui dice: chi non accetta la musica di oggi significa che non vuole accettare la società di oggi, pensando che la nostra fosse migliore. Invece aveva tutte le mancanze dell'epoca e di cui ci siamo lamentati all'epoca, una cosa che io penso sempre. Quindi è un approccio futurista e critico, ma estremamente avveduto e intellettuale, cioè potente, arguto. C'è grande maturità, è il disco della maturità. E mi piace anche perché in un'intervista dove lui ha raccontato tutta la genesi di questo disco, che fra l'altro gli ha consentito, dice, di dialogare con suo figlio. La musica, il rap e questo stile gli ha consentito una certa vicinanza. Dice anche: ho imparato che le cose che ti fanno arrabbiare perché non vanno come vorresti, se le prendi come piccole lezioni per cui devi cambiare qualcosa nel tuo modo di vedere ogni cosa, acquistano assolutamente un senso. Ci ascoltiamo Veleno.

di rapper particolarmente sagaci. Devo dire che il rap italiano gode di ottima salute. Il 5 agosto sono 54 anni per J-Ax. Aggiungo questa canzone IPIAIO, però anche no, parla di un'America, ma poi mette un freno, parla del bello dell'America, dello stile country che tra l'altro lui ha sdoganato già sul palco del Festival di Sanremo dicendo: io ho portato il rap negli anni 90 quando nessuno o pochi, forse solo Neffa, consideravano il rap. Ora utilizzo il country come mezzo di comunicazione e lo fa molto bene, perché come sempre dice delle cose simpatiche che uno non si aspetta in rima, accendendo, no, delle lucine nei nostri pensieri. Non basta, diciamo anche che il nuovo disco di J-Ax, In vita, morte e miracoli, darà spazio soprattutto ai suoi insuccessi. Dice lui: parlo di quando cadi, di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari, e verrà presentato dal vivo con concerti speciali dal 10 all'11 ottobre a Milano al Fabric e poi a Roma il 23 e il 24 ottobre. Quindi appuntamento autunnale per il nuovo disco di J-Ax, che si profila essere davvero molto molto interessante. Io invece avevo preso sotto gamba, cambiamo argomento, la caduta di Noemi. Invece grande paura a San Salvo Marina in Abruzzo, quando la cantante è caduta dal palco al termine di un brano mentre salutava il pubblico. È stata in ospedale, ormai la situazione si va normalizzando, ma insomma ha dovuto fare parecchi accertamenti, ha preso veramente un brutto colpo. Una diagnosi con una prognosi di 30 giorni, esibizione sospesa, e il comune ha espresso grande vicinanza all'artista. Diciamo, per chi non lo sa, che quando gli artisti si esibiscono il palco è pieno di insidie. Anche Fabio Concato una volta è caduto nel buco dell'orchestra in un teatro. Naturalmente il buco era vuoto, però lui mentre cantava indossava gli occhiali da sole, è caduto. Non è l'unico a essere caduto, anche Rick Astley, non siamo nell'ambito della musica italiana, cadde rovinosamente mentre cantava proprio uno dei suoi grandi successi, facendo ridere tutti. A noi viene da ridere, però in realtà lo show ha un sacco di insidie, perché il palco è buio, si ha le luci frontali, ci sono, appunto, dicevamo, un sacco di cavi, di spie. Quindi grande vicinanza a Noemi, quando io ricordo sempre che è vero, è andata avanti musicalmente, ha sperimentato delle belle canzoni, è venuta a Sanremo con delle belle idee. Per me la canzone più bella di Noemi l'ha scritta Moro nel 2012 e rimane Sono solo parole.

magnifica, e la ricordo al Festival di Sanremo in duetto con Gaetano Curieri, ancora più bella. Allora, Edoardo Bennato ha compiuto 80 anni, lo ha fatto con un bellissimo concerto al Circo Massimo, con grande divertimento e grande partecipazione del pubblico. Poi sono uscite delle interviste che hanno tracciato un po' il profilo di Edoardo Bennato, che è un artista spigoloso, che è arrivato a successo dopo anni di gavetta, quando iniziò nel 73 e arrivò il contratto con la Ricordi, il trasferimento da Napoli a Milano. Lui ha sempre raccontato come si era trasferito a Milano per andare a frequentare tutto quel mondo delle case discografiche che erano a Milano. Poi a un certo punto uscì l'album Non farti cadere le braccia, che contiene canzoni bellissime. Dopo due o tre settimane dall'uscita il direttore lo chiamò e disse: guarda, i programmatori della Rai dicono che tu hai una voce sgraziata, che le canzoni non possono passare in radio e quindi devi tornare a studiare e ti devi togliere dalle scatole. Ma lui non si ferma. Bennato va a Londra con tanto di tamburello a pedale, si porta la sua armonica, diventa one man band, impara ancora di più a fare quello che lui per tutta la vita ha chiamato il rock and roll, e quando torna è ancora più forte che mai. Si mette davanti ai bar, attenzione, dove i capoccioni della TV di Stato italiana andavano a fare colazione per farsi notare, e ce la fa, perché qualche giorno dopo si ritrova in un grande concerto in cui c'erano Claudio Lolli, De Gregori e Venditti. Insomma, una gavetta nel vero senso della parola, come avveniva tanti anni fa, quando era molto difficile uscire facilmente, non c'erano i social, non c'era il passaparola, dovevi veramente andare a bussare delle porte e piacere a pochissime persone. Sulla realtà musicale attuale dice: ci siamo abbrutiti e gli artisti devono affrontare gli importanti temi attraverso la musica, non si devono sottrarre, ed ecco la frecciatina a De Gregori, e ovviamente tutta una serie di contestazioni di quello che è il mood musicale attuale. Nell'album Non farti cadere le braccia c'era una canzone che ora io vi faccio risentire, tratta da una versione live assieme a Roy Paci, magnifica, che si chiama Un giorno credi, che racconta con una lirica meravigliosa la fallibilità umana. Edoardo Bennato riesce a raccontare quei giorni in cui ti senti un grande uomo, ma un giorno dopo devi ripartire da zero. Pensate, era il famoso album per il quale gli avevano detto: tu hai una voce che non funzionerà mai.

0: Eccolo il nostro Blasco con Stupido Hotel, che abbiamo riascoltato perché, pensate, sono già trascorsi 25 anni dalla pubblicazione di questo album. Era il 13° lavoro in studio di Vasco, subito dopo Canzoni per te, a distanza di 3 anni. Album che conteneva anche la canzone Siamo Soli, che ricordiamo come la traccia migliore del disco. Stupido Hotel, che è un disco che secondo me si lascia riascoltare con estremo piacere anche a distanza di 25 anni. Forse grazie all'utilizzo moderato dell'elettronica, che lo attualizza e che non lo relega in un catalogo un po' troppo vintage. E poi ci sono i temi importanti come solitudine, disillusione. In Stupido Hotel lui si ritrova in questo ambiente che riflette la sua confusione, il suo malessere, descrivendo un hotel che diventa metafora di una vita insoddisfacente. E del Blasco, secondo me, prossimamente ne parleremo sempre di più in visione di quello che è il giubileo del Blasco e chissà che cosa succederà. Dietro la musica italiana e dentro la musica italiana ci sono delle storie bellissime. Una di queste è come Samuele Bersani ha conosciuto Lucio Dalla. Un incontro assurdo. Lucio Dalla era alla discoteca Cocoricò in Emilia Romagna per girare un videoclip. E allora Samuele Bersani sapeva che lui era lì, si precipitò lì e in malo modo gli dette una cassetta in mano dicendo: devi ascoltare una mia canzone. Lui disse: in questo momento non è possibile, vieni domani a Milano, l'ascolto lì. E il giovane Bersani non se lo fece dire due volte, prese un treno, il giorno dopo con un radiolone andò a Milano a fargli sentire Il Mostro, che è la prima canzone di Samuele Bersani. Quando finì di ascoltarla, Lucio Dalla si mise a piangere e da quel momento iniziò un rapporto umano, artistico, destinato a lasciare un grande segno. Però pensate che il contratto non fu immediatamente di promozione artistica, perché Dalla gli offrì la possibilità, durante la sua tournée, di vendere delle magliette. E mentre a un certo punto Samuele Bersani era lì che vendeva magliette, sentì che Lucio Dalla stava parlando di lui sul palco e lo invitò a salire per cantare questa splendida canzone. Una canzone che racconta, come nessuno ha mai fatto, tutta quella che è la diversità, la paura della diversità che incute terrore, che ci allontana, che ci mette nella condizione di isolarci. Ma in realtà poi ci dimentichiamo che chi ha paura è proprio la persona o il soggetto che abbiamo emarginato.
1: Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, pelosa gigante, l'unico esempio rimasto

Dicono che sia capace di uccidere un uomo, non per difendersi, solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente

Questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura, ma l'unica cosa evidente

aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che morto sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente

questo mondo di mostri che hanno solo due zampe, ma sono molto più mostri. Gli resta solo una cosa, chiamare il suo mondo lontano.

Grande poesia, grande commozione, un'ora per voi, la musica italiana in compagnia di Herbert Cioffi in modo trasversale. Parliamo di rap, parliamo dei cantautori, raccontiamo storie e questo è il motivo per cui se c'è qualcuno che ama la musica italiana dovete dirgli di ascoltare questo programma, o se avete perso delle puntate potete consultare il sito rsi.ch digitando appunto nella ricerca un'ora per voi. Intanto il jazz italiano ha perso uno dei suoi protagonisti storici, parlo di Gianni Cazzola, batterista tra i più autorevoli della scena musicale italiana, scomparso all'età di 88 anni proprio mentre stava suonando in provincia di Varese a un festival, colto da un malore improvviso. Il musicista si è accasciato durante questo concerto. Tra i primi a ricordarlo è stato l'amico collega Tullio d'Episcopo, che subito ha scritto un messaggio condiviso sui social dicendo: ci bastava uno sguardo per intenderci e lasciar parlare i nostri tamburi. Una frase bellissima. Lui era nato a San Giovanni in Persiceto, quindi in Emilia, nel 1938. Cazzola è stato uno dei nomi di riferimento del jazz italiano per un sacco di anni e nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosissimi artisti italiani e internazionali proprio facendo delle sessioni di batteria inarrivabili e ha partecipato ad alcune celebri incisioni di Mina, su tutte quella che vi faccio sentire tra poco. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: di entrare nel sabato mattina con questo mood. Non so, a me mette di buon umore The Game of Love. Questa versione nuova di The Game of Love mette il buon umore. Potrebbe essere il segno che lascia presagire un ottimo sabato. Lo scopriremo presto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Nel frattempo buongiorno amici, ma soprattutto amiche, un saluto da Nico.
1: Rete 3.
0: Sono le 8 e un minuto, staremo insieme questa mattina fino alle 10:30. Cominciamo con il solito sguardo alle previsioni del tempo, visto che oggi è una giornata particolare, sarà piena di impegni, molti di noi e molte di noi si stanno preparando, si stanno vestendo a tema per partire in direzione Zurigo, avremo modo poi di parlarne. Diamo uno sguardo alle previsioni sia a sud delle Alpi, dove sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata con temperatura massima sui 31 gradi, ma andiamo anche in Svizzera tedesca per vedere come sarà il tempo in quel di Zurigo e cosa attenderà chi parteciperà, chi andrà alla Street Parade, anche e soprattutto grazie al nostro treno. Tra poco ci collegheremo ovviamente. Anche a nord sarà una giornata soleggiata e calda con 32 gradi di massima, ma non dovrebbe esserci l'allerta canicola per il nord delle Alpi, per cui sarà caldo sì, ma diciamo così sopportabile. Mi raccomando, portatevi un sacco di borracce con l'acqua fresca. Per quanto riguarda invece la situazione legata al traffico, saranno giorni intensi, lo sappiamo, soprattutto alla galleria del Gottardo, causa molti rientri dalle vacanze, perché in molti cantoni da lunedì si ricomincerà ad andare a scuola per i ragazzi, non solo in Svizzera ma anche nel resto del nord dell'Europa. Ci saranno diversi paesi dove i ragazzi torneranno a scuola, per cui per molte persone che si recheranno nel nord Europa finiranno le vacanze, di conseguenza si transita dalle nostre parti, per cui la A2 in c'è molto traffico sulla 2 in direzione della San Gottardo, l'entrata ad Airolo quindi è chiusa, e tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo c'è colonna per 4 km, quindi traffico congestionato con ritardi fino a 40 minuti, quindi tutto sommato ancora gestibile. Per quanto riguarda invece la 2 in direzione di Lucerna, tra Vasse e Negoschenen, colonna di 2 km, traffico congestionato con ritardi fino a 20 minuti, e questo è quanto per quanto riguarda il traffico. Ovviamente non mancheremo di farvi avere tutti gli aggiornamenti del caso nel corso della mattinata. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Si aggrava la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta, l'esclave spagnola in territorio africano presa d'assalto a fine luglio da decine di migliaia di migranti in poche ore. Dopo il rifiuto italiano di sospendere i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Spagna, Madrid, che già minacciava ritorsioni, sospenderà a sua volta l'accordo di libera circolazione delle persone in arrivo dall'Italia. I controlli scattano oggi, con possibili ripercussioni anche su cittadini svizzeri che partono dagli aeroporti italiani. E prende il via oggi a Zurigo la Street Parade, giunta alla 33esima edizione. Dalle 13 il lungo lago si trasformerà in una pista da ballo dove sfileranno una trentina di carri e dove più di 200 DJ faranno danzare al ritmo della techno centinaia di migliaia di partecipanti, erano 800.000 l'anno scorso. Particolarmente vigili le forze dell'ordine dopo l'attentato jihadista del 25 luglio a Berlino. Pesanti barriere sono state collocate nei punti nevralgici per impedire ai veicoli di raggiungere la folla in festa. E infine all'asta negli Stati Uniti il pallone con il quale Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986, un celebre gol di mano seguito 4 minuti dopo da una rete memorabile segnata scartando 4 avversari. La vendita si terrà il 21 e il 23 agosto, $2,5 milioni il prezzo di partenza, più di 10 milioni il valore stimato. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona durante quella partita fu venduta a $9,300,000. Oh, molto bene, allora siamo pronti per cominciare questa mattinata insieme. Come detto, buongiorno a tutte e a tutti da Nico, insieme fino alle 10:30 anche questa mattina. Spero che stiate bene, siete già svegli, siete già belli attivi. Spero di sì, perché sono le uniche ore della giornata in cui si può godere di un po' di fresco. Per cui buongiorno!

0: Buongiorno Nico. Buongiorno. Al momento Zurigo 20 gradi.
1: 20 gradi.
0: Già alle 6:15 abbiamo fatto quasi un chilometro ad Airolo.
1: Vabbè, ma ragazzi, sono giornate complicate, difficili. Leggevo ieri, e ne hanno parlato anche un po' tutti, del fatto che questi giorni saranno, come detto, giorni da bollino quasi nero per quanto riguarda il traffico sulle strade, soprattutto al portale del Gottardo. Per cui, ecco, se avete intenzione e in programma di transitare da quelle parti tra oggi e nei prossimi giorni, ecco, mettete in conto che sarà molto probabile che possiate rimanere bloccati nel traffico. Ecco, spero che tra le persone che oggi si recheranno alla Street Parade a Zurigo, tutte le persone che si recheranno lì abbiano deciso di andare col treno e non in macchina, perché non sarebbe stata una saggia scelta, anche perché ne parlavamo nei giorni scorsi. A me è capitato diverse volte, ovviamente, di andare alla Street Parade. In una sola occasione sono andato in macchina, ma perché mi fermavo più giorni, quindi mi era comodo avere poi la macchina lì, ma non l'avessi mai fatto, era una roba che non sia una situazione che insostenibile, traffico pazzesco al Gottardo, per cui meglio viaggiare con i mezzi pubblici, nella fattispecie con il treno, dove tra poco saliremo, perché alle 8:37 circa partirà dalla stazione di Lugano, poi farà una prima tappa anche a Bellinzona e poi via che si viaggia in direzione Zurigo. Ovviamente tra pochissimo ci sentiremo anche per ci collegheremo anche per sentire un po' com'è l'umore, com'è l'ambiente, se i ragazzi e le ragazze sono carichi e cariche, per cui c'è sempre grande curiosità per chi ama questo tipo di eventi, anche il viaggio stesso, quando ovviamente si riesce ad ottenere un viaggio paragonabile a quello del Sound and Fun, diventa parte dell'esperienza stessa, no? Per cui sono veramente molto curioso di collegarci con il nostro DJ Sterchi, che ci racconterà un po' quello che sta succedendo, Tra l'altro, grazie mille a tutte le persone che già scrivono allo 079 873 8073. Mi fa piacere vedervi e sentirvi e leggervi, già belli attivi. Come detto, approfittiamo degli unici momenti freschi della giornata, che sono la mattina presto, neanche la sera tardi, perché anche la sera tardi fa caldo ormai.

Era Napoleone con Cucù Marie. Happy birthday. Happy birthday, beh, questa mattina compleanno comunque di un certo spessore, va detto, perché celebriamo colui quale è stato collocato al 24esimo posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone. Stiamo parlando di David Howell Evans, nato a Londra l'8 agosto del 1961, ma noto ai più con lo pseudonimo di The Edge. Lui è chitarrista ovviamente degli U2, il suo pseudonimo è interessante perché ha varie interpretazioni, mi sono soffermato un po' a leggere, deriva sia da un'allusione al profilo appuntito che ha il suo volto, perché ha un po' questa forma allungata del viso che ci può stare, sia alla predisposizione alla sperimentazione come chitarrista in riferimento all'espressione che si utilizza nella lingua inglese essere on the edge, quindi traducibile come essere al limite. E poi c'è anche qualcuno che sostiene che il The Edge possa essere anche lo pseudonimo che giochi con il suono delle iniziali del suo vero nome, che è David Howell, quindi D-H, The Edge. Bello, io mi intrippo sempre via a parlare di queste cose. Ciò non toglie il fatto che oggi lo festeggiamo, lo celebriamo con una delle canzoni più iconiche degli U2, che è questa splendida With or Without You.

0: po' di musica di casa nostra. Lui è Nick Mello, che abbiamo appena ascoltato con Forget Me Nots. Ed è arrivato il momento
1: dell'oroscopo, cari amiche, cari amici.
2: L'oroscopo
0: per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Partiamo ovviamente dalle amiche e dagli amici dell'Ariete. Dedicate parte della giornata ad attività che vi rilassano davvero, perché recupererete entusiasmo. Toro, piccoli miglioramenti negli spazi personali porteranno una piacevole sensazione di benessere. Procedete con calma. Gemelli, un incontro inatteso potrebbe lasciare una positiva impressione reciproca, seguite la spontaneità. Cancro, evitate programmi troppo rigidi e lasciate spazio all'improvvisazione, potrebbero nascere occasioni interessanti. Leone, sarete particolarmente richiesti da amici e conoscenti durante la giornata, gestite bene il vostro tempo. Vergine, un'attività all'aria aperta favorirà concentrazione e recupero energetico, concedetevi una pausa. Bilancia, una proposta insolita merita almeno una valutazione preliminare, non escludetela subito a prescindere. Scorpione, sarà una giornata favorevole per riprendere un interesse personale, recuperate motivazione e slancio. Sagittario, la voglia di movimento sarà forte, ma andrà gestita con misura, evitate dunque qualsiasi tipo di eccesso. Capricorno, concedetevi un piccolo piacere, perché sarà una scelta particolarmente utile, non analizzate troppo. Acquario, creatività e curiosità renderanno la giornata ricca di stimoli, seguite nuove ispirazioni. E infine chiudiamo con i pesciolini, il clima sereno favorirà dialoghi autentici con le persone vicine, approfittatene pienamente. E c'è un altro compleanno da festeggiare in questo 8 agosto. Celebriamo e festeggiamo Shawn Mendes, nato nel 1998, lui cantautore, musicista, ma soprattutto modello, mi verrebbe da dirlo, no, è soprattutto musicista, ma anche il resto. Nasce in Canada da genitori imprenditori, poi ha avviato la sua carriera musicale nel 2012, inizialmente pubblicando, come spesso accade per molti di quell'età che vogliono farsi vedere, delle cover di brani su YouTube, senza però ottenere molto successo. Poi nel 2013, con il lancio dell'app Vine, che magari qualcuno se la ricorda ancora, è stato l'inizio, gli antipodi dei reel che oggi sono su Instagram, sui quali ci perdiamo doom scrollando tutto il giorno. Da lì poi ha ampliato la sua presenza online condividendo brevi video di cover musicali, e da lì poi ottenne il successo e l'attenzione che lo portarono poi a diventare una pop star internazionale, anche e soprattutto grazie al successo di questa Stitches che ci ascoltiamo.
3: I thought that I've been hurt before.

Stitches con Stitches. Allora approfitto del messaggio che è arrivato da Adelaide chiedendomi: ciao Nico, puoi fare gli auguri a nostro figlio Leonardo, 9 anni oggi, da papà Daniele e mamma Adelaide? Ma certo, tanti cari auguri Leo, 9 anni, bello poter festeggiare il proprio compleanno in vacanza, durante le vacanze, è un privilegio che poche persone hanno, soprattutto a quell'età, no? Anche se non lo so, io sarei combattuto, sai? È vero che io, appunto, avendo il compleanno a settembre, nelle prime settimane di settembre, c'era quel mix di tristezza, perché la scuola era ricominciata, per cui avevo i miei amici un po' tristi e presi male per l'inizio delle scuole, non tanto felici di festeggiare il mio compleanno. Però poterlo fare in vacanza è decisamente meglio. Tanti auguri caro Leo, buona giornata, divertiti con mamma e papà, con gli amici, insomma, che sia una splendida giornata.

la definizione di ragazza talentuosa, ovviamente Elisa è una di queste, ma anche Matilda De Angelis, con la quale ha collaborato appunto per questa Litoranea, lei che è un'attrice affermatissima ormai del panorama cinematografico e televisivo italiano, ha vinto 2 Davide di Donatello come miglior attrice non protagonista, 2 Nastri d'Argento, più altri vari premi, ha partecipato anche come attrice protagonista in una serie TV per HBO, che è la casa produttrice del Trono di Spade, così per dirne una, The Undoing, Le Verità Non Dette, e anche per la serie Netflix La Legge di Lidia Poè, in 3 serie, che poi è andata tra il 2023 e il 2026. Insomma, non male Matilda De Angelis. Continuiamo con la nostra scaletta musicale in attesa di collegarci e anche per sapere come, che atmosfera si respira sul treno della street che porterà i nostri amici e le nostre amiche alla street. Prima però ci diamo un bel calcetto proprio lì dove non batte il sole per svegliarci ufficialmente in fuori, come si dice proprio in italiano, detto bene.

0: erano gli AC/DC con Kick You When You're Down. E quando si è un po' giù di morale ci sono poche cose che ti risollevano, ti mettono un po' in pace con l'anima, come dedicarti ad un'attività che ti piace, come andare ad un evento che catalizza e cattura l'attenzione di quasi un milione di persone, il festival di musica techno all'aperto più grande del mondo. E noi come Rete 3 da quasi 30 anni ogni anno vi accompagniamo all'edizione annuale della Street Parade, lo facciamo con il nostro treno, con il Sound & Fun. Già sentite in sottofondo che aria si respira.
1: Ci siamo.
0: Allora come va?
1: Ragazzi, una bellezza, guarda. Bello, perché io non mi sento nelle cuffie, ma è un problema mio.
0: Ma tu, noi ti sentiamo alla grande, per cui non ti preoccupare, vai.
1: Molto bene, allora siamo qua sul treno e io non mi sento, quindi ragazzi non posso fare il collegamento, ci sentiamo fra un attimo.
0: Va bene, non ti preoccupare Ale, a tra poco, intanto mettiamo un po' di musica a tema, ci scaldiamo anche noi, vai.

0: molto felice, mi auguro tanti auguri. Ma sono molto molto molto felice. Grazie tanti e buon lavoro a tutti.
1: Ma ciao, grazie ciao. A te, ciao Leo. Sei ancora un po' piccolino per chiedere alla mamma e al papà di farti andare alla Street Parade, ma tra qualche anno secondo me potrai cominciare a buttargliela lì e chiedere in maniera sommessa di poter andare con le amiche e con gli amici all'edizione della Street, naturalmente con il treno dirette 3. Allora vediamo se abbiamo risolto i problemi col collegamento.
2: Eccoci qua.
1: Ci senti? Ci sei?
2: Eccoci.
1: Oh, è firma.
2: Sì. No, non può essere il giorno della Street Parade senza qualche casino tecnico. Ormai c'è una confusione pazzesca qua a Lugano, binario 1, la gente che prende gli altri treni, le persone per bene fanno le fotografie a questi strani esseri umani vestiti in maniera eccentrica, tanto fluo come sempre, glitter da tutte le parti, alette da angioletto, corna da diavoletta, e qualche poliziotto che ci guarda con il sorriso, giustamente, certo. Tutto sotto controllo. Mi fa morire vedere i turisti che filmano tutto questo caos bellissimo, colorato, che facciamo da tantissimi anni, ragazzi. E allora, anche quest'anno io sono sempre emozionatissimo ogni volta, per quello che sono ancora qua nonostante tutto, anche le sacche passa, ma comunque ragazzi è una bellissima emozione portare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 3, e non solo, perché adesso scoprirete che ci sono anche amici della Reggio in Subrica che vengono dal nord Italia, che vengono sul nostro treno, è vero piacere. Allora, con chi ho a che fare in questo momento? Come ti chiami?
3: Alice.
2: Anni?
3: 31.
2: Oh, e qui?
4: Corinne, 25.
2: Da dove venite?
3: La provincia di Como, Porlezza.
4: Corido però.
2: Te conosciamo molto bene comunque, ragazzi, sempre sul lago Ceresio. Prima volta sul treno speciale di Rete 3?
3: È la prima volta.
4: È proprio la prima volta anche la Street Parade. Prima.
1: No, wow, che bello, che invidia.
2: No, hai capito? Tu, Nico, no, anche tu, sei ancora vergine.
1: No, io sono stato un sacco di volte. No, che invidia, perché la vivono per la prima volta. Sarà un'esperienza pazzesca. No.
2: Ah, ok. Allora, cosa ti ha convinta a venire con noi su questo treno? Come hai fatto a sapere?
4: La musica, cioè, mi ha convinto quello.
3: Mi ha convinto lei?
2: Come avete avuto l'informazione in Italia?
3: Ma il mio compagno è sempre venuto ai tempi e quindi mi ha detto di andare, perché una volta nella vita vale la pena vedere e vivere questa esperienza.
2: Con chi viaggi oggi? Amici, gruppo? Ti sei fatto già dei nuovi amici?
3: Con la mia amica Cori!
4: Con la mia amica Ali.
2: Ecco, descrivi un po' il vostro outfit. Hai capito, Nico? Outfit, ho detto.
1: Bravo, sei, conosci lo slang.
4: Un po' sobrio, perché ho visto che c'è proprio grinta nell'outfit. Beh, il nostro è paillette, brillantini, top.
2: Reggi seno fluo, qui vedo delle frange nere.
3: Ti serviva un po' di più di colore, la prossima volta ci organizziamo meglio.
2: Molto bene, e da questa parte chi ho?
5: Ariela,
2: qui c'è un accento ispanico.
5: Sì, sono di origini dominicane.
2: Wow, fantastico, e di fianco a lei c'è un amico di Madrid.
5: È mio cugino che abita a Madrid ed è venuto apposta per l'occasione.
1: No, vabbè, eccezionale.
2: È la prima volta?
5: Per me anche la prima volta.
2: Wow, cosa ti aspetti da questa giornata?
5: Di tutto e di più, divertirmi soprattutto e fare nuove conoscenze, perché no?
2: Bello, ragazzi, urlando nelle orecchie. Oh, ciao, come stai? Come stai tu? Bien, muy bien.
5: Muy bien, gracias.
2: C'è un modo di dire spagnolo che non si può dire alla radio. Quando si dice sto veramente molto bene.
5: Sto muy bien.
2: Ok, no, sì, in realtà coinvolge la madre di qualcuno. Comunque non lo diciamo. Il tuo look?
5: Allora, vestito corto in pizzo, molto sobrio, vedo non vedo, treccine, arancioni, rossetto molto carne, brillantini, scarpe da tennis e basta.
2: Hai detto bene, grazie, comunque buon viaggio. Hai detto bene, la carne sì. Chiaramente ha il suo ruolo importante in questa kermesse di musica techno house, perché è molto in vista, cioè il corpo è molto visibile. Infatti ha detto un vestito di pizzo, io me ne vado. Ciao, grazie. Ciao, buona street a voi, ragazzi. Ciao, come ti chiami?
6: Ciao, Alessia.
2: Da dove vieni?
6: Dal confine, dall'Italia.
1: Ci ho dovuto pensare.
2: Avete capito, ragazzi? Cioè, fantastico.
1: Ma c'è uno dei nostri.
2: Come hai conosciuto questo treno? È la prima volta, tra l'altro.
6: Sì, è la prima volta, grazie a mio marito che si informa sempre bene.
2: Marito?
7: Mauro.
2: Ciao, Mauro. Allora, com'è che ti sei informato?
7: Beh, ma lavoro qua a Bellinzona.
2: Quindi ascolti Rete 3.
7: Ascolto Rete 3.
2: Bravo.
7: In macchina ogni tanto, e se ne parlava al lavoro e ho detto proviamo.
2: Dai, e cosa ti aspetti da questo treno e dalla street?
7: Divertimento, rispetto e stancarci tanto.
2: Bella questa cosa, e tu?
6: E sopravviveremo?
1: Sì,
2: è un po' di sopravvivenza. Qua abbiamo... Come ti chiami?
8: Kelly,
2: i tuoi capelli sono meravigliosi, ragazzi. Puoi descrivere il tuo outfit?
8: Tipo regina di Saba.
2: Bello, è vero, hai qualcosa di medio orientale.
8: Sì. Tribale.
2: Bello, brava, grazie comunque. Buon viaggio, ragazzi!
6: Ciao!
2: Bene, allora io chiuderei il collegamento. Aspetta, mi sto muovendo tra Angioletti e Diavoletti.
1: Ma siete già partiti, Ale? No, ancora fermo il treno.
2: Passo davanti alle casse.
9: Sì, oh! Vai! Viva la
2: Sì! Allora, c'era Marco Trapletti da qualche parte, ma lui... Eccolo! Marco! Tutto in diretta. Questa...
1: Adoro,
2: sono
1: vai,
2: dal treno,
1: fate,
2: capito?
1: Fate.
2: Adesso parte il treno, rimango qua io. Sarebbe
1: infatti quello che volevo chiedere. Dovrebbe... A momenti mi sa che si parte, giusto?
2: Esatto, ai 47 c'è un 3 minuti di ritardo.
10: Sì, dobbiamo un incrocio di un treno, ma siamo pronti e cariche come molle.
1: Ma poi si sente.
2: Frega,
1: si
2: per...
1: ma infatti, certo. Esatto, mica avete fretta.
10: Anzi, se dura di più, meglio.
1: Meglio ancora.
2: Esatto, infatti.
1: Meglio ancora. Noi...
10: Orario preso a Rio Zurigo, 20:50. Ah no.
2: Sapete che per il 30 stiamo già pensando, perché questo qui è... Io sono già un po' iperattivo, Nico, so che anche tu sei un po' dei nostri, ma comunque Marco Trapletti è veramente un personaggio. Stiamo già pensando al 30.
1: Beh, ragazzi,
2: prossimo.
1: L'anno prossimo bisogna fare i fuochi d'artificio.
2: Ci devi essere anche tu.
1: Assolutamente, dobbiamo tutta la rete truppa. Deve esserci, dobbiamo organizzare,
2: tutti
1: andare tutti.
2: Di pizzo.
1: Esattamente. Te lo vedi Guglielmoni vestito allora, di pizzo che va su, bello, dai.
2: Sarebbe meraviglioso,
1: incredibile
2: per la sua carriera.
10: Io ho tante di quelle idee che per il 30esimo, che dove finisse la logica inizia il sound and fun.
2: Sta prendendo il posto di Veletta, che tra l'altro è già al microfono, sta già cargando la gente, non l'avete sentito? Io ho detto adesso stai zitto un attimo, perché devo fare il collegamento, se no mi distorge tutto. Bene, dai, siamo in partenza, salto sul treno e l'anno prossimo faremo Lugano, Ginevra.
1: Beh, esatto, facciamo tutta la Svizzera per poi arrivare fino a Zurigo e divertirci lì tutti insieme.
2: Va bene, dai, Nixer è già al mixer, ormai questa è la frase della giornata.
1: Ma che
2: ragazzi,
1: figata,
2: ottimo. Nixer è già al mixer e quindi sta già martellando duro.
1: Si
2: ragazzi,
1: sente, faccio, pure tu essendo quasi fuori dal treno si sente anche da fuori.
2: Ok, sono proprio davanti alla console, ragazzi. A te la linea.
1: Ciao al nostro DJ Sterky. Grazie mille per averci fatto vivere le emozioni del Sound and Fun, treno che porterà i nostri amici e amiche a Zurigo per questa edizione della Street Parade. Avrete modo di sentire altri collegamenti nel corso della giornata, dove vi racconteranno appunto quello che succede. Ma seguite, per chi non potrà essere lì, anche le nostre pagine social, perché ci sarà anche il nostro Alex Lanfranconi che documenterà con dovizia di particolare tutto quello che succede, naturalmente censurando le parti censurabili. È vero? Oh.

0: Savage Garden con I Want You era il 1997. A proposito di 1997 e di Street Parade, che abbiamo, di cui abbiamo parlato poco fa anche grazie al collegamento insieme al nostro DJ Sterky, il 1997 era l'anno in cui per la prima volta Rete 3 accompagnava chi voleva assistere appunto al festival con il treno, con il Sound and Fun. Potete trovare delle chicche pazzesche sul sito www.r6.ch. Trovate, basta che scrivete Street Parade, troverete un articolo scritto con a corredo sotto tre video del 1997 del primo treno con un DJ Sterky poco più che ventenne, che già all'epoca era super carico e faceva ballare tutti i passeggeri del treno mentre li accompagnava a Zurigo. È un bel momento per i nostalgici che magari adesso sono, è qualche anno che non vanno più, ma che nel 97-98, comunque a fine anni 90, andavano alla Street Parade e hanno vissuto quegli anni di festival. Potete, magari vi potete ritrovare all'interno di quei video. Li ho visti poco fa, ieri. È un bel momento. Adoro questi video nostalgici, sono sempre molto belli da poter vedere. Andate, perché sicuramente non ve ne pentirete.
1: Listen, and I know you think

0: Kate scrive: ma quindi Nico stai dicendo che la street parade è una cosa da cinquantenni ormai? No, credo che la street parade sia una di quelle cose che non ha età. Cioè ci puoi andare quanto vuoi, quando vuoi, ma veramente non ha età.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Anche perché nelle mie passate edizioni in cui quando andai ho visto veramente gente dai 18 agli 80, per cui non c'è nessun tipo di problema. Quindi Kate, non farti problemi, se vuoi andare vai, libera e spensierata, anzi vedrai che te la godi ancora di più. Per quanto riguarda invece le previsioni del tempo per la giornata di oggi, andiamo un po' a dare uno sguardo. Sarà al mattino ancora con qualche banco nuvoloso, è vero, c'erano un po' di nubi questa mattina quando sono uscito, però per il resto sarà comunque una giornata ben soleggiata e calda, con temperatura massima che andrà a toccare i 31 gradi, quindi leggermente in calo. Infatti da oggi l'allerta canicola è diminuita a grado 3 rispetto al grado 4 degli scorsi giorni. Andiamo anche veloci sulle strade, in senso figurato ovviamente, non si va veloci sulle strade, soprattutto andiamo veloci a dare uno sguardo a quello che è la situazione legata al traffico. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 5 km con attese che adesso sono arrivate a toccare i 50 minuti. La corsia Cupra è aperta e l'entrata di Airolo è chiusa, così come in direzione sud tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km con attese fino a 40 minuti anche lì, quindi di conseguenza l'entrata di Göschenen è chiusa. Adesso uno sguardo alle ultime notizie.
1: 3 News.
0: Si aggrava la crisi diplomatica tra Italia e Spagna innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio africano presa d'assalto a fine luglio da decine di migliaia di migranti in poche ore. Dopo il rifiuto italiano di sospendere i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Spagna, Madrid, che già minacciava ritorsioni, sospenderà a sua volta l'accordo di libera circolazione delle persone in arrivo dall'Italia. I controlli scattano oggi con possibili ripercussioni anche sui cittadini svizzeri che partono dagli aeroporti italiani. E gli Stati Uniti si aspettano un accordo a breve con l'Iran e, una volta annunciata un'intesa per ripristinare la navigazione commerciale senza ostacoli, revocheranno il blocco dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano alla Reuters, secondo il quale, una volta annunciato l'accordo per ripristinare la navigazione commerciale senza ostacoli, gli Stati Uniti revocheranno il blocco dei porti iraniani. Infine, secondo il Daily Telegraph, la UEFA avrebbe pagato per un risarcimento una presunta amante di Gianni Infantino quando questi ricopriva la carica di segretario generale. La notizia è ripresa da Sky News, secondo la quale il capo della FIFA avrebbe fermamente smentito. Il quotidiano britannico ha scritto che la donna avrebbe ricevuto una somma a 6 cifre dopo la presunta relazione con Infantino, oggi al centro delle polemiche e sollecitato a dimettersi per il suo piano di cedere una quota dei mondiali ad investitori privati.

Beh, giornata di compleanni oggi, vedo, arrivano altri messaggi di richiesta di auguri, ma chi sono io per esimermi dal farlo, mentre abbiamo appena finito di ascoltare Peggy Goo con Ira Star, Woman, bellissima questa canzone, adoro. Ma oggi il mood è questo, ragazzi, è un po' out.

Momento We Are the Champions, potentissimo. Era il 1979. A proposito di We Are the Champions, vi ricordo che domani mattina torna l'appuntamento e al timone ci sarà il sottoscritto, per cui ci sentiremo anche domani mattina. Ma ogni cosa a suo tempo. Piccolo momento Quark, perché leggevo di questo evento tanto atteso che dal 1999 non si verifica anche dalle nostre parti, si verificherà appunto il 12 agosto, quindi manca poco, sarà nel corso della prossima settimana, ci sarà un'eclissi solare completa che appunto era da un bel po' che non si verificava. Sarà visibile in gran parte dell'Europa, in Africa nord-occidentale e negli Stati Uniti, e si tratta di quella che è la prima eclissi solare totale nel continente europeo dal 1999, quindi ne sono passati di anni. Per alcune persone sarà la prima volta nella loro vita che potranno assistere ad un'eclissi solare totale. In Svizzera, come detto, sarà possibile ammirare il fenomeno che avrà il suo apice tra le 19 e le 20:20, per poi terminare verso le 21, quindi ovviamente in questi casi la speranza è che ci si aspetti una giornata di sole, senza nubi, per poter assistere al fenomeno in tutta la sua magnificenza. Occhio però, lo sappiamo, guardare un'eclissi solare totale ad occhio nudo è vietatissimo, perché il nostro occhio potrebbe subire veramente dei danni irreparabili causati dall'intensa radiazione solare, che potrebbe danneggiare, anzi potrebbe, senza potrebbe, che danneggia la retina in maniera subdola. Siccome, dato visto che manca di recettori del dolore, la persona interessata non avverte neanche una qualsiasi forma di dolore che possa segnalargli la pericolosità del comportamento adottato, quindi ci si accorge solamente dopo, in un secondo momento, per cui i sintomi possono comparire anche diverse ore dopo l'esposizione alla luce solare, e in genere poi si manifestano come punti ciechi centrali, linee rette distorte o difficoltà nel vedere chiaramente i colori, oltre al pericolo ovviamente di provocare delle ustioni retiniche. Sto leggendo ovviamente i problemi che potrebbe causare appunto il guardare, l'osservare un'eclissi solare totale senza le protezioni. Mi raccomando, ci sono gli appositi occhiali, ci si può coprire gli occhi in qualsiasi modo. Le raccomandazioni degli esperti, quindi leggo che cosa dicono. Dicono che bisogna usare degli attrezzi, diciamo così, in modo particolare, degli attrezzi apposti in modo particolare, per evitare di finire di riempire il pronto soccorso, eh? Quindi, occhio, se vogliamo assistere e vedere l'eclissi solare, proteggete i vostri begli occhietti, perché ne va della vostra santé, della vostra salute, mi raccomando.

c'è una favola per te.

C'è un passaggio molto vero all'interno di questa canzone di Luca Carboni, Bologna è una regola, che mi rappresenta molto, no? C'è una regola per cui, dice lui, basta entrare allo stadio per sentirsi una persona sbagliata come me, no? Non sbagliata, ma sicuramente diversa, perlomeno quello che succede al sottoscritto. Si cambia personalità, ma ci sta, perché assisti alla partita della tua squadra del cuore, per cui ci tieni, e a volte fai anche un po' delle figure barbine, vai allo stadio con gente che magari ti conosce ancora un po' così e scopre un lato della tua personalità che poi devi giustificare, ma è proprio questo il bello. Allora, arrivano messaggi allo 079 873 8073, in commento, no, alla notizia che il 12 di agosto ci aspetterà una eclissi solare totale che potremmo assistere anche dalle nostre parti, tra le 19:30 e le 21 sarà appunto l'apice. Ci scrivono: ora ci sono occhiali specifici o le maschere per la saldatura che puoi usare per guardare la luce solare. Da giovani a scuola ci insegnavano ad annerire un vetro con la fiamma di una candela che serviva per filtrare i raggi solari nocivi. Ecco, occhio, perché mi sa di una cosa da non fare. Infatti vi ricordo, anzi sono andato a trovare e ho trovato sull'internet che l'unico modo sicuro, l'unico, cioè non esistono altre alternative, l'unico modo sicuro per poter osservare un'eclissi solare totale, completa, comprende l'utilizzo degli occhiali appositi dotati di filtri conformi ad uno standard internazionale preciso, ossia la ISO 12312-2. Si tratta di filtri di leghe di cromo o alluminio che, disposte sulla superficie della lente, che attenuano la luce immediatamente percepibile, poi anche i raggi ultravioletti e quelli infrarossi. Per cui mi raccomando, se volete andare a trovare un posto e assistere alla eclissi solare totale, ricordatevi occhiali con filtro ISO 12312-2. Ordinateli, andateli a comprare da qualche parte, perché potrebbe essere comunque una bella esperienza da poter vivere, no? Segnatevi, mi raccomando, gli occhiali, così arrivate preparati e non rischiate di danneggiare i vostri begli occhietti. Adesso Damiano David con Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me, poi l'appuntamento fisso durante il sabato mattina con DJ Monnezza, che andrà a vedere, andremo ad ascoltare cosa ci ha tirato fuori come perla per questa settimana, e poi George Michael con An Easier Affair. Mi raccomando, rimanete su Rete 3.

0: Nella storia c'è stato solo uno che, prima di calibri che so come LeBron James, sia riuscito a raggiungere uno score di qualcosa come 30.000 punti. 30.000 punti segnati in quei canestri letteralmente piegati a colpi di quelle devastanti schiacciate che lo consegneranno alla storia dello sport e non solo. Perché Julius Erving, a.k.a. Dr. J, è stato molto, molto di più.
1: Such an exciting player on that fast break.
2: That is Julius Erving.
3: Need to count the hang time now.
0: Dr. J, a partire dagli anni 70, diventa l'icona stessa del basket professionistico moderno. Nessuno prima del suo arrivo aveva portato sul parquet una versione della pallacanestro tanto creativa, potente e votata all'improvvisazione. Dr. J è il primo giocatore a portare dentro le mura di un palazzetto dello sport lo spirito selvaggio che impera sul cemento di posti come il Rucker Park di Harlem, il più importante playground planetario, il tempio sacro del basket di strada. I playground dove il giovane Julius Erving cesella uno stile di gioco unico, perfetto equilibrio tra spettacolare eleganza tecnica e pura ed esplosiva potenza. Il giorno che Erving attraversa la porta del primo palazzetto sportivo ad ospitarlo, il basket cambierà radicalmente. L'avvento di Dr. J traghetta la pallacanestro da un'era all'altra, proiettandola diretta e sparata nell'era moderna, quella che darà poi i natali ai vari Michael Jordan e compagnia.
4: And there is Julius Erving. Look at that move behind the back. Oh!
5: Erving is absolutely unstoppable.
0: Movimenti tecnici tanto raffinati da trasformare il gesto sportivo in arte. Sospensioni in volo che ispireranno un allora giovanissimo Michael Jordan, schiacciate a canestro di una potenza tale da far rimbalzare la palla sul pavimento e farla rientrare a canestro da sotto, con il pubblico in delirio a gridare
6: «Solo quattro punti!»
0: Un basket spettacolo e spettacolare come mai visto prima. L'arrivo di Dr. J letteralmente chiude la storia della pallacanestro come conosciuta fino alla fine degli anni 60 e spalanca la porta al futuro.
7: A gamble by Julius Erving hurt him that time. Julius roaring to the basket, came up and walked space. And Julius, unbelievable in a wide open situation. I have never seen anybody be able to do the things that he could do.
0: Un viaggio sulla corsia di sorpasso del basket professionistico che si ferma solo nel 1987, quando Dr. J, raggiunti i 37 anni, decide di aver dato abbastanza. Julius Erving, detto anche Houdini, l'alieno, Black Moses, Little Oak, ma soprattutto il dottore, Dr. J, il soprannome che lo consegna alla storia, una storia perpetuata all'infinito da chi è cresciuto perdendosi con lo sguardo nelle sue stilose entrate a canestro, nelle sue potenti schiacciate, nella fantasia infinita di quel modo di giocare a basket che non ha eguali. L'eroe assoluto nell'infanzia delle future star dell'NBA.
4: And that's

0: col momento che andremo ad affrontare adesso. Era Elea con Non è divertente. Ma come non è divertente? Ma come può non essere divertente trovarsi in questo momento sul treno del Sound and Fun che sta portando i nostri amici e le nostre amiche a Zurigo per la Street Parade? Sentite già in sottofondo il delirio. Con il nostro DJ
1: Stecchi. Senti la vitalità. Sono saliti quelli del Sopraceneri, quindi tutti. Adesso siamo al completo.
0: Evviva.
1: Vuol dire Locarno, vuol dire Biasca, Bellinzona naturalmente, ma anche Olivone, Mesocco, anche la Mesolcina. E quindi abbiamo la Reggio in Subrica, quindi la zona di confine. Abbiamo sentito prima italiani che vengono con noi da tanti anni dalla zona di frontiera, perché alcuni lavorano anche da noi, quindi ascoltano Rete 3, bene, molto bene. Poi chiaramente il Sottoceneri, quindi quelli di Chiasso, quelli di Mendrisio, Lugano, il Malcantone, la Valcolla e via così. E poi andiamo in su, chiaramente c'è una bella vita, sono tutti qui che si conoscono. È bello vedere, è proprio bello vedere come arrivano queste belle vibrazioni da questo treno, non solo dalla musica ma proprio dalla vitalità di questa gente qui che ha voglia di divertirsi, già bella carica. Abbiamo con noi due ragazze. Chi sei?
2: Pamela.
1: Da dove vieni?
2: Da Bironico.
1: Bironico! Grande, hai capito,
0: Pamela.
1: Quanti anni?
2: Allora, quella fisica...
1: Non vuoi dirlo?
2: No.
1: Benissimo. È la prima volta?
2: No. È un ritorno dopo tanti anni.
1: Perché?
2: Ho fatto uno stop e basta.
1: E cioè, avevi un uccellino che ti ha detto devo tornare.
2: La mia migliore amica. Credo di essere l'uccellino.
1: L'uccellina. Va bene, allora, come ti chiami tu?
3: Mi chiamo Iana.
1: Iana, da dove vieni?
3: Vengo da Massagno. E io la mia età posso dirla, dai, 29.
1: Wow, veramente giovanissima. Senti, no, a parte gli scherzi, descrivimi il tuo outfit.
3: Allora, il mio outfit è molto figo, concordi?
1: Senza dubbio, io devo, non posso guardare.
3: Allora, rosa con un po' di catene, un po' di glitterini, diciamo che mi appartiene molto.
1: Bella questa cosa, però... che le appartiene molto, perché la Street Parade è anche questo, un po', diciamo sempre che è un po' un carnevale, però in realtà il carnevale è sicuramente della carne, no? Anche dell'ego, ma la cosa bella è che tutti lo fanno, cioè non c'è una distinzione tra virgolette di classe. Questa è una cosa bella, si va a Zurigo a ballare sul lungo lago senza pagare un biglietto, per la street intendo, sì, ovviamente, come si vuole, vestiti come si vuole. E quindi oggi sei più tu del normale, del solito.
3: Sì, diciamo che osi un po' di più, no? Fai quella cosa che ti piace un po' di più senza aver paura di essere giudicato, piuttosto rispetto ad altri ambienti.
1: E quando ti sei vista allo specchio stamattina al completo con i glitter sugli occhi e tutto quanto, hai detto sono proprio una...
3: Ho detto sono proprio figa stamattina.
0: Brava!
1: Esatto, questa è la cosa bella. Certo, c'è un po' di ego dietro tra tutti noi.
0: Ma
1: però
0: ovvio,
1: alla fine, ripeto, cioè alla fine siamo tutti per strada a ballare dietro alle Love Mobile, tutti uguali e tutti belli sudati, anche se, ripeto, a Zurigo non c'è la canicola già da qualche giorno.
0: Ma meno male.
1: Il tuo outfit è fluo.
3: Fluo, giusto.
1: Cioè, un po' la vecchia scuola, non è bello dire vecchio.
3: Grazie.
1: Acid, il fluo è...
3: Tu mi riconosce, la mia amica non mi perde.
1: Ah, ecco. Ah.
3: Perché se ci perdiamo è finita.
1: Senti, ma il treno come lo vedi dopo tanti anni?
3: Dai, non male, non male.
1: Aggettiva.
3: Non male.
1: Carico.
3: Sì, carico.
1: Molto bene, dai, benissimo. Ragazzi, avete una Love Mobile, un DJ che state aspettando che volete poi seguire durante la sfilata? C'è qualcuno, Gab, la Gabber, c'è quello della Drum and Bass, Tech House?
3: Allora, noi abbiamo un DJ nel cuore che è Yellow.
1: Yellow, grande,
0: grandissimo.
3: Sì, certo.
1: Ecco, prepara un brano di Yellow, per favore. Bene, ragazze, grazie. Comunque, qui abbiamo
4: Diego.
1: Da dove?
4: Como.
1: Wow, e qui?
5: Deborah, Como. Anna, Monza.
1: Monza, cioè ragazzi, da
0: tutti,
1: Monza.
0: Tutti da lì, tutti da
1: sanno
0: lì
1: cos'è il treno Sound and Fun. Grandissimi,
5: veramente. Sito su RSI.
1: L'ha sentito alla Rete 3.
5: Rete 3, scusami.
1: Bravo, perché stava.
4: Serchi ne parla tutti i giorni.
1: Serchi ne parla tutti i giorni, hai capito? Rompo le balle su sta roba, ma poi guardate, raga, adesso chiudiamo qua perché c'è veramente tanta bellissima gente, ce n'è uno con le bretelle fluo a petto nudo.
0: Adoro.
1: Ma che bello, come ti chiami?
6: Simone.
1: Ciao. Da dove?
6: Da Miglieglia, ciao carissimi.
0: Grande Simone.
1: E vai col malcantone.
0: Grandi.
1: Bene.
0: Ciao Ale, mi raccomando, fai il bravo anche te.
1: La linea allo studio.
0: Ciao, ciao, ciao.

Che bello, ringrazio Elia che allo 079-873-8073 mi ha mandato un video che riprende proprio il treno Sound & Fun che gli passa davanti. Penso che lui sia, non so, a casa, magari da qualche parte. Ha visto passare il treno, ha fatto un video e ce lo ha mandato con scritto poi sotto buon divertimento. Grazie mille Elia. C'è da fare ancora un altro augurio di buon compleanno a Marco che oggi compie 41 anni. Quindi gli facciamo gli auguri molto volentieri da parte di Brandy che ci ha scritto il nostro numero WhatsApp. Tanti auguri caro Marco, ma oh, tutti oggi fate il compleanno. Quanta gente è nata l'8 agosto? Auguri, auguri, auguri anche per te caro Marco, che sia una splendida giornata da festeggiare al meglio, anche perché no, con in sottofondo la colonna sonora di RT3 che da sempre vi tiene compagnia in tutte le vostre giornate. Adesso sì che arriva George Michael, An Easier Affair.

0: Che bello, devo ringraziare pubblicamente le nostre fatine per questo regalo, una canzone che a me piace un sacco, perché è del mio anno, è il 1991, i Massive Attack con Sarah Nelson, Unfinished Sympathy, bellissima questa atmosfera un po' cupe, un po' scure che mi piace veramente un sacco. 4 minuti e 49 di godimento per le orecchie del sottoscritto. Le 9:52 minuti, un saluto a tutte e a tutti da Nico, insieme ancora per una quarantina di minuti scarsi in questo sabato mattina 8 agosto. Buongiorno, spero che il vostro sabato stia procedendo nel migliore dei modi. Prima, poco fa, una mezz'oretta fa più o meno, abbiamo ascoltato una canzone di Luca Carboni dove all'interno c'era una frase che parlava di come le persone cambiano un po' la personalità quando vanno a vedere le partite. Quindi mi sono lanciato in una conversazione con una nostra amica, con Kate, sul quanto anche lei si abbia capito perfettamente quel discorso lì, di come anche lei assuma un'altra personalità quando guarda le partite, raccontando anche della fatica che aveva fatto quando con un gruppo di amici del marito sono andati a vedere una partita di rugby e ha notato come lì tra tifosi non esista quasi la rivalità. Si sa, il rugby è uno degli sport più sportivi, scusate il gioco di parole, in assoluto, il famoso terzo tempo, no? Dove alla fine della partita tutti si abbracciano, stanno tutti insieme, passano poi il post partita tutti quanti insieme bevendo e chiacchierando e ridendo, cosa che in altri sport, l'hockey, il calcio, magari non è proprio così, soprattutto quando vai a vedere partite tra due squadre con una rivalità molto accesa, come per esempio il caso di Ambrì e Lugano. E Kate ci racconta un episodio che mi ha fatto molto sorridere, che voglio che anche voi sentiate.
1: Anzi, ti dico, una volta, quello che adesso è mio marito, che sì, allora non lo era, sì, ha voluto andare a vedere un derby, fa: ah, però io non voglio stare in curva perché sono tutti esagitati, sì, andiamo in tribuna. Okay. Mi ha portato, non so come ha fatto a convincermi, in tribuna alla Ressega, in mezzo ai luganesi. Io stavo attaccando vite con chiunque, a una certa mi ha preso e mi ha portato fuori e mi fa: mai più. Ok, va bene, ho capito, mai più.
0: Però vedi, Kate, lì hai capito che fosse quello giusto, perché nonostante tu, ambripiotese doc fino al midollo, sei stata convinta da lui ad andare in tribuna alla Ressega in mezzo ai tifosi di Lugano a vedere un derby, lì vuol dire che eri cotta, dai, diciamo la verità. Infatti non per niente poi è diventato il marito, però lui mi sa che l'hai portato proprio all'esasperazione, fa: mai più, mai più. Brava, io sono come te, Kate, eh? Sono assolutamente come te, non potrei mai andare a vedere un derby in mezzo

0: da un po' che non ascoltavo questa Prendere o lasciare di Alex Britti, qualche anno è passato. 21 c'era il 2005, ragazzi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Oh, molto bene, le 10 in punto di questo sabato mattina 8 agosto.
1: Rete 3.
0: Di nuovo un saluto a tutti da Nico, insieme ancora per una mezz'oretta. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, detto delle nuvole che magari ancora da qualche parte sono protagoniste dei cieli della Svizzera italiana. Anche oggi però sarà tendenzialmente una giornata ben soleggiata e calda, con le temperature che arriveranno a toccare i 31 gradi, in Alta Engadina invece 24. Non sono previsti temporali o piogge. Meno male che ieri alla fine un po' di frescura tra virgolette è arrivata, perché era una giornata un po' nuvolosetta. La mattina sul Mendrisiotto ha piovuto bene, la buttava giù anche abbastanza bene, anche qua in zona Comano, comunque Luganese, con qualche gocciolina è venuta giù. Soprattutto il vento ha rinfrescato un po' l'aria, ne avevamo bisogno per poter respirare stanotte, magari abbiamo potuto arieggiare un po' le nostre case. Ottimo, godiamoci di questi momenti quando arrivano. Come detto, le 10 e quasi 2 minuti, adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: La CNN, che cita fonti informate, afferma che nelle ultime settimane il generale Dan Kane, capo degli Stati Maggiori Congiunti americani, avrebbe detto in privato ad alti consiglieri del presidente Trump di trovare una via d'uscita del conflitto con l'Iran. L'opinione del generale, a 6 mesi dall'inizio della guerra, è che le opzioni militari sul tavolo per un'escalation potrebbero rivelarsi controproducenti e difficilmente la sola potenza aerea consentirebbe di raggiungere gli obiettivi dichiarati dal capo della Casa Bianca. Il portavoce delle forze armate yemeniti ha dichiarato intanto che l'esercito ha condotto operazioni contro le forze e le attrezzature degli Houthi su diversi fronti lungo le linee di contatto, in risposta, precisato, ai ripetuti attacchi degli Houthi contro le forze governative e civili. La notizia è riportata da Al Jazeera, secondo la quale l'operazione ha raggiunto i suoi obiettivi. E infine, la UEFA avrebbe pagato per un risarcimento una presunta amante di Gianni Infantino quando questi ricopriva la carica di segretario generale. Lo scrive oggi il Daily Telegraph, secondo il quale la donna avrebbe ricevuto una somma a 6 cifre dopo la presunta relazione con il capo della FIFA, oggi al centro delle polemiche e sollecitato a dimettersi per il suo piano di cedere una quota dei mondiali di calcio ad investitori privati. Un portavoce della FIFA ha dichiarato a Sky News che Infantino nega fermamente queste accuse, che sono categoricamente false.

Che brutta frase questa da dire. Già la vita è complicata, ci mancavi solo te. Brutta, no? Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, ovviamente. Era Partenope. Allora, sono la coppia del cinema più amata in questo periodo, sicuramente. Tom Holland e Zendaya, ne parlo perché si sono sposati. Allora, si sono sposati in privato qualche mese fa, però si è conclusa da qualche ora la loro 72 ore filata di party esclusivo che hanno tenuto nel Surrey, nella cittadina di Leatherhead, a sud di Leatherhead, a sud di Londra. 72 ore di party, ragazzi, ma questo è sequestro di persona. Cioè, per quanto tu possa voler bene una persona, ma non mi puoi organizzare 3 giorni di festa, ma chi c'ha tempo? Perché sono tutti super mega attoroni di Hollywood, il tempo lo trovano, è vero? Ma se io dovessi ricevere un invito nel mese di agosto di 3 giorni di party, ma anche no. Comunque, si sono sposati con una festa ovviamente clamorosa. La cosa che ha fatto il giro del mondo è il fatto che loro abbiano sequestrato di fatto i cellulari ai loro invitati. Nessuno poteva fare riprese, video, per tutelare, tra virgolette, la privacy delle personalità famose e illustri che erano presenti in questo resort 5 stelle, ovviamente da 56 suite, che in passato aveva ospitato anche Winston Churchill, così per dirne una. Spesa totale dell'organizzazione dell'evento quasi 600, l'equivalente di quasi 600.000 franchi, 72 ore di party ininterrotto. L'arrivo degli ospiti è stato organizzato e gestito grazie ad una flotta di elicotteri che a turno atterravano nel grosso giardino, negli ettari di giardino di questa tenuta. Ovviamente tra i nomi più importanti spiccavano quelli di Robert Downey Jr., Timothée Chalamet con la fidanzata Kyle Jenner, insomma i soliti. Grande commozione, lacrime agli occhi, discorsi e spettacolo pirotecnico finale con droni e fuochi d'artificio, tutti quanti a tinte rosse e blu, chiaramente omaggiando l'attore che interpreta ormai da qualche anno la figura di Spider-Man. Poi perché, scusate, i fuochi d'artificio solo rossi e blu, quindi solo dedicati a lui? E all'altra chi ci ha pensato? Per quanto io non straveda, ne parlavamo anche l'altra mattina insieme alla Simo, no? Non sono molto fan di Zendaya, non mi piace particolarmente come attrice. Non lo so, ha una faccia antipatica secondo me lei. Cioè non mi ispira, non le chiederei di uscire a bere una birra, ecco, detto in tutta onestà. E chi se ne frega, aggiungerete voi. Lo so, è una mia...

Beh, possiamo tranquillamente dire che lui ormai in patria è considerato una vera e propria leggenda, forse una parola un po' forte, però di questo si tratta. Lui è Dotan, che abbiamo ascoltato con Let You Go, classe 86, lui è di Amsterdam, come detto appunto olandese, ma con origini israeliane. In patria già ha fatto incetta di premi, ne ha vinto qualsiasi premio possibile. Miglior artista e songwriter, miglior artista maschile per diversi anni consecutivi, disco di platino tra i 10 migliori, cioè praticamente ha vinto qualsiasi cosa possibile. Con uno degli ultimi album è stato considerato uno dei migliori album olandesi mai realizzati, quindi in patria devo dire che gode di un successo clamoroso, così come lo gode anche questo signore qui, non solo nella sua patria che è l'Italia, ma anche dalle nostre parti. Liga è un'icona, e questa è Un colpo all'anima.

Dal 2010, quando usciva Un colpo all'anima, si sono manifestati subito i fan di Ligabue al nostro numero WhatsApp, come spesso accade quando passiamo un suo brano o del suo caro amico Vasco. Sono più i fan di Vasco, secondo me, così, secondo una mia analisi approssimativa che sto facendo in questo momento. Tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rete 3 prevale leggermente Vasco, ma è una bella lotta, è veramente una lotta molto equilibrata. Torniamo ad ascoltare musica di casa nostra con Gabriel Benedek e la sua Bermuda, che la stiamo ascoltando molto molto spesso. Vabbè, ma d'altronde, quando una cosa ci piace, perché privarcene?

con Manny Blanco e Selena Gomez arriviamo al termine di questo sabato mattina trascorso insieme. Tra pochissimo vi farà compagnia Julie Erlin. Per quanto mi riguarda invece vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, di mattinata, di giornata, qualsiasi cosa facciate, e vi ricordo che ci sentiamo domani mattina in occasione di We Are The Champions dalle 9. Da Nico un saluto, a domani, ciao!

E buongiorno a voi, come state ascoltatrici, ascoltatori di Rete 3? Belli rodati, non voglio dire scaldati perché basta, belli rodati dall'energia di Nico, che ho salutato anch'io, l'ho abbracciato da parte vostra per il bel risveglio di questo weekend. E adesso siamo pronti ad andare dritti dritti fino al pranzo alle 12:30. Io sono Julie Erlin. Come state? Buongiorno, grazie per i vostri messaggini che arrivano già così pa pa pa pa pam allo 079-873-8073. Sempre bello leggervi. E visto che le vibes sono belle alte, andiamo con una canzone che... Senti, se devo cercare un aggettivo, io uso quello che è poi l'aggettivo del titolo di questa canzone. Una canzone un po' acida.

0: Bonjour, Julie. Oups.
1: Io vi adoro, belli carichi, così di buon mattino, magnifico. Buongiorno! Buongiorno anche a Domenico e buongiorno caro Mario.
2: Cristina, buongiorno. E tu? Non sei andata a Zurigo, la Street Parade?
1: Ma no, ma mm?
2: Come mai? Ciao, buona giornata.
1: Te lo spiego, io c'ho troppa energia là dentro, cioè venivano risucchiati dal buco nero della mia energia avviluppante. Ma io non lo so in realtà se riuscissi a, se riuscirei a gestire tutta quell'energia prolungata, perché io appunto o faccio l'endurance, quindi basso regime, ma ti posso andare avanti per ore, o se no l'exploit, ma dopo penso 20 minuti mi trovi lì seduta sul sedile del treno e ciao. Per questo noi abbiamo il nostro Sterchi, lui sì che ha quell'energia esplosiva che non capisco come fa, giuro, non prende sostanze, lui è proprio così, è stato come Obelix buttato dentro nella pozione magica, non lo so, come Achille, non lo so, sta di fatto che abbiamo mandato il migliore. E tra l'altro mi è arrivato un messaggino da Ore che è lì sul treno, non aveva idea di chi stesse parlando perché appunto non sente la radio, ma so che si stanno divertendo parecchio, ma come giusto che sia, il sound and fun è questo. Ecco, io sono più da vibe come questa, magari non la techno di buon mattino, ma più una cosa del genere. Questa è più roba per me a quest'ora. Ognuno il suo, come si dice, giusto?

mamma mia come si esplodeva in disco quando partiva questa. Ecco, queste sono più nelle mie corde adesso. E cosa vi devo dire? Va bene, allora, intanto grazie a chi mi fa reportage dal Sound and Fun, momenti anche di riposo, gente che si è seduta nell'angolino. C'è spazio anche per fare queste cose sul Sound and Fun, c'è spazio per tutti. Allora, mentre il treno va sereno, pacifico, ballerino, danzereccio verso Zurigo, noi dobbiamo festeggiare. Allora, non so se Nico l'ha detto, perché io non è che sono stata in ascolto H24 della radio, ho dovuto fare anche altre cose. Però pensando che lui ha un cane, probabilmente magari questa gli è sfuggita. In ogni caso non c'è limite per festeggiare i nostri amati gatti o gattari e non gattari, gattare e non gattare. Sintonizzate, sappiate che oggi, ufficialmente oggi, anche se praticamente sempre, è la giornata internazionale del gatto! Evviva! Un abbraccio a tutti questi mici, micioni, pelosoni, pelosetti che sono in giro ad allietare le nostre giornate nella Svizzera italiana, anche quelli un po' addormentati quando vai a fare le passeggiate in montagna, che poi magari scendendo attraverso i paesini e li trovi lì tutti sonnecchiosi, addormentati, a volte vengono, si strusciano un attimo, a volte ti guardano come dire chi sei, cosa vuoi, perché devi camminare su quel legnetto e svegliarmi? Oppure fai attenzione perché questo è il mio territorio e ricordiamoci che il modo più bello per festeggiarli è cercare di capirli davvero. Li possiamo osservare, li possiamo studiare e soprattutto li dobbiamo rispettare. Ci sono anche tanti documentari finalmente anche sul comportamento dei gatti, così la smettiamo di dire che loro si affezionano solo alla casa e non si affezionano a noi. E quindi cerchiamo di omaggiarli più del solito, magari con dei croccantini e una carezza da parte mia a tutti i gatti, ma soltanto se la vogliono, ovviamente.

questa canzone tanto quanto il film si è insediata nell'immaginario nostro, Le ragazze del Coyote Ugly, e resta fisso anche dopo tanti anni. Ma che belle quelle immagini dell'estetica anni 90, i jeans a vita bassa, i top e quella bella sorellanza un po' rude, un po' grezza, però vera, autentica, ragazze che aiutano altre ragazze a tirarsi fuori. Sai, quando dice una tua amica, dai basta, basta però, cioè nel senso ci facciamo una fregnata tutte insieme, però poi avanti popolo, perché sennò non ce la si fa. Tra donne è molto molto comune, tra uomini anche in maniera magari diversa, però è vero che nello stereotipo, non so se è ancora così, uomini là fuori, ditemelo, si fa un po' più fatica a parlare. Tipo, e va, si va, ok, e poi si parla di qualcos'altro. Non lo so, poi magari vi capite con uno sguardo. Io, non essendo maschio, non sono mai stata in una camera, in una stanza di soli maschi e capire le dinamiche. Ogni tanto però mi piacerebbe nascondermi da qualche parte, ma proprio solo per il gusto esplorativo, solo per vedere, capire, perché ci sono i segreti che giustamente, se sono segreti, tu dici Julie, dovrebbero restare tali, però sì, io sono curiosa e per quello, no? Poi devo dire che da quando ho cominciato a scrivere romanzi sono diventata molto più osservatrice, perché chiaramente i personaggi devono avere una loro identità, un loro modo di pensare che non deve essere il mio, e quindi osservare mi piace sempre di più. Per questo dico, ogni tanto essere una mosca, andare lì e capire, bah, vabbè, i segreti per ora resteranno tali.

0: Le previsioni del tempo in tutto il paese oggi pomeriggio, sui rilievi sviluppo di qualche cumulo, per il resto tempo soleggiato, temperature massime fino a 33 gradi, minime comprese tra i 17 e i 22 gradi, montagna, vento generalmente debole. E adesso le notizie.
1: 3 news.
0: Prorogate di 3 mesi le misure restrittive nei confronti dei coniugi gerenti del locale Le Constellation di Grand-Montana imputati nell'inchiesta sull'incendio dello scorso Capodanno. Così ha deciso il Tribunale Vallesano delle misure coercitive. La coppia ha tuttavia richiesto una modifica della sentenza. Tali provvedimenti, inizialmente imposti per 3 mesi il 13 gennaio, erano già stati prorogati una prima volta alla fine di marzo e prevedono ancora il divieto di viaggio, che impedisce loro di lasciare la Svizzera, e l'obbligo di presentarsi quotidianamente in commissariato. Restiamo in Romandia, dove la consigliera nazionale socialista Jessica Jacquet ha annunciato di volersi candidare per il Consiglio di Stato vodese. Lo ha annunciato oggi la stessa deputata dalle colonne del quotidiano 24 Heures. L'avvocata 42enne, attiva in politica da oltre un decennio, ha fatto parte del Gran Consiglio vodese dal 2014 al 2023, anno della sua elezione al Consiglio nazionale. È stata inoltre presidente della sezione vodese del PS dal 2018 al 2022. E dall'estero, le forze armate russe hanno colpito con missili Geran, una nave cargo che trasportava armi per l'Ucraina, nelle acque del Mar Nero a est di Odessa. Lo ha comunicato oggi il Ministero della Difesa russo. E sempre in Russia, un incendio è scoppiato nella raffineria di Iskhi a causa della caduta di detriti di un drone ucraino abbattuto.

va sul Lucomagno e beh, poi lì oltre al fresco è bellissimo. E sì, insomma, partono figlie, tutti quanti, però il gatto resta a casa da solo. È così, è un po' imbronciato, però come ci ricorda giustamente Elio, lui che è figlio di contadini, sa che in montagna, oltre chiaramente a, ad avere i gatti, spesso si hanno diversi animali, e lui racconta che durante la transumanza tutti gli animali venivano accompagnati dal piano all'alpe o viceversa, il gatto invece restava a casa. Ma era felice, era autonomo, saliva, scendeva come gli pareva, piaceva, anticipava l'evento dell'arrivo, della partenza come fosse un veggente, ma sappiamo che non si tratta di chiaroveggenza o di divinazione. I gatti sono così intelligenti, sentono. È come quando vengono e si siedono sopra la valigia ancora prima che tu cominci a farla, della serie perché te ne vai? E, oppure tu hai fatto la valigia e cominciano a ruffarti tutto, ti tirano tutti i fili, ecco quella roba lì. Va bene, un uomo legato agli animali, non tanto ai gatti, più ai cani, è Snoop Dogg. E allora, visto che noi siamo degli amanti del genere, forza Snoop Doggy Dogg, andiamo con un bel pezzo hardcore, un bel anni 90, Who Am I?

0: Bellissima mattinata, tanta bella musica, bella gente, grazie per i vostri messaggini, non riesco a rispondere a tutti subito, 079 873 8073, ma vi leggo e piano piano ci arrivo. Adesso questo numero vi serve, quindi io ve lo devo ripetere con calma, 079 873 8073, perché si gioca
1: Movie Quiz.
0: Esatto, oggi giochiamo per dei biglietti per l'open air cinema di Bellinzona, che è partito il 27 di luglio e andrà avanti fino al 19 di agosto. Anche oggi ci sono tre vincitori che si aggiudicheranno due biglietti a testa. Cosa dovete fare? Dai, facciamo una roba super semplice. Mi scusi noi gatti di tutto il mondo, perché è la giornata internazionale dei gatti, ma visto che abbiamo ascoltato Snoop Dogg, vi faccio una domanda proprio semplicissima. Anzi no, prima vi dico una cosa, perché sennò dopo non mi ascoltate più. Allora, questa sera sarà in programma il film dei Minions, Minions and Monsters, alle 21:15. E domani invece Hamnet, nel nome del figlio. Poi chiaramente trovate tutto il programma di queste serate online. Ma adesso io voglio sapere, anzi vi dico che dovete inviare la risposta alla domanda che vi sto per fare insieme al vostro nome e cognome, ok? Io non mi prendo la briga di decidere, perché poi in realtà vincono i primi tre più veloci, a sto giro sono i più veloci, quindi il computer sa chi sono i più veloci. La domanda è: secondo voi, così a naso, se Snoop Doggy Dog si chiama così perché la sua mamma gli diceva che assomigliava a un cane, quale cane famosissimo potrebbe essere che assomigliava a Snoop Doggy Dog? Ok, scrivete la risposta di quel cagnolino di quei fantastici fumetti filosofici, quel cagnolino che stava sulla cuccia. Basta, io non dico più niente. 079 873 8073, in bocca al lupo, scrivete la risposta e scrivete il vostro nome, cognome, e i più veloci vinceranno, evviva! E i biglietti sono distribuiti in questa trasmissione e sono offerti da Open Air Cinema Bellinzona.

siete stati in tanti a scrivere, a partecipare. Sappiate che i biglietti dell'open air di cinema open air di Bellinzona li regaliamo praticamente ogni giorno. E niente, quindi dovete stare collegati su Rete 3. Intanto leggevo i vostri messaggini, ma volevo condividere con voi un messaggio che mi è arrivato esattamente ieri dopo la diretta, perché spesso poi le conversazioni continuano sul mio profilo Instagram Julie Arlin, e allora poi io, quando ho tempo e spazio, rispondo, leggo, guardo, e volevo condividere con voi una ricetta, perché ieri abbiamo parlato un po' di ricette salva estate, e una nostra ascoltatrice che pensa a tutti voi che magari siete così ospitali da invitare gente a casa vostra, anche magari amici di amici, insomma più siamo meglio è, però poi ci si trova davanti a chi è: questo non lo posso mangiare, questo sono intollerante, questo è, quindi un po' difficile. Allora ci dà la sua ricetta per la torta dei malati. Lei la chiama così. È la sua torta che praticamente tutti quelli che hanno intolleranze al glutine, alle farine, ai latticini, a qualsiasi cosa possono mangiare. Quindi, se volete, condivido con voi una torta facilissima, dice lei, che appunto piace in generale e che va bene anche per i malati, tra virgolette, ovviamente. Allora, torta dei malati, due punti. Ingredienti da mischiare tutti poi in forni, praticamente 4 uova, gli albumi però bisogna montarli a neve con un pizzico di sale, poi 6 cucchiai di sciroppo d'agave, 250 g di farina di nocciole. Chiaramente chi è allergico alle nocciole, mi spiace, non lo può mangiare, anche chi ha dei problemi con le uova, niente, però ragazzi, questa è la torta, diciamo, più meno filtrabile da tutte le varie intolleranze, disturbi possibile. E poi lei dice: io ci metto anche un po' di vaniglia, quindi 4 uova con albumi montati a neve con un pizzico di sale, quindi i tuorli dall'altra parte, 6 cucchiai di sciroppo d'agave, 250 g di farina di nocciole, e voilà, così almeno saranno tutti felici. Evviva, I'm good. E poi sembra anche buona questa torta, al di là di tutto, perché poi anche quello,

0: Poco fa mi chiedevo, ma cosa succede in una stanza di solo uomini quando c'è magari bisogno di un po' di supporto morale, emotivo? Perché raccontavamo rispetto alle ragazze del Coyote Ugly che già ai tempi in quel film si vedeva una bella sorellanza di quelle belle rudi da strada, belle pratiche della serie, ok, va bene, ti ascolto, i tuoi problemi sono importanti, però poi a una certa andiamo avanti tutte insieme, sveglia, avanti e andiamo, no? Ci sosteniamo. Quindi mi chiedevo, ma che cosa succede tra uomini? E qualcuno ha risposto. Io non lo so se questo è un cliscettone, se c'è qualcuno che vuole dire la sua.
1: In una stanza dove ci sono dei ragazzi che parlano di cose abbastanza tristi, così di solito si arriva alla fine della conversazione con un bel rutto e via.
0: Ma no, dai, ma non ci voglio credere, è veramente così? Cioè, tipo quando sei un bebè, fa il ruttino e da pianto diventa un sorriso e passa la paura e via. Beati voi.

0: Allora, devo dire che la torta dei malati ha fatto grande successo. Ci sono anche le variabili.
1: Ciao Carlo.
0: Ciao.
1: Però nella torta di malati, sì, scissa sa mai,
0: sì,
1: come Teresa anche un po' di penicillina,
0: ciprofi. In effetti.
1: Ciao.
0: Ciao, e male non fa, credo, penso. E poi, per quelli che non mangiano niente, giustamente Mau ricorda, c'è sempre da pulire la griglia. Si può mettere lì. Va bene, allora dai, restiamo così in leggerezza, spegniamo il cervello e andiamo con questo pezzo che, ragazzi, se non vi fa spegnere il cervello questa, io veramente non lo so. Infatti io l'ho sempre adorata, questa qua. Mi faceva proprio da terapia.

Abbiamo molto scherzato, siamo stati molto nella leggerezza. Adesso le fattine dei dischi è come se ci volessero dare un messaggio. È giusto essere leggeri, ma è giusto anche essere profondi, intensi, naturalmente nei momenti giusti. Allora adesso ci ritagliamo questo momento, che è un momento che secondo me toccherà il cuore e l'anima di tutti noi, non per rattristarvi, ma per risvegliare anche un po' la parte emotiva, che nel fine settimana forse ha anche più spazio di emergere in tutte le sue sfumature. E allora andiamo nel 2003 in questa canzone che poi è diventata un cult, anche purtroppo forse, ma lo era già prima, però sicuramente dopo che il suo interprete Chester Bennington ha deciso di porre fine in maniera anche insomma straziante alla sua vita, ecco, questo è diventato ancora più significativo, questo brano. Allora si sente quanto lui fosse capace nella sua interpretazione, così come anche questo, questo testo di questo brano ci porta a vivere, ecco, a passare dalla fragilità assoluta alla urgenza disperata di esprimere proprio quello che si ha dentro. E questa canzone secondo me dà spazio a quella parte di noi che ogni tanto si sente un po' fuori posto, un po' sbagliata, un po' frustrata, un po' in gabbia. Quindi ascoltiamo questa canzone con sicuramente profondità, ma anche con una voglia di esprimere tutte quelle cose che non riusciamo a fare in maniera chiaramente positiva per noi e per gli altri, ma senza soffocare niente di quello che proviamo, perché non serve, tanto poi le cose che devono essere espresse si esprimono, e se le esprimiamo noi bene non ci fanno male, ma trovano una loro giusta collocazione. E allora andiamo, Somewhere I Belong, Linkin Park.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 12 e un minuto. Buon appetito, buon sabato a voi.
0: Rete 3.
1: Ma certamente questa è Rete 3. Io sono Julie Arlan, ancora mezz'oretta insieme. Ma quante cose abbiamo già fatto questa mattina? E infatti è volata. È già ora di pranzo, ma non ditemi questo. Stranissimo che io non abbia ancora fame. Cosa state preparando? Dai, fatemela venire. Fatemi venire l'acquolina in bocca. Fatemi vedere cosa bolle in pentola, cosa gira sulla griglia o cosa c'è nel vostro zainetto del picnic. Perché tanti, lo so, hanno approfittato e fanno benissimo. Adesso Texas Hold'em. Siamo con Beyoncé.

figlia di un nostro ascoltatore che è stata accesa adesso, poco fa, perché si mangerà solo verso l'una. E sentite qua, cioè mi sembra una presa in giro, nulla di speciale, già il fatto di fare una grigliata in un giardino in montagna mi sembra già tutto speciale. Sono un po' invidiosa, devo dire la verità. Comunque nulla di speciale, carne bianca, qualche spiedino misto e tanta verdura. Buono! E immagino una bella compagnia. Quindi tutti gli ingredienti perfetti per un sabato pranzo bellissimo e un sabato pomeriggio altrettanto interessante. Vi ricordo che naturalmente, come da tradizione, c'è Luca Rudboy con voi tutto il pomeriggio. Ah, Cla è Clarissa, scusa, grande Clari, comunque complimenti. Non so come farai, perché poi il pesto, quando tu viaggi, soprattutto negli Stati Uniti, ristorante italiano uguale pesto ovunque. Allora è vero che noi siamo abituati più che altro a vederlo sulla pasta, ma come lo userai? Dai, fammi sapere se lo metti un po' di qua, un po' di là, anche sopra. Adesso io non lo faccio mai, però evidentemente si può fare, tipo l'insalata caprese con sopra appunto un po' di pesto. Però mi fa molto fake ristorante italiano, però ci sta alla fine. Oh, se è fatto bene ci sta anche sul pane grigliato e basta, siamo tutti d'accordo. Va bene, volevo anche ricordarvi, a proposito di questo sabato e a proposito della grande famiglia di Rete 3, che se non sapete che cosa fare, volete incontrare un po' di gente, giocare, vincere qualche gadget e soprattutto incontrare Joas Balmelli, potete andare alla rotonda del festival di Locarno. Lui sarà lì a giocare con voi, a distribuire il bello fresco. Seguite i social di Rete 3, troverete tutte le info, gli spostamenti e via. Anche se questo sabato sera lui non si sposta, resta lì. Jamiroquai, wow! Quanto fa bene all'animo.

0: È arrivato il nuovo lavoro di Ariana Grande, questa Kiss Me, che anticipa appunto l'album Petal, che è uscito anche lui a fine luglio, però Kiss Me è il primo estratto. Però adesso abbiamo voglia di continuare con un po' di ignoranza in abbondanza in questo sabato? Io direi proprio di sì, e quindi facciamo l'ignoranza quella bella di classe. È arrivato Pitbull, Caioccio,
1: che
0: Omega, andiamo ragazzi, woo!

non dimenticate nulla, soprattutto non dimenticate di restare sintonizzati su Rete 3, perché la vostra, la nostra radio è sempre lì di fianco a voi. Ve l'ho ricordato, stasera se avete voglia proprio di un abbraccio vero, qualche gadget e un bello gelato bello fresco, potete andare alla rotonda di Locarno. Per tutto il resto restate sintonizzati. Nel pomeriggio sapete che arriva Luca Rudboy, in realtà arriva già tra poco a fare il punto della situazione con tutte le informazioni del caso. Io, Julie Erlin, vi saluto, vi abbraccio fortissimo, vi auguro un fine settimana splendido. È stato bello condividere con voi tutta questa settimana, perché da lunedì che ci sentiamo costantemente, e sapete cosa? Ci risentiamo esattamente lunedì prossimo. Ma ve lo dico, cambio orario, quindi da lunedì ci sentiamo a partire dalle 16, dalle 16 alle 19. Un bacio grandissimo, buon weekend!

0: Un buon sabato a tutti, allora. Sono Luca Rudeboy. Rientrato alla base oggi, collegamenti dalla street, fin dalle 13 ci collegheremo con Alessio per capire un po' come sta andando, dalle 15 altri collegamenti, ma ci sarà comunque Local Heroes. Vi svelerò nel corso del pomeriggio chi è l'ospite, vi posso già dire che farà qualcosa dal vivo e che si occupa di musica nera di quelle giuste, una voce incredibile. Dalle 16 poi ci sarà la Vale Starlight all'interno del gioco del Luca, che ha cambiato anche le regalie, quindi oltre agli sventolini, oltre all'infradito targata Rete 3, ci saranno due confezioni del gioco del Loca nel gioco del Luca, cioè, ma fantastico, solo a dirlo mi riempie di gioia. Vedremo poi nel corso del pomeriggio. Subito diamo uno sguardo alla previsione fino a questa sera. In tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, al mattino sul Ticino centro-meridionale alcuni banchi nuvolosi, nel pomeriggio possibili cumuli sui rilievi. Per domani in tutto il paese soleggiato, nelle ore pomeridiane sui rilievi possibili cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura. Per quanto riguarda il traffico in Ticino, segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 da Mendrisio a Rivera su più tratti in direzione nord, e sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 6 km e ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km e ritardi di circa 30 minuti con l'entrata autostradale di Göschenen chiusa in direzione del Ticino.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Prorogate di 3 mesi le misure restrittive nei confronti dei coniugi gerenti del locale Le Costellation di Cramontana, imputati nell'inchiesta sull'incendio dello scorso Capodanno. Così ha deciso il Tribunale Vallesano delle misure coercitive. La coppia ha tuttavia richiesto una modifica della sentenza. Tali provvedimenti, inizialmente imposti per 3 mesi lo scorso 13 gennaio, erano già stati prorogati una prima volta alla fine di marzo e prevedono ancora il divieto di viaggio che impedisce loro di lasciare la Svizzera e l'obbligo di presentarsi quotidianamente in commissariato. Dall'estero le forze armate russe hanno colpito con missili Geran, una nave cargo che trasportava armi per l'Ucraina nelle acque del Mar Nero a est di Odessa. Lo ha comunicato oggi il Ministero della Difesa russo. Sempre in Russia un incendio è scoppiato nella raffineria di Ilskij a causa della caduta di detriti di un drone ucraino abbattuto. 5 persone sono rimaste ferite secondo il centro operativo della regione di Kuban nelle vicinanze del Mar Nero. In Italia, il mese scorso, è stato impiantato a una donna un embrione di un'altra coppia. L'errore, un errore umano, come ha riportato oggi sul quotidiano La Repubblica, è avvenuto al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. 2 giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il campionato svizzero torna oggi con 2 partite del terzo turno, dalle 18 Losanna-Young Boys e dalle 20.30 il Servette accoglie il Grasshopper. Servette-Grasshopper, partita che vi mostreremo in diretta TV su RSI La 2. Lugano, che sarà invece impegnato domani dalle 14 alla IL Arena contro lo Zurigo. Dopo una pausa estiva di quasi un mese torna invece oggi il motomondiale con il Gran Premio di Gran Bretagna per le MotoGP. Dalle 12.50 si disputano le qualifiche, alle 17 ci sarà poi il via alla gara sprint sempre sul circuito di Silverstone. Nel tennis Belinda Bencic ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Toronto battendo in 3-7 e dopo oltre 3 ore di gioco la statunitense Townsend. Sua prossima avversaria sarà la filippina Eala, numero 20 al mondo, reduce da 7 vittorie consecutive dopo aver conquistato il torneo di Washington. Infine la penultima tappa al Tour de France femminile, la più lunga di questa edizione, che porterà la carovana oggi dopo 175 chilometri a Nizza. Dopo il successo di ieri nella tappa regina, la polacca Nievi Adoma è la nuova maglia gialla. In generale Marlen Reusser è ora terza a 39 secondi di ritardo.

0: di musica adesso.
1: Subito partiti di primo, riverberando nelle teste di giovani fanciulle amanti del gossip, gli addominali stagliatissimi di Lenny Kravitz.
2: E a te che genere di musica piace, Peppa?
3: A me piace questa.
4: Ma quale dieta? Mi piace nel pulpetto, mi piace la cotoletta.
5: La gente vera, gente che gli addominali se li è stagliati a colpi di salciccia, purcello e ettolitri di birra.
6: Un uomo di scienza.
1: Però raga boys e raga girls, io sono Sai Sano e sappiamo, voi sapete, si sanno che viva sempre tutte le sagre del maialo cucinato come ve pare a voi e delle panze gonfie come otri di liguami variegati a tasso etilico medio elevato.
6: Non lo so, direi che è pazzo.
7: Il nostro lavoro è stabilire il suo stato psicologico attuale e la sua potenziale pericolosità.
1: Ma zio, bro, frate, sisto, frate. A una certa bisogna pur correre a casa, e non per sfogare l'entusiasmo a gabinetto.
8: Vedi come scompare di colpo la civiltà?
1: Ma che aveva nella testa? C'erano entrati gli sgarafaggi? Le martore? La testa a pera di Gigi il Carciofaro? Non lo sapremo mai.
9: Stai perdendo il contatto con la realtà.
10: Lo conosco, è un amico. È buono, credetemi.
11: Ah, fermi, tra poco arriva Radio Monnezza.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Era stato un rischio enorme, un rischio economico e un rischio artistico. I costi per le infinite comparse, gli altrettanti costumi, le scenografie e la cura dell'audio avevano fatto schizzare in un amen il budget a oltre 2 milioni di dollari. Le sceneggiature furono distribuite il 3 settembre di un anno fa, nelle stesse ore in cui la Gran Bretagna dichiarava guerra alla Germania.
7: And that consequently this country is at war with Germany.
6: E l'intero film fu girato in gran segreto senza che una sola di quelle pagine potesse finire nelle mani sbagliate. Il rischio artistico? In quelle pagine il vagabondo parlava. Per la prima volta, dopo aver cantato, parlava. Parole che avrebbero potuto ammazzarlo, deludendo quel pubblico che lo aveva adorato muto. Ma Charlie Chaplin non ebbe mai un solo dubbio. Di fronte a quello che stava succedendo in Europa, non poteva certo rimanere in silenzio. C'era bisogno di una voce, la voce di Adenoid Hinkel.
8: Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere.
6: È il 15 ottobre 1940 e nei cinema degli Stati Uniti esce Il grande dittatore.
8: Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
9: Rete

Ancora un buon sabato a tutti, sono Luca Rudboy. Vi ricordo dalle 15 Local Heroes, dalle 16 il gioco di Luca e per tutto il pomeriggio invece collegamenti con la Street Parade di Zurigo.

0: Ecco. 15 e 3 minuti.
1: Ah, sì, sì, bravo Luca, bravo.
0: Dalla stazione di Zurigo. Dovrebbe essere arrivato adesso il treno della Street Parade, sì. Sentiamo proprio in real time, sì. Vero?
1: Siamo qui, siamo arrivati. Beh, già una mezz'oretta fa. Adesso stanno. Sai che il nostro treno è già partito, giuro. 10 minuti per scendere, intanto restano su quelli del service a smontare, li buttano in mezzo alle rotaie. E nei campi, si dice nei campi.
0: Nei campi,
1: cioè, quando il treno va fuori, puliscono il treno, smontano tutto, ritorna sul binario, caricano tutto su i muletti dell'FFS e mettono tutto in un magazzino. Poi il treno, la composizione del nostro treno va a Lucerna e ritorna in circolo. No, per dirvi delle cose backstage che non mi frega niente nessuno, però funziona così. Ormai sono un esperto. Nixer è al telefono, lo disturbo.
2: Ciao Nixer. Ciao a tutti.
1: Allora, raccontaci un po' come fossi un giocatore che ha giocato la finale dei mondiali. La tua prima volta sul treno e prima volta da DJ anche.
2: Wow. Che
1: tu che hai lavorato anche al Bolge, anche in grossi.
2: Mamma mia, questo treno qua è stata un'esperienza fantastica. Non la scorderò mai e spero di riviverla ancora più e più volte.
1: Se chiudi gli occhi, che immagine hai? È difficile.
2: Felicità e benessere.
1: Bello, bello, grazie. A livello musicale sei soddisfatto della tua playlist?
2: Soddisfattissimo, veramente mi sono divertito come un matto.
1: E che sound hai proposto?
2: Energia, bassi profondi e cassone dritto potentissimo.
1: Minimo 140.
2: No dai, sono partito un po' più tranquillo.
1: Per colazione.
2: Esatto, colazione col peo.
1: Bella, grazie Nicola. Grazie. AKA Nixer, la tua compagna, ciao, la prima volta anche per te?
3: Prima volta.
1: Wow, com'è? Come ti chiami prima di tutto?
3: Sole.
1: Beh, no ragazzi, veramente ti chiami Sole?
3: Solea.
1: Sole. Allora, com'è stata?
3: È stata un'esperienza bellissima. Energia positiva, musica bellissima.
1: Era quello che ti aspettavi?
3: Anche di più, è stato bellissimo.
1: Molto, tu segui il tuo ragazzo in console?
3: Sì, quanto posso sì.
1: Però su un treno in movimento?
3: Prima volta, bellissimo.
1: Poi è vero che questa, grazie cara, quest'anno per la prima volta abbiamo tolto l'oscuramento dei vetri, quindi abbiamo visto veramente passare quasi tutta la Svizzera, dalla Svizzera italiana in poi. Alessandro Veletta, il mio MC, come stai?
4: Bene, benissimo, ma soprattutto grazie, sei troppo buono.
1: Cioè, colui che vedete caricava la gente sul treno.
4: Sì, e dici bene quello che stavi dicendo, che avendo tutta luce abbiamo visto veramente bellissimi paesaggi durante il suono techno. Che
1: anche un po' trance.
4: Un po' trance, un po' psycho trance, insomma ci siamo divertiti tantissimo, sono contento perché è sempre un evento unico e immancabile.
1: Bene, con lui ci risentiamo alla Street Parade, Marco Trapletti.
5: Ciao a tutti, che bello che è stato, bello, bello come sempre, grazie a tutti.
1: Qualche ruga in più quest'anno.
5: Ma sopravvissuti alla grande, siamo ancora noi vecchietti che diamo il ritmo.
1: Non esageriamo con vecchietti, però è vero che tu spacchi sempre. Infatti qualcuno, allora il Trap si è fatto autografare la camicia delle FFS, quella azzurrina grigina, quella ufficiale, l'uniforme.
5: Esattamente.
1: È tutto pieno di firme, date, scritte e anche il gilet fluo che dovete indossare quando siete qua e una scritta di qualcuno è il Trap spacca.
5: Esatto, vi voglio tutti bene, per quello che ho voluto le firme, per un ricordo indimenticabile di questo viaggio fantastico.
1: Bene, abbiamo quasi finito Luca, Yel con noi, non era in console quest'anno, ha fatto 2 anni in console con noi, fra poco lo sentirete dalla Street Parade che è il nostro consulente esperto DJ. Allora, come ti è sembrata questa edizione senza il tuo apporto musicale? Era dura tenere le mani ferme?
6: Ciao a tutti, visto dall'altra parte della console è stato uno spettacolo come al solito, ringrazio tutti Rete 3, l'FFS perché è una cosa che deve assolutamente continuare.
1: Perché?
6: Perché è un viaggio in sicurezza, si va, si torna senza problemi, con la musica figa, con Ale, quest'anno c'era Nixer, uno spettacolo, è stato veramente bellissimo.
1: Prossima volta dove suoni?
6: 15 in Langstrasse a Zurigo.
1: 15 cosa?
6: Agosto.
1: Scusa, alle 15 oggi.
6: In Langstrasse a Zurigo, Schneiderei.
1: Ok, perfetto. Nixer, dove c'è una data prossimamente?
2: 15 agosto alla Cascina dei Bellunesi.
1: Wow!
4: Mamma mia, ci sono stato, che bello!
1: Ragazzi, vi diamo la linea. Ciao Luca, ci sentiamo dopo le 15.
4: Ciao Luca, Luchino.
0: Buon divertimento. Meraviglia. A tutti. Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Rete 3 con Mattia Cavallo.
2: Se amate il suono dei veri strumenti musicali e le parole scritte da esseri umani, bentornati a Musica Organica, dove non ci sono musica elettronica e testi scritti con l'intelligenza artificiale, ma solo un'umanità fatta di musica. Oggi qui a Rete 3 vi portiamo in un paesino del Texas, nato quando è arrivata la ferrovia nel 1873 e chiamato Mineola dal capostazione che creò la crasi dei nomi Ola e Minnie, ovvero di sua figlia e della sua migliore amica. Anni in cui succedeva anche questo nel selvaggio West americano e luoghi che anche oggi conservano parte di quelle radici così campestri e profonde. A Mineola cresce negli anni 90 una delle tante ragazze in stivali e cappello, Casey, figlia di un artista e di un tipografo. A scuola impara a suonare il mandolino e l'armonica e inizia a scrivere testi semplici sulla vita della campagna texana. Il Texas nell'Ottocento è stata anche terra di migrazione dalla Germania, Austria e Svizzera. La comunità tedesca è immensa in quello stato, così le influenze anche musicali di questa cultura influenzano Casey e la portano a vincere un campionato locale di yodeling, apprezzata talmente tanto da essere scelta per cantare l'inno nazionale alle Olimpiadi invernali del 2002, a soli 14 anni. La voce di Casey è sicura, brillante, cristallina. Così decide che la sua carriera sarà musicale e si trasferisce a Austin. Da allora una valanga di riconoscimenti nel mondo della country music, 17 nominations e una vittoria come miglior album nel 2019 con Golden Hour. Quest'anno Casey Musgraves ha pubblicato il suo settimo album, intitolato Middle of Nowhere, probabilmente pensando al luogo dove è cresciuta. Un album influenzato da generi come bluegrass, country, dalla musica messicana, in cui tutto è suonato, compreso uno strumento raro come la steel guitar a pedale. Da questo album, a Musica Organica, su Rete 3, ascoltiamo Dry Spell.

0: Linear Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: I Wallace Brothers gridavano tutti in preda al delirio vedendo il cartellone che annunciava il concerto cittadino di questa famosa band di Atlanta all'inizio degli anni 70. Peccato poi che i famigerati Wallace Brothers che salivano sul palco non erano la famosa band di Atlanta, ma i veri fratellini Wallace provenienti dal distretto di Columbus. Praticamente dei ragazzini, dotatissimi sì, ma non gli omonimi Wallace Brothers, quelli famosi famosi che il pubblico si aspettava. Risultato, i fratelli Wallace, quelli poveri diciamo, riescono a piazzare la loro musica per supportare show di macchine carenatissime, aperture di negozi e giusto giusto qualche altra rassegna che poco oltre va alla sagra delle costine. Mamma Wallace alla fine, stufa di investire cash in musica senza risultati, pilota i suoi figli nel mondo del baseball, dove incredibili ai nostri otterranno smodati successi arrivando alle soglie del professionismo.

socket to my pocket è un'espressione che indica la richiesta che un truffatore avanza al lavoro concluso, tendendo la mano in attesa del pagamento. Un'espressione che Rome Streets, rapper inglese cresciuto a New York, ha utilizzato come titolo del suo disco. A suo modo di vedere, l'energia che trasmette non è gratis, o molto semplicemente, tutto ciò che fa ha un prezzo. La scalata di Rome Streets inizia nel 2018 e da quel momento è stato un susseguirsi di album e mixtape culminati in dischi particolarmente riusciti come Dead and the Magician e Kiss the Ring. Il suo percorso indipendente lo ha portato a firmare con Griselda e Mass Appeal, quindi a legarsi a nomi consolidati che hanno sicuramente dato una mano ad espandere il suo talento. È un artista affidabile che raramente riesce a deludere in maniera decisa. Molto attento alla scelta dei produttori e soprattutto attento al modo di stendere le rime in maniera cruda, sporca e interessante, tanto da farlo diventare uno degli artisti più veri di nuova generazione. Suck It To My Pocket è un disco che vede la partecipazione di alcuni produttori leggendari: Pete Rock, Evok, Night Wonder, Alchemist e ci mettiamo anche Conductor Williams. Gli altri produttori però non sfigurano minimamente, quindi le produzioni leggendarie servono giusto a dare maggiore prestigio a un lavoro che comunque sarebbe di ottimo livello. Le produzioni sono ben amalgamate e per quanto ci sia un filo comune, risultano anche abbastanza variate. La sensazione di tensione c'è sempre, anche quando le atmosfere sembrano ammorbidirsi. Forse perché a livello di rime, Rome Streets non si ammorbidisce mai. Il suo è un rap fatto di storie al limite, confessioni, vita di strada, redenzione e sicuramente qualche esagerazione. Nei suoi testi c'è la rivincita verso chi non ha creduto in lui e verso un ambiente difficile e tossico che avrebbe potuto tranquillamente cambiare la sua storia. Le produzioni sono di livello, ma Rome Streets non si fa rubare la scena. L'equilibrio è ottimo e in alcuni casi il livello delle tracce è particolarmente alto, tanto da poterle inserire tra le migliori cose firmate dall'artista. È un disco che merita più di un ascolto per riuscire a cogliere tutte le finezze, le particolarità e in generale il processo di crescita di un artista che, nonostante il livello attuale, non si sente ancora arrivato.

0: Un buon sabato ancora a tutti. Vi ricordo la Mix Parade curata oggi da Lorenz, tra pochissimo. Alle 15 ancora ci collegheremo con Zurigo con la Street Parade. Partirà Local Heroes. E dalle 16 il gioco di Luca con all'interno sia la Vale che altri collegamenti con la Street. Insomma, un pomeriggio molto molto pieno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Comprese le regalie che non mancheranno, anzi fioccheranno dalle 16.
1: Rete 3.
0: Sono le 14 un minuto. Diamo un'occhiata. Le previsioni fino a questa sera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio possibili cumuli sui rilievi. Domani in tutto il paese soleggiato, nelle ore pomeridiane sui rilievi possibili cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. La riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata alla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e alla cessazione delle interferenze nel processo di negoziazione regionale. Lo ferma il portavoce delle guardie rivoluzionarie di Teheran. Poco prima il ministro degli esteri aveva anche detto che sono in corso i negoziati con l'Oman sulla gestione di Hormuz e, viste le complessità tecniche, è in corso il processo di definizione di percorsi di navigazione temporanei. La Russia ha rivendicato la conquista di un'altra località ucraina nella regione di Kharkiv nelle ultime ore, nonché di aver colpito con un drone una nave cargo nel Mar Nero al largo di Odessa con a bordo armi destinate alle forze ucraine. Prorogate di 3 mesi le misure restrittive nei confronti dei coniugi gerenti del locale Le Costellazioni di Cramontana, imputati nell'inchiesta sull'incendio dello scorso Capodanno. Così ha deciso il Tribunale Vallesano delle misure coercitive. La coppia ha tuttavia richiesto una modifica della sentenza. Lorenz, are you ready?
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
2: Riaprono le porte del circolo musicale di Rete 3 che ospita il meglio della musica degli ultimi 50 anni. Oggi la Mix Parade inizia con un tormentone estivo dell'89 che è diventato un classico, sempre attuale, anche tra i balli latinoamericani. A firmarlo i Kaoma, collettivo nato a Parigi con diversi ex musicisti della band senegalese dei Ture Kunda, che si unirono a produttori francesi e cantanti brasiliani.

In mix raid anche i Blondie, guidati dal fascino di Debbie Harry. Loro sono partiti dalla prima ondata di punk e new wave, creando poi un ponte musicale con il pop, la dance e anche il reggae, come nel caso di questa cover di un classico giamaicano scritto nel 67 da John Holt, cantante dei Paragons. Il prossimo è per Francesco Gabbani, che con uno stile leggero, ma allo stesso tempo filosofico e impegnato, nel 2016 con Amen vince il Festival di Sanremo, sezione giovani, per poi replicare la vittoria, fatto inusuale, l'anno successivo tra i Big.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Nel firmamento del pop brilla Stella Lafley, classe 2002, da Los Angeles. È la nuova regina che sta scalando le classifiche delle piattaforme globali grazie ad una combinazione di testi intensi ed emotivi, con un'energia che conquista al primo ascolto. Uno dei suoi biglietti da visita è il singolo Boston, pubblicato lo scorso febbraio. In Mix Parade anche i Doors, che dopo i due precedenti

Tutti album, nel 68 pubblicano Waiting for Sun, che pur snobbato e criticato per una tendenza più commerciale e superficiale, conteneva uno dei grandi successi della band. Hello I Love You è la prima demo scritta da Jim Morrison e incisa con la band nel 65, che in un secondo tempo è stata ripescata dagli archivi per mancanza di materiale. Hello.

Da una leggenda all'altra, John Lennon, nel finale della sua carriera da solista, scrive un omaggio per la moglie Yoko Ono e più in generale per tutto il genere femminile. Woman è stato rilasciato come singolo postumo a poche settimane dalla tragica scomparsa avvenuta a dicembre 1980. Il prossimo è per Richard Melvin Hall, è un lontano discendente dell'autore del libro Moby Dick, da cui il soprannome Moby. Alla penna ha però preferito strumenti, console e musica. L'album Play è considerato una delle opere più importanti degli anni 90, anche grazie ai 9 singoli, tutti entrati in vetta alle classifiche e spesso utilizzati per spot pubblicitari, colonne sonore e serie TV.

In Mixlr8 anche Emma, voce graffiante, personalità e quella sensibilità che la rende una delle più amate protagoniste della musica italiana. La sua carriera è decollata nel 2010 con la vittoria del Talent Amici. Dimentico Tutto, uscito nel giugno 2013, ha portato una ventata di rinnovamento sia a livello di sonorità che di scrittura, diventando un inno che ha saputo coniugare la leggerezza di una hit estiva con un messaggio importante di liberazione e rinascita personale. The Next One è per Adam Richard Wiles. Quando indossa cuffie e fa girare i dischi diventa Calvin Harris. Ed oltre ad essere un ospite fisso della Mix Parade, è uno dei disc jockey più famosi al mondo. Basta un piccolo esempio. Nel 2016 il video di Summer ha raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni sul tubo.

Il genio di Aldo Martinelli, uno degli artefici e pionieri dell'Italo Disco, unitamente alla cantautrice Simona Zanini, sono i veri esecutori materiali dietro le quinte del progetto Moon Ray. Mentre a metterci il volto sul palco e nei video, la modella, cantante e ballerina francese Mandy Lijo, che in rigoroso playback ha trasformato in tormentone questa Comanchero. L'angolo sblocca un ricordo, oggi è dedicato agli In Deep, band di New York che a inizio anni 80, con un mix di disco music, di primissimo hip hop, una serie di campionamenti ed effetti sonori quotidiani come il telefono che squilla, la frenata d'auto e lo sciacquone del bagno, con l'accompagnamento di due voci femminili, andarono alla conquista di tutte le classifiche con questa Last Night a DJ Saved My Life.

In mix parade anche Busta Rhyme, classe 72 da New York. Una carriera decorata di riconoscimenti, collaborazioni con illustri colleghi e oltre 20 milioni di dischi venduti. Nel 1998 ha colto il genio di remixare il tema musicale della celebre serie TV Supercar. Ora Anna Pepe, che nel mese di luglio è tornata con il nuovo e atteso album trainato dal singolo White Girl Wasted, frantumando numerosi record di ascolti.

il mix parade anche The Weeknd. Lui è reduce da un tour che ha fatto tappa anche a San Siro per 3 concerti. Uno show da record ambientato tra rovine di una città futuristica, un'enorme statua dorata, passerella, 3 palchi e 2 satelliti e soprattutto ha sfoderato la sua fama di hitmaker con tutti i suoi successi come Save Your Tears. Il prossimo è per Patrick Jouvet, nato a Montreux, dove la musica è parte integrante, inevitabile quindi che il suo destino fosse artistico. Pianista, modello, cantante e compositore. Alla fine degli anni 70 si dedicò con successo al genere disco con Lady Night.

0: Kids Parade on Channel 3.
1: Oggi chiusura con Amanda, una power ballad dei Boston, il cui fondatore Tom Scholz, dopo essersi laureato in ingegneria, andò a lavorare come producer designer presso la Polaroid, studiando nel tempo libero chitarra, basso e organo. La sua geniale passione per la tecnologia gli permise di crearsi uno studio di registrazione con apparecchi, strumentazione e dispositivi di sua invenzione, come l'amplificatore Rockman utilizzato per la prima volta nell'album di debutto dei Boston e in seguito diventato ispirazione per molti altri modelli di amplificatori. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

0: Grazie mille Lorenz, prezioso come tutti i sabati.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Pensavo come tutte le pietre. Buon sabato ancora a tutti, sono Luca Rudboy, sono le 15.
1: 3.
0: E prima di ricollegarci con la street e prima ancora di iniziare Local Heroes, diamo uno sguardo alla previsione fino a questa sera. In tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, possibili cumuli sui rilievi. Domani in tutto il paese soleggiato, nelle ore pomeridiane sui rilievi possibili cumuli seguiti da rovesci o temporali isolati.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. La riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata alla piena accettazione da parte degli USA delle condizioni iraniane e alla cessazione delle interferenze nel processo di negoziazione regionale. Lo afferma il portavoce delle guardie rivoluzionarie di Teheran. Poco prima il ministro degli esteri aveva detto che sono in corso i negoziati con l'Oman sulla gestione di Hormuz e visto le complessità tecniche è in corso il processo di definizione di percorsi di navigazione temporanei. Per la cronaca regionale, il deputato nel Gran Consiglio ticinese e consigliere comunale a Lugano, Andrea Censi, è risultato positivo al controllo dell'alcol dopo un incidente avvenuto negli scorsi giorni. Lo ha comunicato lui stesso oggi sui social media. L'esponente della Lega dei Ticinesi ha spiegato di essere stato ricoverato all'ospedale con un polso rotto dopo essersi reso protagonista di un incidente a Mezzovico. Nessun'altra persona è stata coinvolta. Sentito dalla redazione poco fa, Censi non ha saputo precisare l'entità dell'alcol riscontrata dalla polizia, ma aggiunto che la comunicherà pubblicamente appena lo saprà. E sempre per la cronaca regionale, un uomo si è dato la fuga ieri sera alla stazione di Muralto durante un controllo della polizia dei trasporti e ha abbandonato una borsa dentro la quale sono stati trovati droga e un'arma ad aria compressa. In seguito è stato identificato dalle forze dell'ordine che stanno analizzando la sua posizione. Tra poco dunque ci collegheremo con Zurigo, dove per noi c'è Alessio Sterchi. Ah no, c'è anche la street, non c'è solo lui, certo.

0: Brano evidentemente costruito su Low Rider degli War, un pezzo del 75. Questo è Check. Come promesso, ecco, con il rumore di treno in sottofondo. No, oramai dai, siamo già scesi dal treno, oramai è già partito, è già arrivato a Losanna, è tornato indietro. Ciao Ale!
1: Eccoci, Street Parade 2026, siamo arrivati. Si sente? Si sente un po' la paraonda, le vibrazioni?
0: Molto,
1: siamo
0: molto,
1: qua,
0: certo.
1: La zona stampa, quindi sempre vicinissimi, frontali al palco principale, il main stage, Sachsenhausenplatz. Un'arietta, ragazzi, è una temperatura perfetta, il caldo che ci dovrebbe essere sempre ad agosto qui a Zurigo, quindi c'è veramente un clima perfetto. La prima Love Mobile è appena passata davanti ai nostri occhi, siamo già alla seconda, ma prima vi devo dire che sul main stage, l'opera stage, c'è già stato un tedesco che fa Afro House, Deep House, Melodic House, ed è Rampa! È uno dei membri fondatori del collettivo e label Kainer Music. Con me c'è tra l'altro DJ Yel. Ciao Yel, tutto bene?
2: Ciao a tutti, buongiorno, spettacolo come sempre, viva la Street Parade!
1: Bellissimo, pienissimo, nonostante il caldo e tutto il resto, ragazzi, la Street Parade resta sempre una bellissima bomba di energia. Lei ha, cioè Rampa, ha collaborato con Black Coffee, Drake, adesso sta facendo i remix ufficiali di Justice e i temi Impala. Oltre a fare il DJ, Rampa è un vero artigiano del suono, perché ha fondato un'azienda chiamata Tale, con cui progetta, costruisce a mano e distribuisce effetti analogici personalizzati e mixer dedicati esclusivamente ai DJ. Cioè lui costruisce le macchine per far lavorare i DJ, per fare la produzione di musica techno. Macchine che tu hai a casa tua?
2: Assolutamente sì, tutte le varie macchinette della Roland 202, 303, 606, 707, 909, si potrebbe andare avanti un'infinità.
1: No, e poi adesso c'è invece Blondish, la prima donna quest'anno a calcare l'opera stage, ce ne sono sempre di più, sempre tantissime negli ultimi anni. Lei è canadese, anche qui siamo sulla Melodic House, Afro House, Organic House e via così. Lei l'anno scorso ha fatto la storia diventando la prima donna in assoluto a ottenere una residency fissa al leggendario Pascià di Ibiza. È una delle attiviste ecologiste più famose della musica elettronica, perché ha fondato l'organizzazione no profit Bye Bye Plastic, con l'obiettivo di eliminare completamente la plastica monouso dalle cabine dei DJ del festival di tutto il mondo. Chissà se ci sta riuscendo. Intanto sentite il suono, bello partecipato, un po' cacofonico ovviamente perché abbiamo il camion da una parte di Synergy e il palco principale dall'altra. Allora Yel, il primo camion.
2: Allora è passato il carro numero uno della Drumco, etichetta discografica svedese fondata da Adam Beyer ormai 30 anni fa. Quest'anno hanno festeggiato i loro 30 anni in un party di 3 giorni a Siviglia. È un'etichetta tra le più longeve a livello di musica techno, dove troviamo oltre chiaramente ad Adam Beyer, Emily Lenz, Kerry Leckebusch, Charlotte David, San Giuliano, Luca Agnelli, Alicante, cioè proprio la storia della musica contemporanea techno.
1: Per chi ama chiaramente l'elettronica e la techno, sono nomi che abbiamo visto anche alla Street Parade più volte. E allora io direi che possiamo già salutarci, abbiamo detto tante cose. Chiamami quello lì, scusa.
0: Sono io quello lì.
1: Sei tornato alla Street, Veletta, Mystic Barrito?
3: Sono tornato e devo dire che c'è sempre tantissima gente, ma soprattutto oggi non c'è canicola, non c'è caldo, c'è un venticello che è meraviglioso sotto l'ombra, ovviamente.
1: E la Street in un aggettivo?
3: Inimmaginabile, piena d'amore, come sempre, trasmette sempre pure emozione, anche se sono più parole.
1: Grazie a te per questo momento poetico, linea allo studio.
0: Ciao Ale, a dopo, Luca. Grazie mille.
1: Ciao ragazzi.
0: Nel corso del pomeriggio ci collegheremo ancora con Zurigo. Tra pochissimo, Local Heroes.

0: Saluto Davide che ci scrive al nostro numero di WhatsApp 079-873-8073. Dice: per chi non è andato alla street, c'è la sagra di Santo Stefano a Pedrinate Seseglio, patria del capotreno del treno per la street, quindi vedi che è tutto collegato. Sabato 8 e domenica 9, anche lunedì fine della sagra. Boh, per chi è anche andato ma che torna, no?
1: Rete 3 presenta
0: Benvenuti, bentornati. Local Heroes è l'appuntamento settimanale che non va in vacanza a parte il primo di agosto, ma ecco, generalmente anche se cambiano i palinsesti, Local Heroes è sempre qui perché sono tanti gli artisti della Svizzera italiana che hanno voglia di venire a raccontarsi ai nostri microfoni, che hanno voglia di venire a cantare come oggi, che hanno voglia insomma di esprimersi e così descrivere.

da Lupo Lupazzo in avanti. Mi ricordo che fu Lupo con la sua mitica chitarra uno dei primi, forse il primo, essere stato così l'imprimatur con le videocamere. Quindi ecco, la curiosità anche di vedere in faccia, non solo di sentire le voci degli artisti. Spesso e volentieri gli artisti ospiti suonano e cantano, quindi ecco, magari anche vedere l'espressione, vedere in che modo cantano, in qualche modo è quasi come andare a un loro concerto, perlomeno vederlo un po' in differita, ecco. Questo lo potete fare anche e soprattutto con Local Heroes. Local Heroes è sì la chiacchierata con l'artista, la faremo tra pochissimo, ma è anche l'aggiornamento di quello che succede a livello discografico nella Svizzera italiana. Quindi ecco, io consiglio anche a tutti i musicisti e le musiciste in ascolto di contattare Local Heroes e di mandare i loro nuovi brani, i loro singoli, le loro richieste per poter venire qui insieme a me a farsi questa chiacchierata dello studio bellissimo, lo studio Ovale, lo studio Shuttle di Comano. Oggi partiamo subito con un nuovo singolo uscito qualche settimana fa in casa Ransel Labata, nostra vecchia conoscenza. È uscito lo scorso 30 di luglio un nuovo singolo che si chiama Lugano City e che si candida a diventare una delle colonne sonore dell'estate. Un concentrato di energia, di ritmo, di positività, capace di conquistare fin dal primo ascolto grazie a un sound fresco, coinvolgente e a un ritornello destinato a rimanere in testa. Con atmosfere solari e un groove irresistibile, il brano celebra il piacere di vivere l'estate senza pensieri, tra musica, divertimento, amicizia e voglia di condividere momenti indimenticabili. Questa è Lugano City, Ransel Labata. Benvenuti a Local Heroes.

0: Local Heroes Doll, benvenuto a Omar Gueye. Ciao Omar.
1: Ciao, grazie per avermi invitato.
0: Ma no, grazie mille per essere venuto qui. Hai rinunciato al fiume per... Boh, l'aria condizionata c'è, però almeno siamo qua al fresco.
1: Beh, essere qua ne vale la pena, davvero bello, grazie.
0: Omar Gueye, tra cantante, performer, ballerino, acrobata, insegnante, forse ho dimenticato ancora qualcosa di te, quale versione di Omar ti diverte di più?
1: Che domanda interessante. Quella che mi diverte di più in questo momento forse è l'insegnamento.
0: Tu sei un vocal coach,
1: sono un vocal
0: insegnante
1: coach.
0: Di com'è che lo definisci tu?
1: No, un vocal coach è qualcosa che mi piace perché è più un accompagnamento verso quella che io chiamo l'identità di

0: suono.
1: Wow, attenzione.
0: Insegnare l'identità di suono, molto difficile. Accompagnare verso quelle barriere che non ci permettono di arrivare al proprio suono unico, ecco, quello è quello che mi appassiona, che mi ha appassionato per gli ultimi 7 anni adesso.
1: Dove lavori? In che scuola?
0: Sono sia a Lugano, al CSM, e Locarno, all'ATM.
1: E questo è il tuo lavoro, insomma, sei riuscito a...
0: Non pensavo, ma improvvisamente mi sono ritrovato in questa veste. È qualcosa che è capitato.
1: Boh, è capitato, però, come dico io, non è che le cose capitano mentre sei lì al fiume.
0: Cioè, hai ragione, sì. Ma però è qualcosa che non ho cercato, ecco.
1: Ok.
0: E che in qualche modo si è palesato nel tempo. Quindi,
1: ma quando è che hai capito che la voce poteva diventare il tuo futuro? Nasce prima l'insegnamento o prima la parte di cantante?
0: Nasce prima la parte di cantante, e diciamo che l'insegnamento ha portato in equilibrio quella che era diventata una gara con me stesso.
1: Ah, sei competitivo?
0: Sì. Però competitivo con me stesso, e quindi la voce non era più quella parte artistica che mi permetteva di esprimermi, era diventato una forma di competizione, e quindi ho dovuto rifare tutto un percorso per ritrovare quella parte.
1: Cioè, vuol dire che non ti piaceva la tua voce?
0: Vuol dire che c'era sempre qualcosa che no, questo non è Omar, c'è qualcosa,
1: okay.
0: Sia a livello proprio vocale che a livello artistico musicale. Il fatto poi di accompagnare altre voci mi ha permesso di rendermi conto di quante barriere noi ci creiamo per quando ricerchiamo noi stessi, e quindi ho preso un po' una pausa, diciamo, dalla parte.
1: Quindi dici che c'è anche un aspetto psicologico nel lavoro che fai, al di là di intonare o aiutare a farlo i tuoi allievi?
0: Ma sicuramente, però più che psicologico io direi che quando cerchiamo noi stessi, io dico sempre, è come quando tu parli con qualcuno, tu non hai nessuna consapevolezza delle espressioni che fai, cioè le percepisci da dentro, la voce è uguale, quindi da fuori, anche la voce per esempio, sei l'unico a sentirla da dentro, quindi hai un punto di vista totalmente diverso. Quando riascolti da fuori tutti dicono, ma questa non è la mia voce. In realtà è un altro punto di vista.
1: È vero.
0: E molto spesso quando noi siamo legati all'emozione proprio vocale, non siamo più oggettivi. Si entra in una forma che racconta di se stessi, e a volte è una forma che funziona molto bene, ma è qualcosa che non vogliamo affrontare, non vogliamo vedere.
1: Ma bellissimo. Tu suoni anche, sei musicista oltre
0: io
1: che
0: suono
1: cantante?
0: Suono per comporre, non suono in scena. Suono pianoforte per comporre i brani, sì.
1: Come mai non suoni in scena? Per non sconcentrarti, per non distrarti?
0: Non mi sono mai ritenuto a livello.
1: Ok.
0: Poi sono uno molto fisico. E
1: lo strumento lega, sì, capisco.
0: No, ma guarda, questa comunque è una cosa che è in work in progress. Sono sicuro che in futuro lo strumento in parte entrerà a far parte del concept dello spettacolo mio. Prima non lo consideravo.
1: Però il futuro magari prevede.
0: Secondo me sì.
1: Ma perché no? Tu sei di origini africane, pensi che questa cosa ti abbia aiutato? Soprattutto
0: no.
1: Nella voce,
0: allora,
1: magari non.
0: Allora, sì, sì e no. Sì, perché comunque sono io. Mio padre era senegalese e mia madre è svizzera, e quindi c'è questa parte che è proprio legata alla terra, sono io, quella roba lì, non ci posso fare, la voglio, la desidero. Dall'altra parte non soprattutto da piccolo non avevo punti di riferimento, anche perché non sono cresciuto con mio padre,
1: okay.
0: Quindi anche vocalmente non avevo punti di riferimento.
1: Cioè non sei cresciuto in Africa?
0: No, sono cresciuto qui.
1: Sì.
0: Quindi quando non hai punti di riferimento, cominci a copiare delle dinamiche che non ti appartengono. Non c'è nessuno che, no?
1: Però bisogna iniziare da qualche
0: bisogna
1: parte.
0: Bisogna cominciare, no? da qualche parte, sì, è vero, vero. Sì.
1: Però diceva Elio che appunto l'Africa avrà pure tanti problemi, ma perlomeno non quello del ritmo. Ti ritrovi in questo? Cioè, pensi che qualcosa di innato nel DNA ci sia?
0: Ma Sì, penso di sì, penso di sì. Ci sono sia nella parte vocale che nella parte poi di quando mi muovo. E anche nel mio accento inglese, mi dicono alcuni. Anche se io non ho assolutamente avuto a che fare con la parte africana, eppure ci sono proprio dei suoni che richiamano quella parte africana. Quindi DNA quoto sì.
1: Però non fai musica africana?
0: No.
1: Che musica fai, Omar?
0: Allora, in questo...
1: Che musica ami? E poi immagino che la stessa che ami poi la porti su un palco.
0: Io amo le vocalità black, le vocalità soul, amo il blues, il pianto del blues, amo la grinta del soul, amo però le dinamiche del pop, mi piace la canzone, amo le tematiche del rock, per esempio, anche. Quindi è difficile dire quale musica mi piace.
1: E quale odi, invece?
0: No, a questa domanda non risponderò.
1: Perfetto, sulla presenza del mio avvocato. Ti presenti Tomorrow the Sun Will Shine, che ce l'ascoltiamo.
0: Allora, Tomorrow the Sun Will Shine è il brano che chiuderà il mio album. Il mio album è un percorso verso, appunto, ne ho parlato, identità, sì. Chi sono io. E quindi si affrontano tematiche difficili, però chiudiamo con questo sole, questa speranza. Sì. Domani il sole brillerà ancora. E questo è il brano.
1: Omar Gueye. 079 873 8073 se volete comunicare con noi.

0: notte a Local Heroes. Beh, non si riesce a stare fermo con questa canzone qua, però non so chi è a casa, ma qui in studio ti dicevi che tu sei così approcciato alla musica, alla band, sostituendo un cantante.
1: Sì.
0: Quindi per caso, in qualche modo.
1: Ecco, infatti, le cose più interessanti della mia vita sono accadute per caso.
0: Ma non solo nella tua, spesso queste cose qua, anche nella scienza, capita.
1: Sì.
0: Cioè, com'è andata?
1: Cioè,
0: hai fatto lo scambetto volutamente.
1: No, questo cantante non ha più voluto continuare.
0: Ah, ok.
1: Con la band.
0: Sì.
1: E un collega, il chitarrista di quell'epoca, mi ha contattato, mi ha fatto una forma, una sorta di provino, me lo ricordo ancora, e niente, io mi sono ritrovato con un repertorio totalmente sconosciuto da dover imparare tipo in 2 settimane, e jazz Ascona così, zac.
0: Ah, jazz Ascona?
1: Sì, è stata un'esperienza molto... molto profonda.
0: La tua prima, se vogliamo. Sei partito subito bello alto, come asta.
1: Sì. E da lì però, poi, subito dopo il concerto, ci siamo detti qui ci vuole un repertorio tuo, perché infatti sia a livello di tematica che a livello musicale era difficile per me agganciarmi a quel tipo di... non era il mio progetto. Però ecco, a fine concerto, anzi prima del concerto, ci siamo messi tutti lì, io ho cominciato a contocchiare le mie melodie, vam, incredibilmente si sono create le canzoni in un pomeriggio, così le demo ovviamente.
0: Sì.
1: Poi il lavoro in realtà è durato parecchi anni, è stata lunga, molto lunga.
0: Sei tu che arrangi poi i tuoi pezzi, che c'è qualche musicista che ti aiuta in questa composizione?
1: C'è Pablo Leoni, che è il batterista della band, e no, lui ha fatto un lavoro pazzesco. Per la prima volta, mentre riascoltavo i brani, sentivo gli strumenti cantare quello che io cantavo.
0: Ah, okay.
1: A livello è stato bello. Lui è stato uno dei primi arrangiatori a chiedermi: ma che cos'è che stai dicendo qua? Cos'è che dice questo testo? Cosa che non mi era mai successo, devo essere sincero,
0: sì.
1: in studio. E quindi mi ha proprio fatto sentire che la canzone è tutto. La canzone non è gli strumenti, la parte musicale, la voce. No, tutto deve avere un collante. E questo è uno dei miei più grandi sogni: poter scrivere canzoni con collante.
0: Ma bellissimo.
1: Significanti, che tu le senti, e anche se non capisci una parola, capisci.
0: Perché scrivi in inglese?
1: Allora, scrivo in inglese in questo momento proprio perché mi è capitato questo progetto. Perché le mie reference cantano in inglese, e perché a volte è più facile. Infatti l'italiano è qualcosa che sto coltivando, e mi rendo conto che
0: potrai scrivere in italiano prossimamente?
1: Assolutamente sì.
0: Ok.
1: Assolutamente sì, è qualcosa che sento. Soprattutto oggi, una volta c'era un po' il pensiero inglese o italiano, invece oggi sono tanti artisti che mischiano le lingue.
0: Ma scrivi in inglese anche perché sei ambizioso? Ti piacerebbe arrivare dove? Qual è un sogno?
1: Sì, io ho sempre avuto il sogno del cantante internazionale.
0: Sì, e ti piacerebbe mandare dove? C'è un posto, un palco che vorresti calcare? Hai parlato di blues, non so.
1: Sono dei Stati Uniti, americani, okay, che sogno. Sì. Ma sì, ma cose. Sono i sogni dei bambini, quelli. Cioè,
0: I sogni sono i sogni.
1: I sogni sono i sogni, hai ragione.
0: E penso che bisogna anche averne, poi magari non tutti si riescono a realizzare, però insomma è anche un focus.
1: Penso che comunque il sogno, la mia ambizione è una della benzina che mi porta a fare, che mi porta ancora a fare, stare, ricercare.
0: Sei un figlio d'arte?
1: No, non sono un figlio d'arte.
0: Nessuno nella tua famiglia canta o suona?
1: No, questo è il motivo anche per cui mi sono avvicinato molto tardi. Sia al canto che alla musica, non si erano accorti, ecco. Non si era accorta mia madre, si era accorta ma non c'erano tanti interessi diversi, io ero anche molto legato al teatro, solo che era abbastanza evidente la voce, diciamo ci siamo accorti tardi.
2: Beh, sei giovanissimo però.
1: Va. Sono sopra i 30 io.
2: Ma buono, li porti molto bene.
1: Grazie.
2: E da giovane cosa ascoltavi? Sei già partito ascoltando soul, blues, black music?
1: No,
2: o hai fatto
1: no.
2: anche un altro momento musicale?
1: Allora, io ho sempre ascoltato le grandi voci, Michael Jackson, Beyoncé, Mariah Carey. Poi mi sono avvicinato più tardi a Ray Charles. L'ho scoperti tardi, molto tardi.
2: Sì.
1: Anche perché se non c'è qualcuno che te li fa ascoltare,
2: verissimo.
1: Se non c'è qualcuno che ti spiega quella musica,
2: vero.
1: Non la capisci. È un codice che non comprendi, quindi l'ascolti, non ti dice. Non posso dire che non ti dica nulla. Però entrare in quel tipo di musica e renderti conto, cavoli, hanno fatto quella roba senza niente. Non è come oggi, no? Calcavano palchi ore e ore con queste voci che erano sempre lì, sempre in comunicazione.
2: Verissimo. Pulite, cristalline.
1: Pulite,
2: tonate.
1: Cristalline. E così legate alla comunicazione, cosa che stiamo molto perdendo oggi. Secondo me, lo dico poi da anche insegnante di canto.
2: Sì.
1: Ecco, se tu non hai quel tipo di orecchio, non riesci a capirla quella musica. E anche una volta una mia grande insegnante mi ha detto, adesso non mi ricordo chi l'ha detto, questa bella immagine, noi siamo sulle spalle dei giganti. Se tu non ripercorri la musica, dove è nata, come si è evoluta, anche tanta roba che non ti piace, però cavoli, tu è difficile che riesci a salire su quelle spalle, sei sempre lì che cerchi, no? Questa è stata un po' la mia storia. Quando ho capito questa roba qua, allora comincia a piacerti tutto.
2: Un po' svoltato.
1: Comincia a piacerti tutto, perché ti rendi conto che, ma quella roba lì mi serve per capire me stesso. Questa roba qui non c'entra con me adesso, ma mi serve. E poi dopo 2 mesi che canti quella roba là, ti rendi conto che in realtà c'entra con te. Però all'inizio non è...
2: Fai un po' fatica. Parliamo del tuo aspetto di insegnante musicale. Non penso che tutti i tuoi allievi vogliano cantare soul e blues.
1: No.
2: Avrai un abbastanza eterogeneo come parterre.
1: Lo stile per me non è una componente fondamentale quando cerco l'identità di suono. Quella è una fase successiva che si lega poi all'identità proprio musicale. E lì è... sono dinamiche legate proprio a incontri, appunto cosa dice naturalmente la voce, quindi io sostanzialmente lavoro unicamente su una voce che è in comunicazione e stabile tecnicamente, questo è. Poi non sono io a decidere, e spesso invito anche l'allievo di non scegliere qual è il proprio stile. Io quando vedo, non so, 15 anni che mi arrivano il mio stile, ma questo non è il mio stile.
2: Ok.
1: Cavoli, difficile.
2: Sì.
1: Difficile, molto difficile. Perché questo potresti scoprire di avere un potenziale di comunicazione grandissimo in qualcosa che non. Che per adesso ancora non ti parla.
2: Ti è mai capitato di dire qualcuno lascia perdere?
1: No, assolutamente. No, perché
2: lo stonato esiste.
1: Perché se tu parli, canti.
2: Ok.
1: E non è qualcosa che arriva nell'immediato. E sì, lo stonato esiste. Lo stonato che non riconosce l'altezza tonale. Cioè, se io ti suono su un pianoforte un do e questo suona, canta un'altra nota, perché non la riconosce, come non riconoscere un colore.
2: Questo è un problema di ascolto, no?
1: Bravissimo. E hai aperto un capitolo interessantissimo. L'ascolto è la base di tutto. Molto spesso chi non è a ritmo, chi non è intonato, non riconosce, perché in realtà non sta ascoltando.
2: Sì.
1: Non sta ascoltando se stesso, non sta ascoltando l'altro polo, che potrebbe essere il pianoforte in questo caso.
2: Certo.
1: E soprattutto non ascolta se stesso in relazione del pianoforte. E questa roba qua sembra una cavolata, ma
2: è fondamentale.
1: Ci possono volere anni per rendersi. Sì. Ma mi ha detto per un anno che non ascoltavo, adesso davvero lo capisco.
2: Verissimo. Allora, tu hai portato 2 basi, E adesso vogliamo sentire,
1: sì, perché
2: vocal coach
1: la band
2: azione.
1: Purtroppo non è qui con me.
2: Beh, ma siamo anche in agosto, quindi ci sta, sì. Che insomma allora non hanno rinunciato al fiume. No, scherzo, insomma. Io qui Back to Your Roots.
1: Sì.
2: Prima magari dimmi due parole su questa canzone.
1: Beh, Back to Your Roots è un ritorno alle origini. Quando c'è una forma di vuoto dentro, che in qualche modo non c'è mai soddisfazione. E allora ci vuole quello, ci vuole Maserati, ci vuole l'iscrizione di là, ci vuole, e quel vuoto rimane. E allora è un inno a ritrovare la propria golden soul,
2: wow.
1: Di sentirsi dentro. Sì.
2: Ti metto una base, facciamo qualcosa di live?
1: Dai, andiamo.
2: Omar, way.

0: Si intitola infatti Cretina, nuovo singolo in casa a Lenzo. Lenzo, 19 anni, pianista e cantautore, e firma con questo brano il suo primo lavoro con un'etichetta, la Cool Beat, etichetta discografica indipendente con sede a Lugano. Nuovo singolo che è uscito lo scorso 26 di luglio, è un progetto artistico costruito intorno al rapporto tra cibo e vita. Abbiamo sentito Speck, insomma, ho percepito qualcosa di cibo in qualche modo, sarà la fame che di solito questo l'arrivo. Quindi, e insomma, questo Lenzo giovanissimo scrive che sono già previste nuove pubblicazioni nei prossimi mesi, quindi ecco, aspettiamo che ci mandi altro materiale, noi saremo ben contenti di farlo passare, magari di ospitarlo anche. Così come stiamo ospitando Omar Guay, grazie mille Omar di essere qui, ti abbiamo anche sentito un pezzo live, dicevi era la prima volta che facevi live.
1: Sì, questo è la prima volta che lo canto live, Back to Your Roots, gli altri anche in realtà.
0: Tu sei più da studio o più da stage?
1: Amo entrambi perché in studio c'è la ricerca della canzone, è quella e bisogna fare molta attenzione a non entrare nel perfezionismo, è una bella ricerca. Sul palcoscenico invece è buona la prima. E quindi è proprio l'opposto, cioè no. Il lavoro è stato fatto prima, no? C'è tanto lavoro, sì. Prima. E sono, secondo me, per un cantante sono fondamentali entrambe le energie.
0: Sei comunicativo dal palco? Sei uno che parla,
1: mi dicono,
0: con il pubblico?
1: Mi dicono sì.
0: Spieghi,
1: mi piace.
0: Le canzoni, non so cosa fai.
1: Dipende.
0: Parli.
1: Mi piace coinvolgere il pubblico, mi piace far sentire protagonista al pubblico, questo sì.
0: E parlavi anche che tra, ma l'ho accennato anche io all'inizio, tra le tante tue doti o tue passioni c'è anche il teatro.
1: Sì.
0: Lo si vede il teatro nei tuoi concerti? O separi le due cose o sei un po'...
1: Sì, penso che separo le cose. La domanda è che cos'è teatro? Se c'è una forma di personaggio mio che esce fuori, che è un'estensione mia, che sicuramente ha a che vedere con una parte teatrale.
0: Sì. Boh, teatro più musica lo possiamo vedere magari come musical o come anche un'opera, no? Potrebbe essere anche visto in qualche modo.
1: Questa è però un'altra cosa. Un musical è legato proprio a un personaggio che già esiste. Su palcoscenico non esiste nessuno, cioè ci sei tu, no? Quindi anche lì come riferimento, il musical è proprio legato a un personaggio che deve avere quel tipo di estensione, deve avere quel tipo di carattere, quel tipo di voce, bla bla bla bla bla.
0: Sì.
1: Mentre il cantante è alla ricerca perenne di qualcosa che nessuno, non c'è stato nessuno prima che faceva te.
0: Sì, però no? Anche il cantante è un personaggio, no? Che deve avere quell'estensione, sì. Che deve avere quella faccia, che deve avere quei capelli.
1: Guarda, questo è un dibattito molto. Perché essere noi stessi ha a che vedere con l'essere personaggio, c'è chi poi costruisce proprio una parte di se stessa e la enfatizza e parla di quella parte come personaggio. Sì, è vero. Io penso che la musica si può vivere in tanti modi. Sicuramente da parte mia una parte di personaggio c'è.
0: A livello teatrale, cos'è che hai fatto? Cos'è che ti piace fare?
1: A livello teatrale, come hai detto tu, io ho fatto parecchi anni nel musical e avevo fatto la Ida, avevo fatto lo schiavo Mereb.
0: Ok.
1: Che libera la principessa. Un ruolo molto interessante, sì.
0: E perché ha vinto la musica? Musica batte teatro 3-0 o siamo ancora in pareggio?
1: Ha vinto la musica perché io mi cerco e non c'è nient'altro. Poteva, magari se nascevo appassionato di cucina, mi cercavo nella cucina. Io ho capito che lì c'è qualcosa che devo capire, cioè devo vedere, devo affrontare. Sì. I miei demoni più grandi sono nella musica.
0: Quindi, come dicevi prima, la musica è più la ricerca di se stesso, cioè è più vero su un palco che non mettersi la maschera e andare in scena a teatro.
1: Sì, decisamente.
0: Hai parlato di cibo, che rapporto hai col cibo? Ti piace mangiare, ti piace cucinare?
1: Amo cucinare.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Ancora sei forte?
1: Amo cucinare perché non la prendo come sfida di nulla, è un momento mio, poi se cucino per la mia famiglia è bellissimo. Cosa sono forte? Faccio delle buone paste,
0: okay.
1: Dei buoni arrosti, mi piace fare il pane.
0: Ah, ok.
1: Però sì. Sono molto amatoriale, per l'amor del cielo.
0: Sì.
1: Poi l'altra sera vedevo con mia moglie Masterchef, che non avevo mai visto, e
0: sì.
1: Mi sono reso conto che anche lì hanno i loro demoni.
0: Boh, lì è teatro puro, cioè, però, no?
1: Di come il perfezionismo. Ecco, io amo la cucina proprio perché ho un rapporto molto, molto alla mano.
0: Quindi si è sposato?
1: Sì.
0: E tua moglie è cantante? Anche lei è la tua prima fan?
1: Oh, la mia moglie è la mia più grande sostenitrice. Anche oggi mi ha detto come vestirmi.
0: Il tuo outfit.
1: Sì, sì, sì, sì. E poi nelle mie insicurezze lei mi guarda negli occhi e mi dice quelle parole che ho bisogno di sentirmi dire. Quindi,
0: bellissimo. Sì. Quindi la tua idea musicale, quando ce l'hai, lei è la prima che l'ascolta?
1: Sì.
0: Ed è in grado, è capitato di dirti no, non mi piace?
1: Lo capisci.
0: Ok, dalle facce. No.
1: Sì, perché comincia. Lei si illumina gli occhi quando scrivo qualcosa che per lei ha. E invece mi dice sempre ah bello, allora ho capito che c'è qualcosa da lavorare ancora.
0: Bellissimo questo. Un'altra cosa di cui volevo parlare con te è il tuo rapporto con i social.
1: Ah, è difficile.
0: Sì?
1: Il rapporto con i social è difficile perché parli al mondo intero e parli a nessuno. A me piace molto quello, per esempio, che amo nella mia professione come insegnante di canto, è questo rapporto uno a uno.
0: Sì.
1: Che presuppone presenza.
0: Sì.
1: E ci sono tante dinamiche che è molto difficile far passare nei social.
0: Anche la radio, parli con te stesso e parli con nessuno, perché adesso sei qua te, ma uno speaker da solo.
1: Però io e te stiamo parlando,
0: sì.
1: E le persone percepiscono la nostra energia,
0: sì.
1: E quindi è qualcosa di, penso, autentico,
0: sì.
1: Mentre nel rapporto con il telefono, perché il telefono,
0: sì.
1: A chi parli? A chi stai parlando? E quando in qualche modo, secondo me, si chiarisce questa cosa, allora si possono fare grandi cose, bellissime cose, però non è evidente.
0: Quindi un po' un amore odio quello che mi stai descrivendo.
1: Mm-hmm.
0: Ma sei presente su Facebook, su Instagram?
1: Sì.
0: Diventa quasi un obbligo, nel senso che se non sei lì non sei, non esisti. Com'è che è quella frase?
1: Sì, quella è la sensazione. Quella è la sensazione. Se non sei sui social, c'è una parte della vita che ti stai perdendo. E questa è, secondo me, si sta palesando sempre di più come illusione concreta, perché poi le persone adesso sempre di più ricercano cose reali. Nuove generazioni, secondo me, ci faranno capire tante cose, perché a un certo momento il malessere che può uscire proprio dalla non possibilità di avere dei contatti anche occhi e occhi, cavoli, no? Quella roba lì, cioè, non c'è nei social.
0: No, sono d'accordo. Parlami della prossima canzone che ci fai sentire ancora live. You Remind Me of the Sky.
1: Ah, questa è una ballad ed è legata a questa ricerca che colma il vuoto di cui parlavamo prima. Quindi è qualcosa, c'è questa doppia metafora. Da una parte sembra una persona che possa colmare quella roba, e dall'altra parte c'è questo divino invece che può colmare, e a me piace che ci sia questa doppia faccia. Quindi You Remind Me of the Sky è proprio quando ti senti parte invece, e poi la perdi.
0: Ok. Metto la base.
1: Vai.

0: Bellissimo, fantastico. Omar Gueye, grazie mille. Parlavamo di social, dove ti trova la gente, dove può conoscere quando suoni, quando suonerai, quando usciranno i tuoi nuovi dischi.
1: Allora, sulla mia pagina ufficiale Instagram, omargueye.music, mi trovate lì e anche tutti gli aggiornamenti riguardo al progetto e al mio prossimo album che uscirà in autunno.
0: Quindi ti aspettiamo qua ancora per presentare tutto il tuo album.
1: Non vedo l'ora.
0: E aggiornaci. E hai per caso già delle date, delle gig o dei spettacoli teatrali o dei balletti? O...
1: Sto organizzando la presentazione dell'album, però non c'è ancora una data, no.
0: Ok, quando l'avrai sappi che Local Heroes è sì l'ospite, ma è anche comunque dare voce alle novità discografiche o di tour o di nuove uscite discografiche appunto degli artisti della Svizzera italiana.
1: Grazie davvero.
0: Omar, grazie ancora. Noi chiudiamo con ancora un nuovo singolo in casa Giosia Perretta, che è metà dei Crossroads, che ho già avuto ospite lo scorso ottobre, mi sembra 2025. Giosia è un cantautore ticinese che qualcuno ricorderà anche per il duo dal nome Mirror. E dopo diversi singoli tra pop e cantautorato torna con un nuovo brano che conferma la sua voglia di raccontare storie con leggerezza e melodia. L'ho incontrato giovedì sera, mangiavamo allo stesso ristorante, per dire. Local Heroes torna sabato prossimo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 16, ancora un buon sabato a tutti. Tra poco al via il gioco di Luca e vi ricordo alle 16.30 torneremo in collegamento con Zurigo e la Street Parade. Diamo ancora uno sguardo alla previsione fino a questa sera che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi. E per domani in tutto il paese sarà soleggiato, nelle ore pomeridiane sui rilievi possibili cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati. Per quanto riguarda il traffico e via Suisse, a segnalarmi che in Ticino ci sono importanti rallentamenti sulla 2 da Mendrisio alla Galleria del Dosso di Taverne su più tratti in direzione nord. La situazione invece la Galleria del San Gottardo sulla 2, sempre in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 7 km e ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km e ritardi di circa 30 minuti con entrata autostradale di Göschenen chiusa in direzione del Ticino. Anche sul passo del San Gottardo il traffico è intenso e sono da prevedere ritardi fino a 40 minuti in direzione nord.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 16. La Russia ha rivendicato la conquista di un'altra località ucraina nella regione di Kharkiv nelle ultime ore, nonché di aver colpito con un drone una nave cargo del Mar Nero al largo di Odessa con a bordo armi destinate alle forze ucraine. Lo riporta Sky News UK citando un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Intanto Zelensky dalla Serbia, dove si trova per un colloquio con il presidente serbo Vucic, ha dichiarato che l'Ucraina non ha più praticamente centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici dalla Russia. Per la cronaca regionale, il deputato nel Gran Consiglio ticinese e consigliere comunale Lugano Andrea Censi è risultato positivo al controllo dell'alcol dopo un incidente avvenuto negli scorsi giorni. Lo ha comunicato lui stesso oggi sui social media. L'esponente della Lega dei ticinesi ha spiegato di essere stato ricoverato all'ospedale con un polso rotto dopo essersi reso protagonista di un incidente a Mezzovico. Nessun'altra persona è stata coinvolta. Sentito dalla redazione poco fa, Censi non ha saputo precisare l'entità dell'alcolemia riscontrata dalla polizia, ma ha aggiunto che la comunicherà pubblicamente appena lo saprà. E sempre per la cronaca regionale, un uomo si è dato la fuga ieri sera alla stazione di Muralto durante un controllo della polizia dei trasporti e ha abbandonato una borsa dentro la quale sono stati trovati droga e un'arma d'aria compressa. In seguito è stato identificato dalle forze dell'ordine che stanno analizzando la sua posizione.

0: voce che si spezza, il mondo si spacca. Ciao.
1: L'abbiamo presentata qualche settimana fa all'interno di Local Heroes, tra le novità lui è Cura K. Metà Sin Plus o Sin Plus, penso sia Sin lui. Gabriel Broggini.

per vedere anche lì la Street Parade in che modo sta procedendo, per sentire Alessio, per sentire Mystic Barrito, Alessandro, insomma tutti gli ospiti, per sentire anche tutte le vibes che per qualcuno è sufficiente il sottofondo, e dici no, va bene, mi basta sentire i collegamenti, io come se fossi lì, ok, grazie, ok, però. E ancora poi ci collegheremo nel corso del pomeriggio con la Street Parade. È appena salita sul tetto della di questo studio la Vale, perché giustamente vuole essere, e lei sarà la protagonista di queste due ore insieme a me, e vuole essere super aggiornata sui transiti e su quello che sta accadendo. Quindi io le ho fatto uno scherzo, le ho spostato la scala, quindi adesso cercherà di scendere, ma non riuscirà. Perfetto, scherzo. Però con noi la Vale e un sacco di regali, tra poco ve li elenco, quindi gli sventolini, ce ne sono tre, sapete che saranno a disposizione, un paio di infradito è a disposizione, ma attenzione perché da oggi il noto, il famoso grembiule, tra l'altro qualcuno si era marcato di mandarci la foto, quindi la foto col grembiule vale sempre, quindi se avete voglia di farlo, o chi l'ha vinto due settimane fa, certo me lo sono marcato in agenda di mandarvelo, ben venga. Da oggi il grembiule è stato sostituito, quindi oggi con due regali, però mi fermo qua per il momento, dai, vado a rimettere la scala così scende la Vale, va.

0: Al gioco del Luca è scesa dal tetto la Vale Starlight.
1: Ciao, ciao a tutti. Sono arrivata, sono atterrata anche oggi dall'astronave di Rete 3. Eccoci qui in diretta.
0: Ma che bello. Ciao Vale, come stai?
1: Ciao, bene, grazie. Tu?
0: Molto bene. La tua estate?
1: Benissimo.
0: Benissimo.
1: Sta andando alla stragrande.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì, sì, sono molto felice. Sto facendo tante cose belle. Dopo
0: ti vedo spesso appunto sui social, insomma, bella coinvolta nel Locarnese, che è un po'...
1: È il momento più bello dell'anno,
0: sì,
1: questo, per la zona del Locarnese, no? Lo sai.
0: Te la stai godendo, te la sei goduta col Moon & Stars.
1: Sì, assolutamente. È stato un momento bellissimo. A me piace tantissimo la kermesse musicale che... E poi c'erano degli ospiti che, io non so, un concerto brutto non c'era, nel senso, era da partecipare tutte le serate. Come era possibile scegliere?
0: Beh, con quello che costavano, meno male, direbbe qualcuno.
1: Lo sai che avevo delle idee, io che avevo delle idee a riguardo. Ecco, e adesso invece siamo passati al Festival del Cinema, altro giro, altra corsa, altra tipologia di contenuti, però ci sono dei personaggi veramente wow. Stamattina ho visto che è arrivata in quel del Locarnese la grandissima Monica Bellucci.
0: Sì.
1: È arrivata stamattina, sì, e penso che stasera sarà sul palco, se ho capito bene dal programma.
0: Quindi tu stai seguendo anche le varie conferenze.
1: Sì, devo dire che è bellissimo, perché c'è la possibilità di andare a sentire questi grandi personaggi del mondo del appunto del movie industry. Lì al Febi c'è un tendone dove si può andare a sentire le conferenze gratuitamente. Ho visto Isabella Rossellini qualche giorno fa. Ecco, e ieri invece ho avuto l'occasione di incontrare e anche vedere dal vivo, proprio sentire dal vivo l'energia di questo grandissimo produttore, che tra l'altro ha prodotto dei video, cioè praticamente un terzo dei video musicali prodotti negli anni 80 e 90, e ha fatto video musicali con Janet Jackson, con Madonna, con i Duran Duran e tantissimi altri personaggi importanti. Tra l'altro è stato il produttore di Twin Peaks e
0: Ma
1: di
0: dai.
1: Beverly Hills 90210, ti ricordi?
0: Certo che mi ricordo.
1: Chi era Tim Brandon e chi Tim Dylan?
0: No, boh, adesso no,
1: attenzione,
0: così tanto,
1: attenzione.
0: No. Mi ricordo più Twin Peaks.
1: Twin
0: che
1: Peaks,
0: era un po'...
1: Laura Palmer.
0: Esatto.
1: Che fine ha fatto questa ragazza?
0: Chi ha ucciso Laura Palmer?
1: Esatto.
0: Ma tu sei sicura che queste che si spacciano per produttori? No, perché c'è un paio di amici che sono in giro.
1: Tu
0: alla
1: dici?
0: Sera vestiti bene, in giacca e cravatta, dice: oh, yes, I'm a producer.
1: Però in realtà
0: uno fa il salumiere.
1: Esatto, basta prendere il cordino leopardato e vai dappertutto. No, assolutamente, devi farla a credito, eccetera, e devi avere un badge particolare per poter essere riconosciuto e invitato agli eventi. E devo dire che si incontrano tantissimi personaggi, sia durante il festival, sia durante il Moon & Star. Attenzione, perché per esempio l'altro giorno ho visto Ryan Tedder di One Republic.
0: Sì.
1: Che è stato a Morcote e ha appena fatto uscire un reel in questi giorni dove c'è proprio una nuova canzone released, registrato dei pezzettini proprio lì a Morcote.
0: Perché poi colgono l'occasione anche per fare
1: certo.
0: dei videoclip.
1: Sì, dice: sono innamorato della Svizzera, era stato in Italia forse poco prima, dice: tra la Svizzera e l'Italia non saprei cosa scegliere perché mi piacciono tutti e due, no? Era molto emozionato di essere, ecco, nella nostra zona, il Ticino, e ho visto che si è divertito molto a girare, è stato a Lugano, Morcote,
0: sì.
1: Poi a Locarno.
0: Ma tu sei sempre stata appassionata di cinema o lo stai diventando sempre più in occasione dell'essere così vicina magari a un film festival?
1: Sempre stata appassionata,
0: sì.
1: Sia della parte sia della musica. Mi studiavo addirittura i bigini delle musicassette, perché lo sappiamo che è un'età.
0: Abbiamo una certa età, insomma.
1: Io mi ricordavo il nome di chi aveva prodotto la canzone, chi l'aveva scritta. Sì, assolutamente, ovviamente parliamo dei cantanti, dei gruppi che mi piacevano, tipo, non so, Bon Jovi, Ted Death,
0: sì.
1: eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Mi studiavo proprio tutto. E la stessa cosa invece per quanto riguarda la parte cinema, mi piacevano tantissimo, ecco, seguire tutte le vicissitudini e come anche mi piace vedere molto il behind the scenes, come funzionano le cose.
0: Dietro,
1: no?
0: Le quinte.
1: Sì, è bello capire come
0: sì.
1: funziona tutta la macchina che poi mette in pista capolavori che vediamo poi nei grandi.
0: Io sono un appassionato dei sound check, è in mente al pomeriggio, no? Non te lo giuro.
1: Mi piace, bellissimo. Sì, perché poi col Moon & Star ci sono degli orari in cui si può sentire il sound check. Quest'anno ho visto che hanno coperto, almeno io non sono riuscita a passare, l'anno scorso sì, ma al pelo proprio, avevano appena finito. Si può passare e vedere il sound check. Quest'anno ho visto che hanno coperto con un telo, ma puoi sentire tutto quello che, sì, che è. Devo dire, ragazzi, che l'impianto audio spaccava, una roba
0: poi,
1: pazzesca.
0: Delle volte le star magari non fanno il sound check, c'è cioè qualcuno lì che lo fa per loro. Non sempre
1: non lo
0: sono
1: so, mi
0: palco.
1: Sono persa.
0: Però mi piace questo che li senti parlare, che vedi i musicisti, no? Questo un po' da nerd in realtà, se vogliamo.
1: Sì, sì, vedere un
0: però
1: po' come sono organizzati.
0: Esattamente.
1: E per
0: sì
1: esempio LP ho visto che è andata in un'osteria lì vicino a Muralto.
0: Ok.
1: È stata sì dalle nostre parti, caspita, vedi, e girano tranquillamente indisturbati in città e tu sei lì tranquillo che poi magari ti trovi di fianco un personaggio veramente da copertina e non lo sai, no? Non te l'aspetti. È bellissimo. Si sentono molto tranquilli, molto liberi a girare nei nostri paesi, nelle nostre città, perché nessuno poi li disturba.
0: Beh, questa
1: ecco
0: è una tua, è la nostra, dell'essere in Svizzera.
1: Sì, esatto, no? È la cultura qui e quindi loro si sentono tranquilli a girare.
0: Tu forse eri l'unica che andava là col telefono e a chiedere.
1: No, in realtà non l'ho mai fatto, ti dico la verità, okay, nonostante nella mia vita abbia avuto modo di conoscere tantissime celeb, eccetera, perché in passato lavoravo a Milano, sì, in ambienti 5 stelle, ma non ho mai avuto il desiderio di documentare. Adesso invece sono in un'altra fase, ho voglia di raccontare le persone che incontro.
0: Bello.
1: E quindi se c'è l'occasione super volentieri, sì.
0: Quindi nel corso di questo pomeriggio insieme, quindi ci tieni compagnia fino alle 18,
1: sì,
0: ci racconterai anche i concerti che ti sono piaciuti, oh, o eventualmente delle conference che hai visto,
1: oh,
0: insomma,
1: yes,
0: una sorta di abstract un po' sia del Moon and Stars che del festival.
1: Ci sono delle belle chicche, sì, anche un po' astrologiche se vuoi.
0: Anche un po' astrologiche, perché non dimentichiamo, mm-hmm, che comunque anche la parte di stelle non mancherà.
1: Oh yes.
0: Abbiamo un sacco di cose da regalare, quindi
1: sì,
0: poi troveremo anche il modo di farlo e quindi di coinvolgere i nostri ascoltatori, anche perché no, con qualche regalino. Non ho ancora svelato quali sono, perché sono due nuovi regali, no? Quindi sai che fino a 2 settimane fa c'era il grembiule, questo grembiule nero,
1: famoso grembiule,
0: ecco, che mandaci
1: qua
0: la foto do Bali Shin, insomma, ecco.
1: Volevamo la testimonianza.
0: Scherzo. Adesso grembiule, basta, sono finiti quelle che si vede che avevano ordinato. E mi scrive Lorena, dice: ciao Luke, per le prossime puntate del gioco del Luca offriamo come premio, attenzione, rullo i tamburi,
1: brrr,
0: due scatole del gioco dell'oca in salsa ticinese.
1: Adoro,
0: okay? Quindi
1: adoro.
0: Che del gioco del Luca, che è un po', io ho creato questo nome naturalmente parafrasando un
1: claro
0: po' il gioco dell'oca, avremo due scatole del gioco dell'oca in salsa ticinese, ce l'ho a casa, lo so come è fatto, ci do con le figlie, molto carino. Quindi ecco, quindi abbiamo due scatole del gioco dell'oca, tre sventolini, un paio di infradito, cioè il mercato,
1: la peppa.
0: Tra poco arriviamo.

0: Allora Vale, se sei d'accordo, le due scatole del gioco del Loca, aspetta.
1: Eccoci.
0: Sì, scusami. Le possiamo mettere in palio per il nostro Astro Quiz.
1: Assolutamente.
0: Quindi ricordiamo cosa abbiamo fatto
1: nelle volte precedenti.
0: Sì.
1: Nelle puntate precedenti.
0: Esatto. Rivolgiamo il nastro.
1: Esatto, abbiamo fatto questa bellissima nuovo quiz. Allora, qui dovete indovinare, vi daremo degli indizi, sì. Ok? Ogni intervento ci sarà qualche parolina in più per aiutarvi a capire di che segno zodiacale stiamo parlando.
0: Sì.
1: Le volte passate abbiamo già fatto due giri, possiamo già dire quali erano i segni, ormai
0: certo.
1: Sono già stati scoperti. Scorpione è stato il primo round e poi è arrivato il Leone.
0: Immagino che questi qua non usciranno più.
1: Ma me lo auguro, perché altrimenti.
0: Quindi in pratica tu hai una specie di bull davanti
1: sì,
0: a te.
1: Sì, noi abbiamo il barattolino, attenzione,
0: esatto,
1: attenzione.
0: Sentiamo il rumore, se
1: sentiamo
0: è vero.
1: Il rumore.
0: Sì, perfetto. Sembrano i dadi, quindi siamo al casino.
1: Not yet, non ancora. E sì che ce l'ho lì a due passi, ma non mi viene mai in mente di andare.
0: A meno male.
1: Allora, siamo pronti? Facciamo l'estrazione, poi spieghiamo come funziona.
0: Quindi tu stai estraendo un bigliettino in cui c'è scritto il nome di un segno zodiacale. Quindi è una sorta, l'abbiamo detto, di cambio, no? Di visione. E daremo dei tratti distintivi di questo segno zodiacale. Chiediamo ai nostri ascoltatori di risponderci via WhatsApp al nostro numero 079 873 8073, mettendo, così come per il grembiule, la condizio sine qua non, che piace questo romano,
1: esatto.
0: Arcaico, questo latino
1: ci vuole,
0: di cui
1: ci vuole.
0: Cava, esatto, lo usa molto spesso, voilà. Anche per il gioco dell'Oca che regaleremo. Quindi i vostri dati, mi serve anche il numero di telefono che mi chiede Lorena per contattarvi in caso di qualche problema.
1: Pensateci bene, perché avete solo una chance, eh? Attenzione, non
0: esatto.
1: Valgono più messaggi, noi
0: guarda.
1: Teniamo buona la prima, eh?
0: E non è una gara di velocità, quindi tra
1: no.
0: tutti coloro che avranno indovinato noi sceglieremo, né? Il o la fortunata,
1: esattamente.
0: Che anzi saranno due i fortunati,
1: esatto, sì. Tra
0: allora,
1: l'altro
0: sì.
1: Quello che ho estratto, devo dire che secondo me dal segno zodiacale che è uscito e da quello che ho segnato dei vari indizi, secondo me è super super facile da indovinare.
0: Ah, okay.
1: Tenetevi pronti.
0: Vuoi già darne uno?
1: Io direi già intanto una prima caratteristica, è un
0: sì.
1: segno impulsivo, non so se siete pronti.
0: 079-873-8073, i vostri dati. Che segno zodiacale ha estratto la Vale? In palio il gioco dell'Oca, due di voi vinceranno. New Genea, poi andiamo a Zurigo.

0: di ex New Guinea, hanno chiamato il nome New Genea. Cioè, ha cambiato una vocale, insomma. Compro la vocale. È un duo napoletano e People of the Moon è stato pubblicato il 1 maggio 2026. Zurigo, ci siamo? Sulle mani, Zurigo!
1: Sì, ci siamo! 2026, anche la Svizzera italiana è salita a Zurigo con DJ Sterky, ma anche con tutta la truppa del Sound & Fun, il nostro treno. Siamo qua, siamo alla Love Mobile numero 10 e quindi adesso ne parliamo. Intanto volevo dire che il motto di quest'anno è Together We Move, insieme ci muoviamo, riflette ciò che rende questa giornata così speciale. Il movimento nasce quando le persone collaborano, imparano le une dalle altre, crescono insieme, si rispettano reciprocamente nonostante la pressione del caldo, del sudore, della musica, nonostante tutto, anzi soprattutto grazie a questa energia che viene distribuita. E quindi migliaia, centinaia di migliaia di persone di ogni estrazione sociale, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dall'orientamento sessuale o dalla visione del mondo, si uniscono per abbracciare lo spirito della Street Parade. Anche quest'anno io non so veramente quanta gente ci sia, perché sono sulla terrazza dei media, vedo giù gente dappertutto, ma veramente pieno. Quindi se l'anno scorso siamo scesi da 900.000 a 800.000, secondo me quest'anno torniamo a 900.000, però poi vedremo la cifra, la sentiremo alle 18, non qui a Rete 3, ma la vedrete sui social e sui portali di informazione e anche chi se ne frega. D'accordissimo. Yel è sempre qui con me, preparati sul carro numero 10, grazie, tutto bello fluo, 90s rave. Intanto vedo qua Alessandro Verete, Mystic Barrito, quest'anno tornato con noi al microfono. Cosa vedono i tuoi occhi? Racconta per bene.
2: Ma vedo praticamente un Love Mobile, veramente stile anni 80, è come se fossimo tornati indietro nel tempo, infatti.
1: Infatti c'è scritto 90 rave.
2: 90 rave, ma lo vedo adesso, Sterky, ero concentrato comunque sui colori fluo, caro Luca, Root Boy, ed è veramente molto bello, si sta avvicinando sempre di più, ma soprattutto c'è un ragazzo che c'ha una tendina doccia che se la sta portando appresso con sopra un ombrellone. Ha vinto.
1: Ha preso un carretto di quelli da spiaggia,
0: sì.
1: L'avrà riempito di droga, di alcol, no, lo so, di pullover di lana, calze di lana,
2: gelato.
1: Succo di frutto, gelato, non so. Ma se c'è dentro qualcuno dall'altro adesso sta.
2: C'è proprio due o tre persone, non so, forse staranno.
1: No, a parte questo, davanti a tutti noi, qua proprio sotto la nostra terrazza, e c'è questo carretto da spiaggia addobbato con una tenda da doccia, veramente una roba fatta da Dio. Adesso facciamo le fotografie e le mettiamo sui social. Yel, tocca a te adesso.
3: Allora, abbiamo qui davanti il carro numero 10 della Sontag Kinder di Lucerna. Loro si definiscono una grande famiglia che quest'anno presentano colori fluo con la musica tecno-melodica degli anni 90.
1: Che abbiamo fatto anche un po' noi sul treno.
3: Assolutamente sì, che va sempre di moda.
1: E invece sul palco principale sta martellando alla grandissima, cioè il main stage, opera stage, qui alla Sachsenhausenplatz, Vintage Culture. Ha messo dei trattori di minimal con dentro dei suoni anni 90, anni 80, un po' new wave, ci ricordavano quello, che hanno fatto alzare le braccia a tutti.
3: Sì, assolutamente, ho registrato un paio di video quando c'erano i drop delle sue tracce ed è stato veramente tanta roba, proprio quella bella musica che fa divertire la gente, che ha preso completamente tutta la piazza.
1: Lui è brasiliano, è comunque residente fisso nei vari club di Ibiza, di High Ibiza, per esempio a Las Vegas, un classico, ospite fisso dei main stage del festival come Tomorrowland, ha suonato alla Street Parade del 2024. E c'è un aneddoto a proposito di questo DJ che sta suonando qui al main stage, Vintage Culture, che ha iniziato a produrre musica nella sua cameretta in una piccola città del Brasile rurale, utilizzando un computer vecchissimo, software piratati, sognando i sintetizzatori degli anni 80. Oggi supera il 1,5 miliardi di stream su Spotify.
3: Sì, è una cosa impressionante, lui è fortissimo sui social, su Spotify lo scaricano tutti, e pensare che è partito dalla cameretta di casa deve dare la voglia ai giovani di oggi di cominciare a produrre musica bella, in ordine, di sognare questa strada per il futuro.
1: Intanto sogniamo chiaramente, suoniamo, ma sogniamo anche una street bellissima, calda, piena di bella musica e bella gente. Tu tra l'altro non hai iniziato nella tua cameretta, ma hai iniziato nella ballera dei tuoi genitori.
3: Sì, assolutamente, suonando polka e mazurka.
1: Ma veramente l'aurora di Ligornetto.
3: L'aurora di Ligornetto,
1: sì. Avete capito? Yel, grandissimo. Bene, allora chiudiamo qua per ora e ci sentiamo alle 17:30. Ciao bellezze.
0: A dopo. Ciao,
1: ciao, ciao. Italiana.

0: Oggi la Valle Starlight
1: eccoci
0: è tornata, ha appena estratto un bigliettino, quindi il nome di un segno zodiacale che è quello da indovinare.
1: Esatto.
0: Allora, prima cosa, salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo. Allora, grazie Massimo che ci ha mandato Grembiule di Rete 3, fantastico la foto.
1: Benissimo, bravissimo.
0: Sarai uno degli ultimi ad avere il Grembiule, perché come detto abbiamo due scatole del gioco dell'oca da regalare. Non solo, ci ha mandato una foto di lasagne troppo caldo per passeggiate, cioè non troppo caldo per le lasagne.
1: Però la lasagna, cioè, guarda sempre, cioè è un
0: guarda,
1: piatto che
0: so,
1: secondo me
0: però per fare la lasagna devi accendere il forno, quindi però
1: dicono
0: oppure
1: se... microonde magari che
0: no,
1: giusto
0: che...
1: se... per riscaldare
0: Chef Cava, perdonala perché...
1: tu non mi hai sentito
0: magari un forno solare, non so, una situazione un po' più all'esterno, microonde no. Ma soprattutto o anche ci ha mandato una foto con filetti di cinghiale con pesche grigliate. Grazie per il consiglio e per il grembiule.
1: Aspita, qua piatti gourmet
0: mamma
1: che volano.
0: Mia, bellissimo, guarda, si sente il profumo da qua, quindi penso che sia un consiglio che ha dato lo chef in una delle ultime puntate. Tra l'altro Massimo ha già risposto, però ho già vinto il grembiule, quindi della serie
1: ci ormai,
0: provo, mi piace
1: esatto.
0: giocare, che questo è bellissimo anche questa cosa.
1: Ci piace.
0: Ma fa niente, ho già vinto il grembiule. Quindi tu hai già dato un piccolo indizio, quindi si tratta di indovinare un segno zodiacale, ok?
1: Esatto, esatto.
0: Due vincitori e vincitrici in palio, una scatola del gioco dell'oca versione Tessiner.
1: Esatto, vogliamo dare qualche indizio in più?
0: Certo, assolutamente.
1: Qualche altra caratteristica?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Ripetiamo la caratteristica che abbiamo detto nel primo intervento, è impulsività, ok?
0: Sì.
1: Diamone qualcun'altra.
0: Vai.
1: Sono persone dirette.
0: Sì.
1: Impazienti, che non
0: impazienti.
1: È impulsivo, quindi impulso va più sull'istinto. Impaziente, devono iniziare subito.
0: Ok.
1: E questa è già una parola chiave, attenzione.
0: Mm-hmm.
1: Oggi aspettare, ovviamente.
0: Sì.
1: Dice subito ciò che pensa. Ecco, sono quelle persone che non fanno, cioè non hanno
0: filtri
1: e quindi quello che passa per la testa viene subito divulgato tramite la parola e a volte, sai, magari può essere un'arma a doppio taglio, ma loro sono le persone molto sincere e molto vere che buttano subito fuori quello che pensano, che è una bella cosa se vuoi da un certo punto di vista. A volte magari 2 o 3 secondi
0: di diplomazia,
1: sì, un pelino di attesa potrebbe funzionare.
0: Iniziano ad arrivare le risposte, mi raccomando anche i vostri dati 079 873 8073. Non è una gara di velocità, facciamo non so 10 minuti, un quarto d'ora e poi vediamo di estrarre il vincitore.
1: Esatto.
0: Sei pronta?
1: Sono prontissima.
2: Via Star, il traffico delle stelle.
1: Si ritorna a sentire un po' parlare di cosa succede nel cielo.
0: Cosa succede, Vale?
1: Tantissime cose. Tutte le volte che abbiamo l'appuntamento qui mi dico, caspita, ma avrò tante cose da raccontare. Ebbene sì, non so mai quale evento scegliere, perché ci sono talmente tante cose nel cielo. Oggi, per esempio, 8-8, portale del leone, Lion's Gate Portal. Dopo ne parliamo,
0: quando
1: baby.
0: Quando mi escono questi anglicismi.
1: lo sai, ultimamente in questi giorni sto parlando molto spesso inglese.
0: Ah, hai ragione, vai,
1: sì,
0: allora.
1: Sto facendo un po' di switch e quindi niente, sto cercando di fare lo switch con l'italiano oggi. Ci siamo. Allora, c'è Lion's Gate Portal oggi e quindi c'è un momento molto particolare, poi nel prossimo intervento vi raccontiamo di che cosa stiamo parlando, così capite meglio come poter sfruttare al meglio la giornata di oggi, perché è una giornata magica. Attenzione.
0: Sì.
1: No, beh, abbiamo tempo fino alle 24:00.
0: No,
1: dai.
0: C'è più tempo che vita,
1: ha voglia. Poi, allora, una cosa da dire molto importante: dal 12 al 28 agosto ci sarà il corridoio dell'eclissi.
0: Giusto, è vero.
1: Esatto. Allora, cosa succede? Qualche giorno prima del 12 e qualche giorno dopo il 28 si sentirà questa energia dell'eclissi, che è un'energia molto forte, molto impegnativa e che va a lavorare più sulla collettività. Quindi non è qualcosa dettato dalla nostra volontà, ma è qualcosa invece Francia che va a lavorare proprio in generale, quindi qui dobbiamo lasciarci trasportare e vedere che cosa succede, quali sono le cose che emergono. Una cosa molto carina da dire, così vi diamo anche qualche informazione un pochino più tecnica in questo senso, secondo me è molto carino da dire che, allora, intanto apre un corridoio di 2 settimane, solitamente dura un circa 14 giorni, si aprono il corridoio delle eclissi sempre con un'eclisse solare in luna nuova, ok? E si chiudono con l'eclissi lunare in luna piena. Questa è una cosa particolare. Il 12 agosto siamo nel segno del leone, ok? E il 28 agosto invece si chiuderà con un'eclissi lunare nel segno dei pesci. Quindi ci saranno queste due energie che intervengono in questo senso. Quindi energia di fuoco, energia di acqua. Ci sarà un bel passaggio. I segni più influenzati in questo caso saranno segni fissi, che sappiamo che sono quei segni che fanno un po' fatica a cambiare idea, che quando hanno un'idea la portano avanti e sono molto determinati.
0: Un po' refrattari, sì.
1: Ecco, Leone, Acquario, Toro e Scorpione saranno chiamati a ridefinire il proprio ruolo nelle relazioni e nella direzione di vita. I segni mobili, quindi come solito siamo dentro nei premi, Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario, non ce n'è mai una che siamo spinti a fare ordine nel nostro caos emotivo e a dare ascolto al nostro sesto senso, cosa che sta succedendo. Tra l'altro una cosa carina che mi viene da dire è che arriviamo da un corridoio invece legato a Mercurio retrogrado, è appena terminato. E devo dire che questa volta
0: ha terminato però.
1: Sì,
0: quindi basta spalle al muro.
1: Ma secondo te fissavo la data insieme a te, ma basta, non se ne può più.
0: Ok, perfetto.
1: No, a parte gli scherzi, sappiamo che quando c'è Mercurio retro bisogna fare un po' attenzione alla comunicazione. Noi siamo tra l'altro in radio, quindi sai, anche lì è sempre un po' da fare attenzione
0: delicato,
1: come si parla, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, è un momento in cui si fanno dei passi indietro, si guarda un po' quello che è stato. In questo caso, siccome cadeva nel segno del Cancro, è stato un Mercurio che ha lavorato molto sulla parte emozionale e devo dire che questa volta me la sono proprio divertita. Mi sono divertita un sacco con questo Mercurio retro.
0: Ok.
1: Ci sono state un
0: quindi
1: sacco
0: non è
1: di...
0: sempre negativo averlo retro.
1: No, in realtà non... sì, oddio, bisogna fare attenzione. Vabbè, perché magari è meglio non prenotare un volo, non viaggiare, fare attenzione con
0: dicevi le decisioni,
1: sì,
0: di posticiparle,
1: non so, sì. non comprar casa, cioè non firmare non so dal notaio quel giorno lì che c'è, cioè, Mercurio retro, perché ci potrebbero essere un po' di problemini, no? Sì. Che si portano avanti. Ovviamente se sono decisioni prese prima non è così grave, ecco, firmare durante i giorni Mercurio retro, però se si può evitare ben venga.
0: No,
1: ecco.
0: Sì.
1: E devo dire che è stato molto interessante perché mi ha aiutato a fare un lavoro, io parlo per me, ma penso anche tanti, se ci possono raccontare i nostri ascoltatori se hanno vissuto la stessa esperienza. È stato un momento di ascolto interiore su le relazioni, su chi volevo ancora nella mia vita, in che modalità, e ho avuto tanto tempo da trascorrere con me stessa per poter sentire meglio che cosa era più in linea con me, no? Perché poi si fa una sorta di situation point, dici ok, questo lo tengo, questo non lo tengo, è giusto, non è giusto, eccetera. Ci sono stati un po' di problemini tecnici, tipo adesso sto registrando delle cosine con dei nuovi progetti che sto facendo, niente, ho passato 4 ore in un negozio di elettronica per chiedere come fare, non c'è stato verso, cioè perché ho registrato, cioè ho salvato i file nel modo sbagliato e quindi ci è voluto un po'.
0: Ma quello
1: però,
0: non è Mercurio, sei tu che...
1: No, no, era durante il periodo di Mercurio, lo sapevo già che andava a finire così. Ho iniziato il progetto e la registrazione proprio in quei giorni lì. Però vabbè, devo dire che è tutto fattibile. L'ho presa con un altro mood, forse perché era un segno che dava la possibilità di lavorare un po' meglio le emozioni, ecco, questo sì, questo sì. Poi altre cosine carine che è appena passato adesso, c'è stato un Kazimi, che è molto bello, di Giove e Sole in Leone.
0: Una allora, specie di casino.
1: No, non è un casino, anzi, è stato un momento molto energeticamente molto interessante. Il Kazimi descrive praticamente, vuol dire nell'astrologia antica, significa nel cuore del Sole e indica quando un pianeta si trova vicinissimo al Sole, entra una distanza di appena massimo 17 minuti d'arco, circa un quarto di grado. Sapete che noi abbiamo 30 gradi in ogni fettina del segno, dei segni, eccetera.
0: Ti dico di sì, ma per fiducia.
1: Esatto. E quindi in questo caso, quando c'è questo il pianeta che si avvicina così tanto al Sole, il pianeta che si avvicina al Sole acquisisce molta forza, perché il Sole comunque è un'energia molto intensa.
0: Sì.
1: In questo caso era Giove. Giove è il pianeta della grande fortuna. E poi porta abbondanza. Attenzione, abbondanza in tutti i sensi, perché se io non sto bene magari posso anche creare in quel senso lì delle dinamiche, ma in generale è un pianeta che aiuta tanto ad espandere, eccetera, ed era nel segno del leone, quindi praticamente magico, capisci? Ed è stato un momento super top, okay, per esprimere i desideri. Ma noi abbiamo anche l'8-8 di cui parleremo dopo, cioè di oggi, una cosina bellissima.
0: Continuate a scrivere.
1: Oh, yes.

0: Sono in tantissimi, vale a scrivere, anche in tantissimi a indovinare, del vero, eh.
1: Molto, molto bene.
0: A scrivere cosa, dicevamo, allora dovete indovinare un segno zodiacale che appunto la Vale prima ha estratto. 17-2 minuti, diamo un'occhiata appunto all'orario, questo è il gioco del Luca, finale 18. Quindi indovinare un segno zodiacale, appunto tra i 12, abbiamo già detto che Scorpione e Leone le abbiamo già giocate, le abbiamo già estratte nelle scorse settimane. Quindi
1: sono,
0: insomma,
1: solo 10, ecco. Dai, avete più opportunità per azzeccare, perché ne abbiamo tolti due.
0: Due vincitori e le vincitrici per aggiudicarsi la scatola del gioco dell'oca, che è il nuovo gadget, il nuovo regalo che diamo oggi.
1: Esatto.
0: Mi raccomando, i vostri dati, quindi per favore l'indirizzo e un numero di telefono, perché Lorena mi chiede gentilmente di avere quello. Allora, abbiamo detto un tipo impulsivo e diretto, di aspettare, dice subito quello che non ha filtri.
1: Esatto, va via per la tangente, bello dritto per l'obiettivo.
0: Cosa possiamo aggiungere a qualche frase tipica? Cosa direbbe questo segno?
1: Qualche frase tipica che deve... Dai, facciamolo. Pronti? Via, si parte.
0: Ah,
1: nel
0: beh,
1: senso,
0: certo, non è che sta lì a temporeggiare. Che,
1: cioè, ti dice una cosa e già praticamente è a destinazione dove deve andare a fare quella cosa che deve fare.
0: Cosa ama mangiare?
1: I piatti preferiti.
0: Sì.
1: A parte che so che sono dei grandi cuochi, perché ho avuto
0: attenzione,
1: modo di sperimentare, e sono delle persone che cucinano veramente bene.
0: Okay.
1: Una carbonara super abbondante.
0: Super abbondante.
1: Della cucina messicana piccante.
0: Ok.
1: Oppure un barbecue, una pizza alla diavola, chi lo sa?
0: Beh, comunque, insomma, non un'insalata di carote.
1: No, assolutamente okay. No. Cose che hanno un po' di impatto nella vita.
0: E ultimo indizio piccolino, dai, dove andrebbe in vacanza? Dove è stato in vacanza questo segno quest'estate?
1: Allora, tra tutte le cosine che potremmo dire, io direi uno sport estremo.
0: Ah, okay.
1: sì, assolutamente. Hanno bisogno di fare sport le persone in questo segno.
0: Si è buttato col bungee jumping lì dalla diga?
1: Sì, robe un po' forti, insomma, intense. Che scaricano un po' l'energia in eccesso.
0: Fantastico.
1: Oh, yes.
0: Quindi 079-873-8073, scriveteci di che segno stiamo parlando, che segno stiamo cercando con i vostri dati. Allora, detto questo, parlavi oggi di un Lionsgate Portal 88,
1: yes,
0: che non è 6-7 però, è 88, giusto?
1: Questo è bellissimo. Non è 6-7, ragazzi, sto imparando delle robe qua, che cioè mi sto
0: torniamo giù.
1: Devo fare l'upgrade, devo fare un download di Roma, perché qua non c'è un'applicazione che aiuta.
0: Certo.
1: Aiutateci se qualcuno conosce dei translator. No, a parte gli scherzi, allora, in questo momento, oggi è, se voi notate dalla data, 8 agosto, quindi
0: sì,
1: è un numero che si ripete nella data.
0: E tra l'altro, scusa, 26, come 7 più 2 fa 8, anche quello.
1: Ci sarebbe da dire 2026, però
0: 10,
1: sì.
0: Non va,
1: dai, giochiamola un po' così, sì, facciamola passare per buona, perché
0: vabbè,
1: potrebbe
0: dai
1: avere un senso quello che dici,
0: triplo
1: giustamente,
0: 8,
1: ci
0: sì
1: potrebbe stare. Triplo 8, vabbè, qua siamo proprio a livelli altissimi.
0: Sì, cioè,
1: allora, intanto vogliamo dirlo che sembra il segno dell'infinito, no? Fondamentalmente,
0: vabbè,
1: l'8.
0: Sì, certo, sì.
1: Solo che è messo in verticale e quindi un continuum, se vuoi, no? Un qualcosa che continua,
0: sì,
1: che è infinito, che non finisce mai, che ha
0: sì
1: un ciclo di flow continuo, e questa è una bellissima cosa, ed è legato di fondo all'abbondanza, al potere, al denaro, insomma, al denaro ci sono anche altri numeri, perché di solito, ecco, quando si guardano i portali, per capire che cos'è un portale, intanto sono dei momenti, diciamo, temporali, tra virgolette, magici intesi come sono dei momenti in cui ci sono delle ripetizioni di numeri doppi, 11 e 11, l'11 novembre,
0: sì,
1: cose di questo genere. Oggi è l'8-8,
0: sì,
1: non so, le 8:08 stamattina, ma che miracolo, che cosa meravigliosa è. Quando ci sono questi momenti particolari, diciamo che l'energia in generale è più aperta e di conseguenza è più facile accedere a determinate energie e a manifestare meglio i propri desideri. Sai che ogni tanto noi parliamo anche di queste cose,
0: sì,
1: che è una dei topic che mi appassiona tantissimo.
0: Sì.
1: E devo dire che aiuta oggi potrebbe essere il momento giusto per esprimere i propri desideri e per trovare diciamo realizzazione da qui a, mettete la data ben in chiaro, non un domani chi lo sa, entro un mese voglio questa cosa, tac, e predisponetevi per far sì che si realizzi. Ci sono un po' di tecniche poi anche
0: ok lì. Quindi entro mezzanotte, quindi concretamente dobbiamo
1: ci si può prendere un
0: carta e penna, iniziare a scrivere
1: sì assolutamente
0: degli obiettivi o qualcosa,
1: degli obiettivi, dei desideri, quello che ci rispecchia di più, che vogliamo veramente realizzare e portare nella nostra vita, perché è il momento migliore questo di oggi per poter accedere a delle nuove realtà. Si è fatto anche un lavoro precedente con diciamo cambi di nodi eccetera, oggi non ne parliamo, ma sicuramente l'energia è predisposta per farci fare un salto su un'altra nostra identità. Sai che ti dico ogni tanto sì. Parlando di queste cose vuol dire creare una nuova vita in base a quello che è il nostro desiderio di oggi. E lasciatevi stupire ragazzi, perché a volte l'universo è molto più creativo di quello che noi pensiamo, e ricordatevi di non pensare in piccolo, anzi 10x it dicono, quindi moltiplicate sempre le cose per 10, che al massimo ti arriva una cosa un pelo più piccola di quello che hai chiesto. Non chiedete mai in piccolo, chiedete sempre in grande.
0: E perché Lionsgate? Perché oggi siamo nel
1: segno del leone. Il segno del leone è un segno molto importante, no? Il segno del coraggio, il segno dell'abbondanza, insieme a Giove, insieme a un sacco di cose, insomma, si sono mosse nel cielo. Oggi è veramente una roba super potente.
0: Che si accumulano.
1: Abbiamo
0: energie.
1: Giove in Leone, tra l'altro, che è appena entrato, ci vorrà un anno, ora che farà tutte le sue cosine. Quindi siamo in un momento magico per poter esprimere i desideri.
0: Posso chiedere, ma brevemente, se hai voglia di dirlo, qual è stato il tuo desiderio? Cioè, cosa che hai fatto oggi per questo Lionsgate 8-8?
1: Intanto sono qua, per esempio, questo era uno dei miei desideri.
0: Bellissimo.
1: Sì, mi ricordo tempo fa sono stata, adesso se posso raccontare questo piccolo aneddoto, a un porta aperte a RSI, sì. Tempo fa, sarà stato 2 o 3 anni fa, non mi ricordo più, e abbiamo fatto il giro lì all'epoca quando c'erano gli studi Abesso,
0: sì.
1: Con una mia amica che è venuta qui anche a trovarti, e mi ricordo che ho fatto una foto seduta sul palco, cioè quella zona dove c'era la possibilità di fare, sai, le orchestre che suonavano, sì. Lì vicino allo studio, sì. Azzurro,
0: l'auditorium,
1: sì, e ho fatto una foto io con lo sguardo sognante con un microfono in primo piano, no? Ma è stata una cosa ispirazionale così. Dopodiché qualche tempo dopo sono andata a fare dei corsi in Italia per imparare a fare la speaker radiofonica. Questo perché un mio amico tempo fa mi aveva detto una roba del genere. E poi magicamente è successo che sono arrivata qui grazie a questo nostro amico in comune, Andrea, no? Che mi
0: certo,
1: ha portato.
0: Sì.
1: E l'energia, è stata l'energia, capito? Ho espresso questo desiderio, è andata così, le cose come fluiscono.
0: Esprimete allora.
1: Assolutamente sì.
0: Ho scelto una canzone giusta per questo Lionsgate.

0: In diretta al gioco del Luca e accogliamo anche delle amiche, degli ospiti, spesso e volentieri ci vengono a trovare, in questo benvenuti, questa è Rete 3, se volete anche sedervi e i microfoni sono a disposizione, quindi in diretta con noi la Vale, allora.
1: Eccoci, pronti?
0: Vale, in tantissimi hanno risposto e devo dire che la grande maggioranza ha indovinato.
1: Siamo
0: indovinato
1: troppo,
0: che
1: siamo
0: cosa?
1: Troppo bravi forse a dare gli indizi, dobbiamo diventare un po' più cattivelli.
0: No, noi siamo bravi, ma sono bravi anche i nostri ascoltatori a indovinare, quindi vuol dire che sono anche loro molto sul pezzo.
1: Sono sul pezzo.
0: Abbiamo dato via via delle caratteristiche, insomma, di un segno zodiacale, un po' un cambiamento di punto di vista. E in tanti, allora, vediamo un po' cosa che hanno scritto. Allora hanno scritto: sono pronto. No, questo è Alessio che era pronto prima non va bene. Allora Massimo ci scrive: Ariete, buona giornata, ma ho già vinto il grembiule, quindi sono bravi e sono anche onesti. Le serie, lasciamo spazio alla regalia, peraltro ho già vinto il grembiule qualche settimana fa.
1: Ma chissà di che segno è magari questo ragazzo, chiediamoglielo.
0: Ariete, Regula ci scrive Ariete, Fabio da Sementina ci scrive Ariete, la risposta di Maura è Ariete. Lucia dice e se fosse Ariete? Dopo c'è anche un paio di voci fuori dal coro, insomma, chi ci dice segno zodiacale Toro? Perché non poteva essere Toro? Anche Toro è un po' testardo,
1: Sì, ma non è veloce il Toro. È
0: hai ragione, un po' più.
1: Lo sai che it takes time, no? Ci vuole un attimino, deve fare le cose con calma, deve ragionare, deve avere tutto ben chiaro, tutto ben. La concretezza, deve avere il terreno solido, dopo si muove.
0: Hai ragione, l'altro non ama invece troppi cambiamenti e lanciarsi.
1: Esattamente il contrario.
0: Ancora

0: Ariete, quindi diciamo che Ariete era la risposta giusta. Quindi
1: oh yes!
0: Il
1: oh
0: bigliettino yes. che hai estratto effettivamente è Ariete. Allora, una scatola del gioco dell'Oca, premio del gioco del Luca, bellissimo. Lo mandiamo a Giubiasco a Davide e una la mandiamo ad Andrea Vallisellen, perché ci faceva anche un po' ridere l'idea che il gioco del Luca versione salsa ticinese arrivasse a Svizzera.
1: Esatto,
0: quindi
1: assolutamente.
0: Ecco, magari ecco.
1: Assolutamente.
0: Quindi vogliamo aggiungere ancora qualcosa dell'Ariete? Abbiamo già detto che cosa ama mangiare, dove ha fatto le vacanze, dicevi una vacanza un po' spericolata, si è buttato giù dalla diga con l'elastico.
1: Sì,
0: però,
1: ma non sì, solo, sì, non sì, so, ecco. Che ne so, fa karate, kung fu.
0: Sì,
1: vabbè, conosco persone proprio del segno dell'Ariete che hanno queste passioni. Cioè sport dove proprio ci devono, cioè di combattimento, ok?
0: Ah, sì, vabbè,
1: hanno bisogno di
0: testate,
1: lavorare proprio
0: certo,
1: con quell'energia. Sì, esattamente, con quell'energia lì. Ma mi veniva in mente tipo i film che potevano essere molto interessanti,
0: sì.
1: Il Gladiatore, per esempio, certo, The Gladiator,
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Tra l'altro l'ho visto anche dal vivo questo attore,
0: ma
1: è stato
0: va?
1: Impressionante, sì, mentre lavoravo in una realtà a Milano un tempo addietro. Mi ricordo che sono capitata in quella mentre aprivano le porte e me lo sono trovato davanti e io, ovviamente, giustamente gli ho dato il buongiorno, ho detto good morning sir, e lui mi ricordo che ha detto good morning con
0: una
1: questa voce,
0: così. Voce.
1: Giuro, sembrava il Gladiator.
0: Ah,
1: sì,
0: proprio,
1: sì, sì.
0: Fantastico.
1: Oh, yes.
0: Il Gladiator o un altro film?
1: Anche Mad Max, perché
0: ah,
1: no?
0: Ah, beh, certo, ci sta.
1: Top Gun o Fast and Furious, dai,
0: sì,
1: anche quello è bello, no? Potrebbe essere molto carino come idea. Prendi e vai. Non
0: la
1: ci
0: casa ideale di un Ariete qual è?
1: Ma allora, intanto i colori potrebbero essere sicuramente quelli del rosso e dell'arancio, sicuramente piacciono molto questi colori perché comunque sono segni che amano il fuoco, no? Queste energie molto
0: okay.
1: intense. Beh, la palestra in casa, stupenda, potrebbe essere il top dei top proprio, no? Per
0: sì,
1: potersi allenare alla grande, sì sì. Open space dove possono muoversi in libertà e fare tutto quello che gli serve, ecco. Poche cose ma pratiche, ma messe giù bene.
0: Mm-mm. Quindi bravissimi a tutti, attenzione, perché metto una canzone e poi, prima ancora del collegamento con Zurigo, facciamo un altro gioco, perché
1: sì.
0: abbiamo tre sventolini e ancora un paio di infradito da regalare.
1: Esatto.
0: Un gioco meraviglioso.
1: Mm-hmm.
0: Ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers. Back in the Days, era il 2002.

0: Andrea, contentissimo, grazie, così posso far conoscere il Ticino alla mia nipotina.
1: Grande.
0: Sembra.
1: Grande.
0: Il gioco del Luca, 17:24, naturalmente in diretta come tutti i sabati, la Valle Starlight qui per, insomma, tra quiz, stai anche un po' uscendo, no? Dal discorso stelle, ti stai buttando anche nel mondo quiz.
2: Nel mondo quiz, esatto.
0: Tra
2: perché
0: un po' ti vedo in mezzo alle scatole o...
2: Esatto, la scatola numero uno, la busta uno, la busta due. No, esatto. Maria, io esco. No, allora, a parte gli scherzi, abbiamo un nuovo quiz, ragazzi.
0: Attenzione.
2: Secondo round.
0: Con quattro vincitori, tre sventolini e un paio di infradito. Dopo vedremo in che modo, insomma, sempre estrazione, così a fortuna, però ecco.
2: Ricordatevi i dati,
0: bravo. Uh-huh. E boh, mi servirà anche poi il M o L per l'infradito, ma insomma, poi quello vediamo.
2: Esatto. Allora, siccome ci siamo un attimo. Abbiamo parlato di Moon & Star,
0: sì.
2: Mi piaceva lavorare con un bel quiz a riguardo,
0: sì.
2: Fare un po' di cosine divertenti,
0: sì.
2: Allora, Astro Quiz,
0: sì.
2: Vince chi azzecca di più il segno.
0: Quindi,
2: allora, se parliamo di Moon & Star e i suoi artisti,
0: sì.
2: Questa volta vogliamo che gli ascoltatori, allora, che siate voi a dirci e a metterci la fantasia in questo senso. Allora, il concorso di oggi è questo: scegliete uno degli artisti che sono saliti sul palco, ok, del Moon & Star di quest'anno. Dopo,
0: sì.
2: Se volete, vi diamo i nomi, così facciamo un piccolo refresh.
0: Okay.
2: Pensate a una caratteristica di questo personaggio, di questo artista, un atteggiamento, una frase o magari qualcosa che dice nelle sue canzoni,
0: una
2: la melodia,
0: pettinatura, ecco.
2: Un colore che veste o delle frasi delle sue canzoni,
0: sì.
2: Ok, e date quale caratteristica appunto di questa rappresenta perfettamente il segno zodiacale dell'artista, ok?
0: Fammi un esempio.
2: Facciamo un esempio.
0: Vai.
2: Per esempio, Sting.
0: Sting, certo.
2: Ok.
0: Sì.
2: Allora, mi ha scritto e mi ha cantato Englishman,
0: sì.
2: In New York.
0: A te?
2: No, a me no.
0: Not yet.
2: Non mi ha ancora scritto una canzone,
0: no,
2: però
0: magari,
2: Sting, questo è una
0: esatto.
2: Universo, visto che oggi è l'8-8, attenzione,
0: si
2: non sa mai.
0: Vedi, è già un desiderio che espresso.
2: Mi porto avanti, esatto. Magari prima dell'anno prossimo, grazie, così abbiamo tempo per fare due parole. Ok, allora, la canzone di Englishman in New York parla,
0: sì.
2: Di eleganza, di equilibrio, racconta di identità personale, no?
0: Sì.
2: Ecco, di una persona che è capace di stare nel mondo senza rinunciare a ciò che è. Ok, che segno potrebbe essere una persona che racconta, che parla di tutto ciò?
0: Scorpione.
2: Bilancia. E lui è nato il 2 ottobre, e quindi se tu ci pensi è molto carina questa cosa, perché davvero lui porta questa energia attraverso le sue canzoni. Comunque scrive delle canzoni molto molto delicate, molto,
0: sì.
2: Armoniose, a volte sono anche un po' malinconiche,
0: certo.
2: No, se vuoi. Ma il signor Bilancia lo rivedo benissimo qui, l'armonia.
0: Quindi ritrovare una caratteristica,
2: esatto.
0: Che fa risalire al segno di quell'artista che ha calcato il palco.
2: Esatto, allora facciamo giusto qualche nome, così.
0: Vai.
2: Facciamo un piccolo refresh.
0: 9 luglio,
2: Sal Da Vinci.
0: 11 luglio,
2: Roxette.
0: 12 luglio,
2: Duran.
0: 13 luglio,
2: Jamiroquai JK. 13 luglio abbiamo anche LP, attenzione,
0: sì.
2: Attenzione.
0: 14 luglio
2: One Republic, Ryan Tedder.
0: E sempre 14 luglio
2: Jesse J.
0: 15 luglio
2: Luis Capaldi.
0: E 16 luglio
2: Max Pezzali
0: con
2: Noemi.
0: 17 luglio
2: Alan Walker
0: e
2: Rita Ora.
0: Era ora. E sempre 17 luglio
2: The Colors with Stash.
0: Quindi sceglietene di questi.
2: Ok, e vabbè, vi permettiamo di andare su internet a cercare il segno zodiacale, dai. Trovateci la caratteristica che lo descrive meglio, però, che possa incarnare quel segno zodiacale. E noi sceglieremo i commenti più simpatici e divertenti. Siamo pronti?
0: Tre sventolini e un infradito.
3: Vedi chi c'è? Prego, prego, signora. Bello! Ci vediamo dopo, salutami tutti!

0: E noi ci colleghiamo ancora con Zurigo. Qualcuno che mette reggae c'è lì, Ale?
1: No, Ah, beh, certo, sicuramente. In qualche locale underground di Zurigo ci sarà anche quello.
0: Un po' di del sole, no? Un po' un reggae. Tutti. No.
1: Beh, allora fammi, aspetta, che devo manovrare i miei ospiti. Iel ancora con me. Eccoci di nuovo alla Street Parade. Ricordo a tutti che i DJ si esibiscono gratuitamente.
2: Assolutamente sì, alla Street Parade nessuno prende un cachet e mi sembra una cosa più che giusta, visto che
1: quando hai detto nessuno prende un cachet mi sono un po' spaventato. Cioè, nessuno, cosa vuoi? Un cachet?
0: Neanche per il mal di testa.
1: No, però
0: Neanche per il mal di testa.
1: Vabbè, quello sicuramente è fornito assieme a un kit di sopravvivenza, la crema da sole, per esempio, Gazzarigo. Comunque star mondiali come Adam Beyer della Drum God e altri, insomma, non beccano un soldo, ma vengono lo stesso perché credono in questa grande festa. Chiaro che è un bellissimo spot pubblicitario per loro.
2: Beh, assolutamente, a livello di visibilità per qualsiasi DJ suoni sia su un carro che su un qualsiasi palco qui a Zurigo oggi è una cosa sicuramente vantaggiosa.
1: Lo spirito e la filosofia senza, diciamo, scopo di lucro della Street Parade convincono questi artisti e DJ, sono in parte responsabili del fatto che la Street Parade possa essere realizzata con un budget contenuto. Stavo guardando un pochino i numeri e stiamo parlando comunque di 4 milioni di franchi, 4,8 milioni di franchi svizzeri, come viene finanziata così, 5 sesti della somma produzione, ufficio organizzativo, palchi, sicurezza, servizi medici, organizzazione e pulizia. E ve lo dico, pulizia per 900.000 raver. Il palco principale è stupendo, è gigantesco, se la gioca col Tomorrowland.
2: Ma direi proprio di sì, se non forse anche un pochettino più bello.
1: Perché è gratis.
2: Meno spocchioso.
1: Ah, questo è vero. E poi ci sono tutti gli altri palchi, ragazzi.
2: Esattamente, stiamo parlando di 9 palchi sul tragitto della street.
1: Anche tanto spazio alla musica techno svizzera, zurighese, i club.
2: Esattamente, c'è un palco solo per i DJ di Zurigo, c'è un palco per i giovani, c'è un palco per organizzato da quasi i migliori club svizzeri, chiaramente non potevano esserci tutti. Poi abbiamo l'Opera Stage, il Burki Platz, non ci facciamo mancare niente.
1: Assolutamente. Adesso, caro mio Yel, siamo a... sei riuscito a vedere a che palco siamo? Ah, scusa, che è l'Opmobile, la 12. Ah no, aspetta, prima volevamo parlarvi dell'unica Love Mobile incasinata, che fa bordello, che fa rumore, ma veramente un rumore abrasivo, e stiamo parlando della 11 che abbiamo ancora qua davanti, qui vicino, ancora si sentono le vibrazioni, che è l'Hard Music Association. E il tema era Gabber Buster.
2: Esattamente, è il primo carro che passa con un DJ ticinese, suona un hardcore, DJ Julie, conosciutissimo nell'ambiente Ticino, Svizzera e Nord Italia.
1: E poi c'è il re della uptempo e della hardcore. Uptempo ovviamente è solo musica veloce, sicuramente è trascinante nella maniera più ignorante, infatti comunque ci fa sempre sorridere, ed è aspetta, ho perso il nome, ce l'avevo qua, Deres, no, perché io non l'ascolto questa musica, un pochino di striscio. Lui è famoso per la sua produzione devastante, il set di altissima energia, abbiamo sentito, veramente sembrava passasse una motosega con la cassa dritta. E non è la DRS, cioè la televisione del Svizzera.
2: Sì, no, non c'entra niente la televisione, lui è veramente un treno vapore senza limiti per la musica che propone.
1: Poi ci sono DJ ticinesi, abbiamo detto Julie, per quanto riguarda la Gabber e l'hardcore, da una vita che fa questo genere. Abbiamo anche Synergy e Doom.
2: Abbiamo Synergy e Doom sul carro numero 23 con Animal Trainer, altro personaggio molto famoso a livello svizzero. E poi abbiamo sul carro numero 17 il duo Momoi Paranomasia, resident in un noto locale luganese, che si stanno veramente facendo spazio a livello nazionale.
1: Bello, mi fa piacere, vedo che stai imparando sempre di più il lavoro. L'anno prossimo dobbiamo darti uno stipendio, perché Yel lavora gratis per noi oggi.
2: Assolutamente sì, ma è sempre un piacere.
1: Grazie, un piacere sentirti, naturalmente sei l'esperto in questo caso. E vabbè, ragazzi, abbiamo come headliner quest'anno, l'ho detto tante volte, Adam Beyer. Lui inizierà qua sul main stage all'Opera House alle 22.30, quindi se siete in autostrada o se state venendo sullo Zurigo c'è tutto il tempo più o meno di goderselo. E lui è il re indiscusso del cosiddetto drum code sound, è svedese, fondatore della leggendaria etichetta Drum Code, abbiamo detto quest'anno compie 30 anni, ambasciatore globale della techno, ha partecipato a festival pazzeschi.
2: Assolutamente, lui è ovunque e la cosa bella di Drum Code è che si reinventa tutti gli anni seguendo quelle che sono veramente le sfaccettature della musica techno, quindi resta sempre all'avanguardia.
1: Ok, grazie Yel, grazie mille. Marco Trapletti, siamo in chiusura. Marco Trapletti, come andiamo?
3: Benissimo.
1: Sapete che il nostro capotreno è sempre presente, non molla un attimo. Stamattina eri sveglio alle 4:30 per andare a prendere il treno a Chiasso.
3: Esattamente, ma per la gente che abbiamo portato a Zurigo, questo è altro.
1: Mamma mia, cosa ti dà la street parade?
3: Ma mi dà un'energia che è indescrivibile.
1: E quindi non la descriviamo, capito? Se la gioca facile. Ciao Marco! Alessandro Veletta, Mystic Barrito, cosa vedono i tuoi occhi in questo momento?
4: Vedo solamente fila chilometrica, un formicaio di persone, tutti qui, guarda che bella questa meraviglia, questa Love Parade, piena di fiori e due ragazze che sono degli angeli in questo momento, bellissime, poco vestite perché giustamente fa caldo, ma soprattutto vedi queste persone che hanno sorrisi ovunque, ovunque, sorrisi ovunque.
1: E il camion che abbiamo?
4: Sulla Love Parade? Vediamo.
1: Non siamo alla Love Parade?
4: No, sul camion mobile, Love Mobile, come vuoi chiamarlo tu.
1: Vedo uno che sta eruttando un sacco di fumo, tra l'altro.
4: Sì, sta eruttando tantissimo fumo sperando.
1: A Luca Rubai piacerebbe molto.
4: Sì, in questo momento sì, perché ci sono.
5: Staranno grigliando.
4: Tante etere finte. Però un.
1: È vero, è.
4: E Pac-Man, come vedi? Il tema di loro è Pac-Man, lo vedi? Okay,
1: quindi ci sono Luca Rulboy, ci sono un sacco di piante, spero siano finte, di plastica naturalmente.
5: Peccato
1: e
5: allora,
1: tantissimo,
5: no?
1: Tantissimo fumo che emerge dal camion.
4: Ma soprattutto, ora posso darti una mia piccola conclusione, che tanti camion vanno sempre a riprendere il tema anni 80, comunque.
1: Non solo. Bene, dai, allora raga, di roba da dire ne avremmo tantissima, assolutamente inutile, ma comunque vi salutiamo dalla Street Parade 2026, grazie di averci ascoltato. Il resto lo potete vedere sull'Instagram di Rete 3, piano piano, con calma pubblicheremo le immagini, abbiamo già pubblicato delle cose ma con calma, c'è tanta roba da fare. Ciao Luca, sento che anche tu hai tanta roba da raccontare e la tua ospite.
5: Assolutamente, quindi ciao Ale, giusto? Ciao Ali.
1: Ciao, sì, ciao, all'anno prossimo.
5: Buon divertimento.

0: Vale, vieni giù dal cubo, dai. Non sei la Street Parade. So che ti piace questa, un'altra bella tune ticinese. Non sei la Street Parade, vieni giù.
1: Here
0: dal
1: I
0: cubo.
1: Am.
0: Vieni giù dalla Love Mobile, per favore. Allora, forse è un po' troppo complicato quello che abbiamo chiesto di fare ai nostri ascoltatori,
1: sì.
0: Ma non tanto complicato, ma perché sono le 17.44.
1: Ci vuole un po' di ricerca, un po' di tempo,
0: esatto.
1: Siamo partiti un po' tardi.
0: Lo chiedo di farlo
1: di
0: a te dopo. Facciamo una cosa, allora,
1: sì.
0: Noi abbiamo sempre 3 sventolini e un paio di infradito da regalare.
1: Oh yes.
0: Mettiamola molto più sul semplice, mandateci un emoji, come si chiamano,
1: sì.
0: Emoticon?
1: Sì, insomma, esatto.
0: Del vostro segno zodiacale.
1: Dai, vediamo
0: okay.
1: Se corrisponde
0: e
1: davvero.
0: Scriveteci già i vostri dati, per favore,
1: dai,
0: così
1: dai,
0: facciamo
1: dai,
0: solo
1: dai.
0: Un copia e incolla e eventualmente M o L se desiderate le infradito. 3 sventolini e un infradito per voi solo con l'emoji del vostro segno, quindi che siate porchetta o melanzana, insomma, no. Tanto ringrazio Chiara che ci ha mandato la foto, se l'era agendato per l'8 di agosto. Chiara di Gentilino aveva vinto 2 settimane fa il grembiule, grazie per il grembiule, perfetto per preparare le verdure e l'aperitivo per una grigliata agli amici. Stasera niente porchetta ma puntini e luganichetta pur sempre maiale. Sì, certo, quindi un amante. Allora, Moon and Star, tu Vale, le hai viste tutti praticamente i concerti?
1: Sì, praticamente sono riuscita ad avere questa opportunità, grazie universo, grazie.
0: Sì.
1: E devo dire che mi sono, cioè, a parte quello di apertura, ecco, quello non sono riuscita ad andare. Devo dire che tanta roba quest'anno, già ti
0: sì.
1: avevo detto, espresso il mio parere che sarebbe stato molto difficile scegliere, l'universo ha deciso di regalarmi questa opportunità, quindi devo dire che difficile anche trovare quello che mi è piaciuto di più, perché ogni performance, ogni artista mi ha regalato qualcosa.
0: Sì.
1: Quando ero piccola, nei tempi, insomma, mi ha riportato indietro nel tempo.
0: Sì.
1: Io mi ricordo che ascoltavo tantissimo i Roxette, ovviamente adesso la cantante non c'è più,
0: no.
1: Marie, e quindi c'è stato un momento, ragazzi, mi stanno venendo i brividi mentre ve ne parlo, in cui hanno fatto la dedica a Marie, la cantante che l'ha sostituita, dicendo: Marie, questa è per te. Si sono messi a cantare la canzone di Pretty Woman, quella del momento in cui
0: Wish You Were Here.
1: No.
0: Okay.
1: Però quella canzone è rimasta, insomma, segnato, no? Penso tantissimo il periodo. Ti ricordi quando Julia Roberts va via con la macchina dall'appartamento dove stava con Richard Gere,
0: sì.
1: e torna alla sua vita di tutti i giorni. E lì parte la musica. E
0: Pretty
1: parte
0: Woman.
1: No, non Pretty Woman.
0: Ah,
1: la, quella è un'altra canzone. It Must Have Been Love. Ti ricordi?
0: Sì,
1: It Must Have Been
0: sì.
1: Love, but it's all.
0: Sì.
1: Bellissima,
0: certo, vale, perfetto.
1: Esatto. E devo dire che lì è stato
0: momento,
1: sì, c'è stato un momento, ma sì, momento pelle d'oca. A parte, vabbè, le canzoni bellissime. Duran Duran, cosa ti devo dire? Cioè, non hanno sbagliato una nota. Sembravano appena usciti dagli anni Ottanta, catapultati nel 2026.
0: Sì. Non è che erano in playback, magari. No.
1: No. Devo dire tantissima roba, cioè livello super alto.
0: Sì.
1: Jamiroquai mi ha stupito una cosa. Al di là,
0: cavolo.
1: Ovviamente, dei cappelli particolari che indossa JK,
0: grande.
1: Sappiamo. Strepitoso, tra l'altro ultimamente appena è uscito un remake del video che lui aveva fatto anni fa, Virtual Insanity, non so se hai visto il remake, fa parte di una pubblicità di un marchio eccetera che l'hanno assoldato per fare questo lavoro così, e devo dire che hanno fatto un lavoro, un capolavoro, questo remake stupendo. Tornando a JK, strepitoso il momento del concerto, perché strano, è stato paradossale per l'età, l'epoca che stiamo vivendo adesso, praticamente quasi nessuno aveva in mano il telefonino.
0: Bello,
1: quindi tutti
0: finalmente.
1: Lì a ballare, a divertirsi, a godersi il momento, dici wow, veramente strepitoso. Poi che dire, LP, anche lei bravissima, e parlavamo prima dei segni zodiacali, per esempio ho scoperto che andando a sbirciare un pochino la data di nascita è data nel 18 marzo dell'81,
0: sì.
1: LP deriva dal fatto che lei si chiama Laura Pergolizzi,
0: sì.
1: all'anagrafe, ed è del segno zodiacale dei pesci, ok? E se tu vai a pensare un po' alle canzoni che scrive, sono sempre queste canzoni molto che toccano molto la parte emotiva, no? E quindi è proprio immediato collegarla al suo segno zodiacale, questo per dirti. Ma anche JK, se vogliamo andare a vedere, cioè il fatto che lui metta sempre questi cappelli ormai è il suo trademark, è il suo marchio di fabbrica. Tra l'altro ho visto un influencer famoso che fabbrica cappelli tipo Stetson, non so se è presente, quella cowboy, certo. Che ha preso questo trend, lui ha diciamo creato questo trend che crea i cappelli per le star, e quindi adesso ne stava creando uno per JK, ho visto ultimamente, chissà se riuscirà a consegnarglielo, speriamo di sì. Vogliamo vedere come andrà a finire. E ecco, fatto che lui sia comunque fisso e stabile con questa cosa dei cappelli, e aver scoperto che nel Capricorno è un segno che rimane stabile e fisso nelle sue idee, no? Per cui è perfetta questa cosa, per dire, magari altri artisti si evolvono, cioè tu guarda Madonna per esempio, quanti look, quanti modi,
0: ok, in quel senso, certo,
1: è del leone, quindi si vede, no? Cioè che tipo di energia ha Madonna, ma lo vedi anche dalle gote, dalle guance molto molto prominenti, per esempio questa,
0: quella silicone forse, mi sa,
1: no, beh sì, adesso magari però all'epoca è sempre stata lei una persona con delle guance un pochino più prominenti, no? Se le guardi il viso, quello è proprio, ti fa arrivare subito questa energia leonina, no? Che lei ha. Poi devo dire che mi è piaciuta anche molto War Republic, non c'è niente da dire. Tra l'altro li ho visti, al di là di Moon and Star, li ho visti recentemente suonare con questo ragazzo che ha su Instagram, si chiama Emilio.piano, non so se lo segui anche tu. È un ragazzo che a un certo punto della sua vita ha deciso di mettersi nei bar, nei ristoranti a suonare canzoni famose, no? E poi la gente cominciava a riunirsi intorno a lui e non so, magari arriva quello che suona il violoncello, quello che suona il sassofono, e si creano dei momenti magici intorno a lui, solo che ultimamente sta facendo delle cose pazzesche, perché spesso e volentieri capita che ti capitano lì personaggi famosi, gli è capitato Ryan Tedder, era in un centro commerciale, ho visto questo reel che lui ha condiviso, lui fa sempre diciamo documenta tutto quello che fa, ed era lì a suonare, una ragazza gli ha fatto una richiesta di una canzone di War Republic e dalle scale vedi scendere proprio Ryan Tedder, si sono messi a suonare ed è stata una roba magico. Che te devo dire, magico. Poi vabbè, mi sono piaciuti tutti e quindi è un po' difficile riuscire a fare una classifica, ti dico la verità.
0: È una classifica, una bella recensione.
1: Sì.
0: Allora, metto la canzone, andiamo a leggere, stanno arrivando tantissimi emoji, scrivete i vostri dati se volete le infradito MLPQRST. 17 quasi 52. Adesso telefono al chef Cava, vediamo cosa sta facendo, va.
1: Dai.

0: Gabriele, Franco e Martino si portano via lo sventolino, l'ho fatto per la rima, infradito ad Angela. Al gioco del Luca c'è lo chef Cava.
1: Forse. Un gustoso sabato a tutti. Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao chef Cava, ti abbiamo disturbato?
1: Ciao, assolutamente no.
0: Oppure sempre è la risposta.
1: No, ce ne sono ancora di sventolini. No.
0: Le vuoi?
1: Qui fa caldino,
0: Fa caldino. Dove sei, chef Cava?
1: Allora, sono sopra Morbio.
0: Ok.
1: Per un evento, una festa privata, un compleanno. Quindi.
0: Compleanno. Ho visto la foto che mi hai mandato, bello, una cosa un po' agreste, ma con le sedie ricoperte del bianco, cioè una sorta di, no? Il diavolo è l'acqua santa, insomma.
1: In mezzo, carino, è venuto carino, sì. E devo dire che c'è qualche grado in meno perché siamo proprio in mezzo al bosco, quindi leggermente fresco, ma non troppo, però dai. La portiamo a casa anche stasera.
0: Quanti coperti? Cioè scoperti che sei all'aperto, insomma, hai capito cosa intendo.
1: Allora, ma coperti sono una sessantina.
0: Uff.
1: Stasera in scioltezza.
0: Mani in tasca.
1: Cosa te lo dico? Sì, una ce l'ho già in tasca, quindi voglio dire.
0: Abituato.
1: Legata dietro la schiena.
0: Ad altri numeri. Oggi che specialità proponi? Hai fatto qualcosa di così, stravagante?
1: Wow. No, oggi abbiamo la cosa forse più stravagante, secondo me più golosa, è una tartare di avocado e verdure croccanti con delle mandorle tostate. Quindi è una cosa un po' fresca, estiva, che è un po' diversa dai soliti finger che proponiamo.
2: Sto arrivando.
0: Ce la Vale?
1: Ce la Vale, ciao. Ma buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Tienine da parte una porzione, grazie che arrivo.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Mica male. Allora, chef Cava, la novità, non so se ci hai seguito, ma non abbiamo più il grembiule da regalare, ma due scatole del gioco dell'Oca versione ticinese.
1: Uè, fantastico,
0: bello,
1: di grembiuli.
0: Se vedete, le abbiamo regalate tutti, non so, però la signora che se l'era agendato ce l'ha mandata la foto, quindi sono arrivate due oggi di foto, quindi
1: addirittura.
0: Assolutamente, i nostri ascoltatori sono Ligi e
1: sul petto.
0: Affidabili,
1: sul petto,
0: infatti.
1: Sì, sono nel grembiule, perfetto, esatto. Fantastico.
0: Allora, ti lascio andare a lavorare, sabato prossimo, Ferragosto, vieni a trovarci?
1: Certo che ci sono, facciamo festa.
0: Molto bene, ti aspettiamo allora. Grazie mille. Sì.
1: Ciao a tutti.
0: Buon lavoro.
2: Ciao
0: Matteo.
2: Ciao,
1: buon divertimento.
2: Grazie.
0: Allora, segnaliamo, è successo un bruttissimo incidente a Rivera, sono già diversi i nostri ascoltatori che ce lo segnalano. Direzione Lugano Bellinzona è tutto bloccato, ci sono ambulanze, pompieri e polizia, quindi la 2 in direzione nord. Penso che è qualcosa di, ecco, da evitare, quindi probabilmente anche le cantonali saranno congestionate, però non entrate in autostrada. Anche Iani, incidente sulla 2, zona Taverne, direzione nord, e ancora colonna ferma, mezzi di soccorso ancora non arrivati, incidente autostrada direzione nord, altezza Mezzovico, insomma un disastro. Già oggi la viabilità non era fluida, figuriamoci quando poi succede questo. Vale, grazie mille. I nostri ascoltatori dove ti trovano?
2: Come sempre sul mio profilo Instagram valeria.starlight, mi trovate lì.
0: So che stasera vai a lavorare, buona serata, buon lavoro, sì. Buon festival.
2: E poi mi diverto anche.
0: E so anche che Julie Erlène.
2: Sì, abbiamo fissato una data insieme a Julie Erlène, quindi il 28 di agosto sarò ospite da lei e vi aspetto.
0: Ma fantastico. E poi il 9 settembre ci facciamo la nostra.
2: Oh yes, back.
0: Grazie ancora. Gioco del Luca.
2: Grazie
0: torna sabato prossimo. Ciao a tutti.
3: My name is Luca. Il gioco del Luca.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 18 e 2 minuti, ancora una buona serata a tutti.
0: Rete 3.
1: Diamo un ultimo sguardo alla previsione per domani in tutta la Svizzera: tempo soleggiato nelle ore pomeridiane, sui rilievi possibili cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura. Per quanto riguarda il traffico, nota dolente via Suisse in Ticino, rallentamenti sulla 2 dalla galleria di San Nicolao a quella del Dosso di Taverne su più tratti in direzione nord. Questo per il traffico. In più, un incidente crea invece ulteriori rallentamenti sempre sulla 2 e sempre in direzione nord anche tra la galleria del Dosso di Taverne e Rivera, come segnalato dai nostri amici ascoltatori. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Faido e Airolo, 9 km di code, attese di 1 ora e mezzo, con entrata di Airolo chiusa in direzione nord ma corsia preferenziale Cupra aperta. Come alternativa si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino, e anche sul passo del San Gottardo il traffico è intenso e sono da prevedere ritardi fino a 30 minuti in direzione nord.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 18. L'Oman ha dichiarato oggi che i negoziati con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz sono positivi e costruttivi, aggiungendo una nota di condanna per i ripetuti attacchi contro le navi in transito nello stesso stretto. Il drone che ha colpito la Bulgaria è un modello largamente utilizzato dalle forze armate ucraine, lo ha dichiarato il Ministero della Difesa bulgaro poco fa. Il velivolo senza pilota proveniva dalla Romania, ha causato un'esplosione a poca distanza da un tratto del Transbalkan, gasdotto che unisce la Turchia all'Ucraina e alla Bulgaria. Infine, per la cronaca regionale, il deputato nel Gran Consiglio ticinese e consigliere comunale Lugano Andrea Censi è risultato positivo al controllo dell'alcol test dopo un incidente avvenuto negli scorsi giorni. Lo ha comunicato lui stesso oggi sui social media. L'esponente della Lega dei Ticinesi ha spiegato di essere stato ricoverato all'ospedale con un polso rotto dopo essersi reso protagonista di un incidente a mezzo vico. Nessun'altra persona è stata coinvolta. Sentito dalla nostra redazione poco fa, Censi non ha saputo precisare l'entità dell'alcolemia riscontrata dalla polizia, ma ha aggiunto che la comunicherà pubblicamente appena lo saprà.

0: sighette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto. You never feel happy.

0: Rete 3.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Paolo Laurenti. Sabato perfetto per Jorge Martin, che ha dominato il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna. Il leader del mondiale di MotoGP ha infatti conquistato la pole position e la gara sprint sul circuito di Silverstone, terzo successo stagionale in una gara corta per il pilota spagnolo, che ha preceduto il giapponese Ogura e l'italiano Bezzecchi. Tappa e maglia per Demi Vollering, l'olandese, con uno scatto a un paio di chilometri dall'arrivo, ha tagliato il traguardo di Nizza in solitaria dell'ottava tappa della quinta edizione del Tour de France femminile, precedendo la polacca Nieve Adioma di 17 secondi, strappandole così la maglia di leader per 8 secondi. L'elvetica Reusser, terza della generale, ora accusa dalla leader un ritardo di 1 minuto e 12 secondi, quando domani ci sarà la tappa conclusiva, un circuito nei dintorni di Nizza per un centinaio di chilometri. Al Giro di Polonia, l'italiano Scaroni è il nuovo leader della generale dopo la sesta e penultima tappa vinta dalla francese Louis Barret. Lo svizzero Christen non è riuscito a ripetersi dopo la vittoria di ieri, chiudendo all'undicesimo posto e scivolando alla quinta posizione della generale con un ritardo di 23 secondi. Per la terza giornata di Superliga, dalle 18 sono in campo Losanna Young Boys, mentre alle 20:30 con diretta TV su RSI La 2 si gioca Servette Grasshopper.

0: Ape con una nuova sigla ancora, vedi, anche questa volta ne abbiamo registrato
1: un'altra.
0: Ogni volta
1: è diversa, raga, incredibile.
0: Cioè,
1: è sempre uguale, ma cambia sempre qualcosa.
0: Non ha, cioè.
1: Ma infatti settimane a lavorarci, voi non sapete.
0: Ogni volta.
1: No, un delirio.
0: Siamo 5 giorni solo a rifare la sigla,
1: guarda,
0: tutte le volte.
1: Guarda, chiederò un aumento solo per la sigla.
0: Bella Mattac.
1: Bella Delta, com'è? Tutto a posto?
0: Bene, spero anche voi, ovviamente spero anche te, ma spero anche
1: ma
0: voi
1: certo.
0: Che siete all'ascolto, che
1: ma
0: ogni
1: certo.
0: Volta ci mandate i vostri messaggi, ci scrivete, ci mandate i vocali, noi siamo sempre felici di
1: sempre.
0: Sentirvi allo 079-873-8073. This is Cool Tape.
1: Se ci scrivete ci sentiamo meno soli, raga, poi condividiamo un po' di pareri sulla musica, sulla vita, insomma, eccoci qua.
0: Eccoci
1: nuova puntata
0: qua.
1: Di Cool Tape, cultura, siamo pronti.
0: Come sempre vi ricordiamo che Cool Tape, a parte che lo potete trovare in podcast dove volete, rsi.ch, Play RSI, tra l'altro siamo anche in replica il sabato, quindi se ci state sentendo che è sabato, buon sabato a tutti quanti.
1: Bella.
0: Sappiate che in queste due ore dovete tenere vicinissimo il telefonino per andare a cercarvi tutte le canzoni che passiamo.
1: Esattamente.
0: E
1: tipo,
0: la
1: prossima che stiamo per passare è di Snake. Snake Hips e Earth Gang.
0: Yeah.
1: Ed è una roba scelta apposta per Cool Tape, perché è una bella cassa dritta come piace a me. Ci sentiamo, Run It Up.

0: Up, Snake Hips con Earth Gang, una collabo inaspettata anche per le sonorità. Vabbè, Earth Gang in realtà stanno bene quasi su tutto, fanno, io li ho sentiti fare letteralmente di tutto, cioè pezzi con vibe rap ma quasi reggeggianti, finire poi in jazz. Mi sembra che li abbiamo anche passati a 4/4.
1: Sì, ma certo.
0: E beh, sono molto forti. Invece gli Snake Hips sono un duo britannico che hanno deciso di fare questa base house per gli Earth Gang, che l'hanno egregiamente cavalcata, diciamo.
2: Sì, diciamo quattro teste che sono riuscite a tirar fuori questo ben di Dio.
3: Ci piace
2: tantissimo. Ci rispostiamo.
0: Spostiamoci.
2: Invece subito ci prendiamo un bel volo.
0: Prendiamoci delle ferie verso Roma.
2: Facciamolo.
0: Vai, facciamolo.
2: Andiamo
0: di chi
2: lì
0: stiamo parlando?
2: Andiamo
0: Delta
2: lì perché c'è Grime Motel Club.
0: Ok.
2: Che è un produttore.
0: È un produttore.
2: Cioè, questo è un progetto musicale, appunto, guidato da Matteo Salvi, che spesso e volentieri vuole collaborare con altre persone.
0: Fa da connettore.
2: E in questo caso ha chiamato Jay, Occhi Pinti e Lala per creare una nuova canzone.
0: Che tipo di canzone?
2: Tutti romani. Uno rappa, l'altro fa R&B e quindi finisce che poi
0: l'altro fa il beat.
2: Esattamente, ci si prende bene, ci si rilassa, il mood giusto per questo momento.
0: Beh, i romani hanno tanta coesione, quindi
2: poi sono proprio cool.
0: Mi aspetto tanto.
2: Sono cool e sono anche tape.
0: Cool tape.
2: Luci.
0: Yeah.

0: Grime Hotel Club, J Occhi Pinti. Mi piace troppo J Occhi Pinti comunque. Lala.
1: Pazzesco.
0: Mancava Po e facevamo i.
1: I Teletubbies.
0: Esattamente. Ma siamo noi i Teletubbies oggi. Allora, vi dico giusto due informazioni su J Occhi Pinti, che è un rapper romano, Jacopo Uncio. Lui che è diventato famoso, indovina dove?
1: X Factor.
0: No, sui social. Come praticamente tutti. Come in questo caso è stato fatto un video dove lui caccia una strofa un po' a sorpresa, sai, quella roba del passante che arriva, fammi una strofa.
1: Ah, certo,
0: E lui ha fatto questa cosa, è diventato un po' più famoso. Insomma, scovato per strada in questa maniera. Invece Lala, che sarebbe Luca, lui classe 94, nasce nella periferia romana e per l'appunto lui è quello più R&B, è quello che canta, è quello che avete sentito ed è arrivato direttamente nei vostri timpani con la sua capacità vocale.
1: Pazzeschi, tutti e tre di Roma, ci è piaciuto moltissimo.
0: Sono forti.
1: Molto,
0: sono
1: molto forti. Spero di sentire presto loro notizie assieme. E ci spostiamo verso Nottingham.
0: Facciamolo!
1: Perché tu hai scelto questo brano nuovo, diciamo abbastanza recente, che si chiama Rice Bowl.
0: Yeah.
1: Dicevi, quanto fa ridere questo
0: titolo? Mi fa troppo ridere questo titolo.
1: Fa molto ridere, però fa ridere solo il titolo, perché in realtà il pezzo è una bomba.
0: È
1: no? Stiamo parlando di Young T e Bugsy insieme a Sad Boy.
0: Senti,
1: sentiamoceli.
0: Pensa a questa bowl di riso
1: esotico,
0: la ciotola di riso
1: esotico.

0: Sto ancora muovendo le natiche.
1: Con questa ciotola di riso.
0: Con questa ciotola di riso. Con questa risata.
1: Bello.
0: No, spaccava, spaccava. No,
1: loro fortissimi, veramente. Sono Young T e Bugsy, cioè, Sad Boy.
0: Ogni top line melodica era incredibile. Poi ce n'erano un botto.
1: Esatto, esatto. Penso che loro si conoscono da giovanissimi.
0: Okay.
1: Hanno compiuto 15 anni e da lì si sono conosciuti grazie ad un amico in comune e non si sono mai più separati. Tra l'altro, quando si sono conosciuti, hanno detto: facciamo un pezzo assieme. Un remix ovviamente non legale,
0: no, sì, presa, non dichiarata,
1: hanno fatto un remix di Drake e tutta Nottingham li ha conosciuti e così è partita da giovanissimi, è partita la loro carriera.
0: Beh, incredibile. Vabbè, allora se sei d'accordo, da Nottingham ci spostiamo verso la Francia.
1: Dai,
0: perché c'è un produttore che secondo me diversi di voi l'hanno già sentito. Vi dice qualcosa Tado insieme a Masego? Secondo me qualcuno
1: l'ha sentita.
0: Sto parlando di, anzi non vi dico ancora l'acronimo perché è conosciuto con l'acronimo, ma so che l'acronimo è l'acronimo della frase French Kiwi Juice, cioè succo di kiwi francese, e sto parlando ovviamente di FKJ.
1: Hey.
0: E tra l'altro si chiama così perché il padre è neozelandese.
1: Okay.
0: E il kiwi è un po' il simbolo, no, della Nuova Zelanda, della Nuova Zelanda, e quindi si è chiamato French Kiwi Juice.
1: Hai detto, mettiamo tutto assieme.
0: Certo, esatto, esattamente. Beh, è geniale, no?
1: Giusto.
0: Un succo di kiwi francese. Ha preso tutti e due i suoi genitori, li ha fusi. Anzi, loro
1: lui.
0: Si sono messi insieme, esatto. Hanno fuso le forze e hanno creato FKJ. Stiamo per sentire con Learn to Fly insieme a Jordan Rakei. Ce la celiamo bella prepotentemente qua su Cool Tape, Matak, Delta Brain. Dimmi se ci sei. Let's go!
2: Cool Tape.

0: delle persone particolarmente rilassate, certo, esattamente come FKJ.
1: Me le vedo con una pigna colada che prendono il sole sulla schiena.
0: Belli rilassati.
1: Come fai a bere una pigna colada se prendi il sole sulla schiena? Ma cosa sto dicendo?
0: E con una cannuccia.
1: Con una cannuccia molto lunga, molto lunga, no, e il bicchiere tre sdraio più in là.
0: Esattamente, così.
1: Allora sì. Allora usa il boccaglio direttamente.
0: Potrebbero farlo.
1: Dai, perché no?
0: Sono una band inglese abbastanza folle, come sempre. Questi inglesi che fanno sta roba,
1: sì, no,
0: sono tutti
1: non avevo dubbi.
0: Salisbury, praticamente questi qua si sono beccati una sera in un pub, hanno deciso di ubriacarsi e dopo essersi ubriacati hanno detto: ma sai cosa, potremmo fare una band tutti insieme.
1: Strano comunque da degli inglesi. Stranissimo.
0: Mai nessuno li ha visti. Quando vai, sai, in quei posti tipo Magaluf, così vai in vacanza lì,
1: solo inglesi. Ma in tutta la Spagna,
0: sì, però,
1: è il loro posto preferito.
0: E non sono mai ubriachi.
1: Non no, è vero, non è, no.
0: Come no?
1: No, no, sono sempre ubriaco. Lì, sempre. Fatto anche sta, nel pomeriggio.
0: Fatto sta che questi sono riusciti a creare questa band, finire alla BBC, fare cose inimmaginabili per quattro persone che si sono ubriacate e hanno deciso di fare questa cosa, tanto da pure prendere i complimenti di Iggy Pop in persona. Ma pensa,
1: pazzesco.
0: Ti sembra normale?
1: Incredibile.
0: Per me non sembra niente normale. Però vabbè, va bene, oh.
1: Ma altri non normali, secondo me, sono gli Spider Bite. Che vengono dal New South Wales,
0: okay.
1: Ed è un trio rock che si è un trio rock australiano formato a Finlay,
0: okay.
1: Però io conosco anche un trio rock italiano che si chiama Finlay.
0: È vero, hai ragione.
1: Si è creato in Italia, no?
0: No,
1: si sono vabbè,
0: sì.
1: Comunque io, secondo me, questi qua voi li avete già sentiti. E vi dico io dove li avete già sentiti.
0: Dove?
1: Li avete sentiti in Need for Speed Underground 2. Perché tu partivi con la macchina tutta modificata,
0: sì,
1: Nissan 350Z, inizi a driftare con i neon sotto e parte questo tune incredibile. Spider Bite, Blackberry.
2: Stai ascoltando Cool Tape.

0: vabbè, allora ditelo che vi piacciono ste robe.
1: Che casotto che c'è in studio. Adesso smontare tutti gli strumenti, ragazzi, no, però non è che ci mettete tre ore, che c'è tanto da fare.
0: Fuori!
1: Carlo!
0: Dobbiamo lavorare!
1: No, dai, Carlo!
0: Dai!
1: No, non adesso, no. La batteria la smontiamo domani. Vabbè.
0: Noi proseguiamo con il nostro programma.
1: Vabbè, intanto loro smontano. Smontiamo anche questa band, perché sì? Adesso parliamo di una persona sola.
0: Oh.
1: E non sappiamo neanche bene che faccia abbia, perché no. È un rapper che ha sempre nascosto la sua faccia con una maschera da panda.
0: Mezzo sangue?
1: No. Deadmau5?
0: No.
1: Stiamo parlando di Crow, rapper tedesco.
0: Sì.
1: Che appunto, come vi ho appena detto, non si sa chi è. Cioè, si sa il nome e il cognome, ma la faccia non l'ha
0: nascosta.
1: Mai mostrata. Tant'è che ai primi Echo Awards nel 2012 manda un sosia a partecipare per lui, perché lui non può. E con una maschera da panda, uguale a lui.
0: Però scusa.
1: E lui non poteva. Lui non poteva, per non farsi sgamare, parlare con nessuno. Ma tu pensa, sei invitato agli Echo Awards e non rivolge, tipo ti salutano e fai scena muta.
0: Abbiamo Crow per un'intervista. Cosa ne pensi di questo tuo grande successo?
1: Doveva lasciare tipo la voce robotica.
2: I am.
1: Tipo una roba
0: del
1: genere.
0: Invece no, silenzio tombale. Però mi fa ridere cercare un sosia per avere una maschera.
1: Assurdo. E niente, questo rapper qua, che poi alla fine in realtà io l'ho scoperto con un pezzo che è quello che stiamo per sentire.
0: Sì.
1: Dove non è che rappa ma canta. È un pezzo più
0: pop. Famosissimo.
1: Sì, più pop che rap, e secondo me l'ha aiutato anche a farsi conoscere fuori dalla Germania, perché
0: sì,
1: appunto era un po' sulla bocca di tutti nel 2012. Questa è Traum di Crow, il panda tedesco.
0: Il panda tedesco,
1: ce lo godiamo tutto quanto.

0: Sono delle belle vibe, eh. Questo anche il 2012 me lo ricordo positivamente.
1: Sì, molto estiva.
0: Sì.
1: Ma io pensavo fosse nel 2012, me la ricordavo un po' più recente. Beh, era bella, già fresca nel 2012, sì. Incredibile.
0: Era lo stesso anno dove tutti credevano che i Maya avevano predetto, cioè.
1: Esatto, avrebbero.
0: La fine del mondo, ci sarebbe stata la fine del mondo.
1: Esatto.
0: E tanto che ti ricordi il film?
1: Sì, ma vabbè, alla partita dei mondiali Arabia Saudita-Brasile dovevano scendere gli alieni.
0: Sì, quest'anno. Beh, ma tante belle cose.
1: Cioè, io credo negli alieni, però o inventano una tecnica per non far ricordare l'evento a praticamente tutto il pianeta Terra, e quindi magari l'hanno bloccato il tempo, hanno rapito chi dovevano rapire, l'hanno riportato sul campo da calcio, hanno risbloccato il tempo, allora sì. Oppure hanno una tecnica per farti dimenticare le cose, che è anche possibile.
0: Bello.
1: Che spiegherebbe anche tutti questi rapimenti,
0: certo,
1: che poi la gente non si ricorda molto bene, no? E niente, basta.
0: Ho visto recentemente, sai che adesso UFO non si chiamano più UFO ma WAP.
1: Sì,
0: che,
1: okay. Che vuol dire?
0: È cambiate, tipo fenomeni aerei non riconosciuti,
1: sì, okay,
0: diciamola,
1: sì,
0: così. In italiano, sì, dovrebbe essere più o meno questa cosa qua.
1: Okay.
0: Ho visto un video dove c'era Barbascura, che apprezzo moltissimo per come espone le cose.
1: Barbascura?
0: È uno youtuber.
1: Ah,
0: uno youtuber,
1: okay.
0: Barbascura.
1: Io conosco solo Barbarossa, che è un pirata.
0: E raccontava appunto di come tutta questa roba di questi nuovi file che sono stati messi, insomma, sì, disponibili, pubblici, tutti quanti fossero un po', vabbè, cioè ci puoi credere quanto vuoi, però sono un po' così.
1: Beh, allora, alcuni sono un po' strani, altri invece secondo me sono molto affidabili, anche perché, cioè, le fonti sono affidabili su tutto il materiale rilasciato, diciamo.
0: Quello sì, sì. Poi vabbè, magari andate a cercarvi il video perché lui lo racconta.
1: Beh,
0: molto
1: tanti.
0: Bene. Noi comunque parliamo di musica, che forse è la cosa che conosciamo molto meglio.
1: Dai, dai. Noi cambiamo... Non di dischi volanti, ma di dischi.
0: Esattamente, senza volanti. Cambiamo un po' di atmosfera, dai. Rallentiamo un po' il ritmo. Andiamo
1: però
0: un po'
1: se
0: più...
1: ci pensi, in radio noi mettiamo dei dischi un po' volanti. Perché
0: è vero.
1: Metti uno, poi parli, poi ne metti un altro. Poi... Sono dei dischi volanti.
0: Volano.
1: Musica
0: così,
1: aliena,
0: è come
1: bello.
0: Il tempo vola. Yasmin Lacy. No,
1: Lacy. Lacy, boh, sì, Lacy.
0: Lacy.
1: Summer
0: no,
1: Haze.
0: Ma Lacy.
1: Lacy.

0: Ma pensa quanto è brava questa partita.
1: Angelica.
0: È Angelica, proprio perché è partita dal coro della chiesa, pensa un po'.
1: Ma veramente?
0: E lei è partita da lì.
1: Che io le cose le sento.
0: Man mano l'hanno sgamata ed è riuscita a fare un pezzo bello come quello che abbiamo appena sentito.
1: Beh, bel mood.

0: sacco di scelte inglesi, te lo devo dire.
1: Ah, io mi sono reso conto che c'è veramente tanta musica. Sì. Gli UK in generale.
0: Ma poi di vari veramente stili, tutta molto molto di qualità, ma come d'altronde un po' in tutto il mondo, adesso che c'è la possibilità per tantissime persone di cimentarsi nella musica con anche più facilità rispetto a una volta, è accessibile.
1: Grazie a questa cosa la UK si sta prendendo il mondo,
0: sì,
1: praticamente.
0: Sì, sì, sì. Lui è un rapper inglese, si chiama Songer, questa è Something I Said. Il brano che abbiamo appunto appena sentito è uno di quelli che si è fatto conoscere tramite il freestyle Black Box e poi man mano è riuscito a crearsi un nome, possiamo dire così.
1: E invece dagli UK dove ci spostiamo?
0: In Toscana. Esattamente.
1: In Toscana. Perché? Chi proponi, Delta?
0: Chi ti propono?
1: Chi mi propono? Mi è venuto in mente così. Un video di una tipa che... Vabbè, no, niente.
0: che sbaglia, no, le pronunce,
1: tipo, si
0: le
1: sbaglia
0: parole.
1: E dice tipo... non mi...
0: I pacotti, tu dici,
1: no,
0: quella?
1: Ti giuro, mi fa talmente ridere che non so da che parola iniziale. La tipa non riesce a dire la sua età e poi tipo non si ricorda come si dice. Voi quanti me ne dave... Me ne dare...
0: Ah, sì, che...
1: Voi quanti me ne daresti, mo?
0: Bellissimo.
1: Oh, amore, mi confondo.
0: Me le ricordo.
1: E poi dice, ho 23 anni, ma sembra che ne ha 50.
0: No, sì. Sì, ma un video che secondo me in tanti hanno visto. Vabbè, sicuramente.
1: Non era sicuramente toscano.
0: Allora, rimaniamo per l'appunto, l'hai detto, in Italia da Ombra.
1: Oh, yes.
0: Ombra che adesso fa anche molto bene l'Ombra in questo momento.
1: Sì, sì. Credi sì.
0: Con il caldo nel
1: se
0: nel
1: puoi
0: mondo.
1: Metterla in repeat 3-4 volte, così abbiamo un po' di Ombra.
0: Perché no? Perché
1: giornate
0: no?
1: Afose.
0: Senti che bel mood
1: calde.
0: Anche questo. Gli italiani in questa puntata sono tutti rilassatoni.
1: Ci vuole.
0: Cambia la trama.
1: Perché gli italiani sono chillati.
0: Chillatissimi.
1: Non hanno i pub come gli inglesi.

0: perché mandi progetti quantomeno. Cioè io il Mac glielo do, però ce ne sono i progetti. MacBook Pro 18 giga di RAM, dovuto vendere il culo. Non è vero.
1: Oh mamma, che caldo. Aspetta che adesso ascolto Cool Tape.

0: Nicki Nicole, diciamo che non ha imparato ieri a cantare.
1: No, direi proprio di no.
0: È incredibile.
1: Allora, la voce poteva sembrare molto giovane, è giovane assolutamente, perché è del 2000, però non è così giovane.
0: No, esatto.
1: Nonostante la voce appunto possa entrare in inganno.
0: Sì, è un po' il suo marchio di fabbrica,
1: sì,
0: diciamo, di Nicki Nicole. Molto forte, molto attiva.
1: Argentina,
0: ha fatto anche una puntata con Bizarrap. Non so se sapete cos'è Bizarrap. È una sorta di real talk sudamericano,
1: sì,
0: dove il tipo è un producer, non è proprio uno studio con più persone, è un producer che chiama, a quanto pare, nel suo studio o nella sua camera, però artisti molto molto molto famosi,
1: sì.
0: Ma ad esempio la hit che aveva fatto Shakira contro il suo ex era stata fatta in questo format di Bizarrap. Ecco, anche la nostra Nicki Nicole è nata a Bizarrap, ha spaccato tutto e noi ci siamo appena ascoltati Malavida. Il fatto che sia Argentina e che sia uscita con la Minya Mal un paio d'anni fa fa molto ridere.
1: Sì, fa molto ridere.
0: Sì,
1: dopo
0: sì.
1: La finale del mondiale, direi di sì. Tra l'altro lei nel 2020, proprio con quello che hai raccontato tu di Bizarrap, era riuscita a diventare la prima donna argentina a raggiungere il primo posto della classifica argentina Hot 100 con appunto il brano che si chiamava Mamiciola, con
0: pure
1: Bizarrap. Quindi insomma
0: la tipa è forte.
1: È molto capace.
0: È molto molto forte.
1: Molto, ma molto molto capace.
0: Ma molto molto molto.
1: Ma troppo quasi.
0: Ecco.
1: Quasi troppo. Anzi direi parbleu. Così tanto parbleu.
0: De pardieu.

0: spiaggia in questo momento.
1: Bro, mi è appena caduto un po' di caipirosca.
0: No!
1: Vabbè, dai, ne facciamo un'altra. Molto esotica questa.
0: Super.
1: Elegua di Parbleu.
0: Potresti pensare che siano no, sono italiani. Cioè,
1: non
0: loro,
1: è vero.
0: Loro sì.
1: Non è vero.
0: Sono due folli musicisti
1: sembra
0: italiani.
1: Sembra un po' la vibe di Nugenè, un po'.
0: Bravissimo.
1: No? Vero?
0: Infatti mi hanno ricordato un po' loro e. Sentili.
1: Stilosi.
0: Sono fortissimi, veramente. Infatti, la loro musica, il loro sound, spesso e volentieri la gente dice: respira e suona di tramonti estivi, salsedine e maracas. È vero,
1: vabbè.
0: È vero, sì, perché loro mettono in mezzo un sacco di generi: la cumbia, ritmi afro-caraibici, roba un po' anche retro-francese. Cioè, un bel po' di roba particolare al loro interno. L'abbiamo sentito. A me sembrava veramente di stare in spiaggia. E sono stati una bella scoperta all'interno della playlist.
1: Bella storia, ci sta.
0: Andiamo ad ascoltarci Techers, che in questo caso è uno di quei brani che sicuramente va un po' più veloce ritmicamente rispetto a quello che abbiamo appena
1: Andiamo, strizziamo l'occhio al DJ set che ci sarà nella seconda ora.
0: Esatto.

0: Drum and Bass.
1: Questa era Anais, protagonista della scena appunto Jungle e Drum and Bass del Regno Unito, diciamo, come avete potuto notare.
0: Sentires, questa era Techers. Siamo arrivati alla fine della prima ora.
1: Oh yes.
0: Questo vuol dire che tra pochissimo Swing Cat
1: alle macchine. Oh yes.
0: Sarà pronto a farvi volare.
1: Speriamo.
0: Ma sì.
1: Preparatevi, spalmatevi un po' la crema che è importante.
0: Sempre idratatevi
1: tra una birretta e l'altra. Ci vediamo dopo.

0: E rieccoci qua, ragazzi. Un nuovo settino per voi che ci state ascoltando sabato, domenica, non importa, perché il mood è sempre quello. E niente, ragazzi, godetevelo.
1: Swinket alle macchine, questo è Cool Tape, come ben sapete il programma che vi porta l'house music e non solo, minimal, tutto quanto direttamente nelle vostre orecchie e direttamente nella vostra radio preferita, e cioè Rete 3.
2: State ascoltando Cool Tape.

0: Tape, Rete 3, Swinket alle macchine.
1: Tutto live, sempre freschi. Questo è Rise di Jorge Matos. Sedetevi comodi, sorseggiate qualcosa di idratante e godetevi questo set.

0: Ehi tu. Sì, proprio tu che stai ascoltando questa stazione radiofonica. Rete 3. Questo è Cool Tape. Swing Cat alle macchine.
1: Yes, sir.
0: Che vi fa muovere tutti.

0: questo è Rete 3. Questo è Cool Tape con Matta, KKA Swinket e Delta Brain. E state ascoltando Be Real del fantomatico Colter.
1: Ehi, che poi è una storia mega interessante questa, perché all'interno c'è I Want to Thank You di Alicia Myers. Un pezzo degli anni 80 che magari vi ha fatto ricordare qualcosa, perché anche The Weeknd nel 2022 la riprese. Rete 3, Cool Tape.

0: tutto quello che state sentendo è live su Rete 3.
1: Completamente, ragazzi. Spero che vi stiate gasando. Quello che state sentendo è una delle ultime hit di Eastern Dubs con Wits, Searching.

0: Lo sapete, questo programma si chiama
1: Cool Tape.
0: Cool Tape.
2: Oh yes.
0: Swinkate le macchine fino adesso.
2: Lo
0: purtroppo
2: sai.
0: Il tempo quando è così bello vola.
2: Giusto, giusto quando mi stavo scaldando.
0: Ormai succede,
2: vabbè,
0: succede.
2: Non abbiamo tutto il tempo. Qua a Rete 3 abbiamo solo un'ora e noi la sfruttiamo al meglio.
0: Esatto, e quindi torniamo settimana prossima con una nuova puntata di Cool Tape. Se vi manchiamo trovate tutti i DJ set, tutte le puntate su Play RSI, ma anche sul sito rsi.ch.
2: Let's go.
0: Let's go.
2: Ragazzi, alla prossima.
0: Bella Mattak.
2: Yes, bella Delta.
0: Bella Swinket. E così li salutiamo tutti.
2: Giusto, giusto. Ho più persone dentro di me.
0: È giusto. E ah, bella raga, grazie a tutti per tutti i messaggi. Bella.
1: Radio Televisione Svizzera.

Terra con il mare, complementari, non ci sappiamo riordinare, straordinari.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: What have we done to the world? Look what we've done.
2: Chiunque ora in ufficio, sulla scrivania tra il computer, la penna e il telefono, ha un pezzo di Pietro Guglielminetti. Chiaro, non la sua originale fatta di piccole doghe di legno strette da un cerchio di giunco, ma una sua pronipote in acciaio o alluminio c'è di sicuro. Era il 1850 e l'artigiano piemontese inventò la borraccia. Un'idea tanto semplice quanto utile che nel giro di pochi anni gli riempì il conto in banca, diventando dotazione ufficiale dell'esercito del Regno di Sardegna. Un secolo preciso dopo, nel 1952, passando dalla mano di Fausto Coppi a quella di Gino Bartali, o viceversa, sul passo del Galibier, la borraccia diventò invece l'emblema della sportività. Poi, pensionata anzitempo dalle bottigliette di plastica e relegata a pezzo d'antiquariato dello scautismo, negli anni 2000 la borraccia è tornata per essere protagonista urbana. In acciaio o alluminio, plastica o bambù, rivestita in ceramica o prodotta dall'essiccazione delle foglie di banano, la borraccia è diventata la fonte a cui abbeverare le coscienze, il sacro graal dell'ambientalismo, la tazzina con cui svuotare l'oceano dalla plastica. Manganello innocente delle Greta Thunberg di tutto il mondo, con la più classica delle capriole del mercato, è stata eletta pezzo di marketing ideale, con il rischio di diventare l'oggetto perfetto con cui brandizzare il greenwashing. Salva la faccia, il mondo chissà.

Il recensore, a cura di Ale De Bon.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando si è un ragazzo timido, fino a un certo punto paradossalmente timido perché è dislessico, fa fatica a leggere. In America si chiama reading problem. Prima di morire, anche non tanto lontano dall'ultimo giorno della sua vita, ammesso che non è mai riuscito a finire un libro, tanto meno il Corano, che per lui era così importante. E quando si è un ragazzo come Marcellus Cassius Clay, a un certo punto il testosterone fa la sua parte, vuoi provarci con le ragazze, ma le ragazze si accorgono subito se sei un vincente e un perdente, fidatevi. Il termine era loser, perdente. Dove pensa di arrivare questo? Fa fatica a leggere. Parlare no, parlare quella bocca aveva un bel motore, andava. Però era divertente vedere quando lavorava al sacco e la mattina, quando si andava a scuola, lui non saliva sul pullman giallo scolastico che porta tutti gli studenti americani a scuola, tranne quelli particolarmente benestanti che ci vanno con la macchina del padre, ma lo inseguiva, correndo, gridando continuamente verso non si sa bene chi, ma qualcuno ascoltava sempre: «Io sarò il prossimo campione del mondo dei massimi!» Faceva quasi sorridere, faceva quasi tenerezza. E ci sono delle volte in cui, se non sai che cosa diventerai, ma hai una spinta, un'emozione, una sensazione, diventi più sfacciato di quello che realmente sei. A 15 anni, e quel giorno a Louisville, Kentucky, dove è cresciuto, Cassius Clay, che è già un più che discreto pugile che ha vinto il Golden Glove, il guanto d'oro della sua città, sa che Angelo Dundee, forse il più grande manager di tutti i tempi della boxe americana, è in città. Si informa su che albergo sia quello dove risiede, e una volta che lo viene a sapere, tenete presente che nessuno può rifiutare l'ingresso in un albergo negli Stati Uniti, è un luogo pubblico, specialmente la lobby. Chiede anche il numero di telefono. All'epoca non era così difficile, uno come Dundee non si registrava sotto falso nome, non ti chiedono i documenti negli Stati Uniti, puoi chiamarti Fred Flintstone se vuoi, quando ti metti all'interno di un albergo. Disse: sì, signor Dundee è in questo hotel, me lo passi per favore. Ehi, signor Dundee, mi chiamo Cassius Marcellus Clay. Ma Marcellus in realtà non lo diceva mai. Sono il Golden Glove, il guanto d'oro qui a Louisville. Ho una notizia. Io sarò il campione del mondo. Sono nella lobby. Signor Dundee, che faccio? Posso salire? Incredibilmente Angelo Dundee, che proprio perché è stato il più grande manager di sempre, qualche cosina di diverso doveva avere, un fatto olfattivo, naturale, istintivo, disse: anziché il ragazzino, io non ho tempo per gente come te, disse: dai, vieni di sopra. Nacque una delle più grandi partnership di tutti i tempi della storia dello sport.

0: oggi invece ero già in macchina, sì, e non so, magari capita anche a voi che vi accorgiate che state guidando ma non siete proprio concentrati, cioè siete andate tipo in automatico, in totale autonomia,
1: e non te lo ricordi.
0: Non me lo ricordo,
1: è una cosa che succede.
0: No, non fa, devo iniziare già alle 6:04, per favore. Abbi pietà.
2: Oh no,
3: il momento Tikipedia.
1: Febbre della linea bianca, okay, oppure ipnosi stradale.
4: Buongiorno a tutti. Quando Tink ha detto ipnosi della linea bianca mi sono preoccupato un pochettino.
0: Apple nella sua policy ha vietato espressamente a qualsiasi tipo di produzione televisiva, cinematografica, di far utilizzare i propri prodotti a dei personaggi che poi interpretano il ruolo del cattivo o della cattiva all'interno di quel prodotto lì. Però i cattivi sono i più fighi, va detto.
5: Ragazzi, è vero, il problema però è che ci rispecchiamo in una società che non funziona e quindi le persone buone poi diventano cattive per ragioni di causa.
1: Bravo! Più cresci, più accumuli esperienza. E in questa esperienza accumuli sempre più pensieri negativi e cattivi. E dunque, secondo me, è perché entri in empatia con
0: puoi
1: il cattivo.
0: A non filosofeggiare.
1: No, ma ti pare.
5: Altra cosa, il cattivo per cattivo per antonomasia adesso è Venom. Venom era il cattivo dell'uomo ragno.
0: Sì.
5: Ed è diventato un buono.
0: Ma Steve vuole andare a lavorare, smettere di filosofeggiare a casaccio.
5: È come il bel tenebroso nella vita di tutti i giorni del ragazzino. Cioè, alla fine tu lo guardi, tutte le ragazze lo guardano e dicono: oh, chissà cosa pensa.
0: La mia vita è
5: ma magari
0: così.
5: Questo qua c'è crocetti che girano nel cervello.
6: Buongiorno, freschezze.
1: Ciao.
6: Allora, da vera Capricorno, d'ora in avanti, non vi ascolto più.

0: Il radiogiornale.
1: Ultima edizione del radiogiornale, in studio Alberto Andreani. Traffico bloccato per ore tra Lugano e Rivera per un grave incidente sull'autostrada A2. In pericolo la vita di un conducente, 7 in totale le persone ferite. Presentato alla popolazione di Giubiasco il nuovo centro temporaneo per accogliere una 90 di migranti. A gestirlo sarà la Croce Rossa. Misure di sicurezza rafforzate alla Street Parade di Zurigo dopo l'attentato al Gay Pride di Berlino. La 33esima edizione ha visto partecipare 900.000 appassionati di musica techno e trance. Calcio di Super League 2-2 tra Losanna e Young Boys e primo successo casalingo del Servette che ha superato il Grasshopper 2-1. 7 persone in ospedale e un conducente che rischia la vita è dunque il bilancio dell'incidente che dal tardo pomeriggio ha parzialmente bloccato l'autostrada A2 in Ticino verso nord. In redazione Alessandro Broggini.
2: Le immagini circolate immediatamente dopo l'incidente mostravano un camper finito dall'altra parte del guardrail e un SUV apparentemente di grossa cilindrata con il muso accartocciato e i mezzi di soccorso accorsi tra ambulanze, pompieri e polizia. A far chiarezza ci ha pensato un comunicato della polizia cantonale giunto in serata. Le persone coinvolte in totale sono 7, 3 sul SUV, un uomo alla guida e 2 minorenni, tutti cittadini kosovari residenti nel cantone Argovia. Auto che ha tamponato il camper che, come detto, è finito nel terrapieno oltre il guardrail. Sul camper viaggiavano 4 spagnoli, probabilmente una famiglia composta da una coppia e 2 minorenni. Tutti sono stati portati in ospedale ad avere la peggio, i 2 conducenti. Il cittadino kosovaro rischia la vita, mentre quello spagnolo ha riportato ferite di una certa gravità, lievi quelle dei passeggeri. Le ambulanze sono giunte sia da Lugano che da Mendrisio, i pompieri da Lugano e da Bellinzona.
1: A Locarno decine di persone hanno steso uno striscione, o meglio una sorta di sudario, con scritti i nomi di oltre 60.000 vittime della guerra nella striscia di Gaza. La manifestazione si è svolta a margine del Festival del Film, a pochi metri da Piazza Grande, ed è stata organizzata da diversi collettivi ticinesi capitanati dal gruppo Volontarie Ticinesi per la Palestina. Sentiamo uno dei suoi portavoce, Pietro Maino Urst.
3: L'obiettivo è sensibilizzare alla catastrofe che è successa, ma sensibilizzare anche all'importanza del diritto umanitario internazionale, che ogni giorno in questa situazione, e non solo a Gaza, è violato, con in pratica il silenzio, quindi la complicità di una grande parte della nostra politica. E per noi è incomprensibile come questo, che era un fondamento costituente di noi tutti, sia diventata una battaglia politica, anzi una battaglia di valori comuni della nostra società.
1: È stata presentata alla popolazione la nuova struttura di accoglienza dei migranti a Giubiasco, un edificio prefabbricato che dall'esterno non suscita elogi, ma che al suo interno presenta spazi adatti alla Croce Rossa, chiamata a gestirlo. Lo ha visitato per noi Cristian Gilardoni.
4: La struttura, alta 3 piani, potrà accogliere fino a 88 persone. Il presidente dell'associazione di quartiere, Atos Ambrosini, ha chiarito che Giubiasco non l'ha voluta, ma ha capito la necessità del cantone di trovare una soluzione.
5: Esattamente, noi siamo stati resi attenti della necessità da parte del cantone di avere questo tipo di struttura, sia per misure di risparmio che per misure di razionalità, e l'abbiamo accettata. Quello che abbiamo chiesto da parte nostra è: per favore andate poi a diminuire il numero di persone che sono attualmente alloggiate presso la stazione, perché Giubiasco non vuole diventare il centro migranti del cantone.
4: Nel suo discorso il presidente dell'associazione di quartiere ha definito la struttura una baracca asettica. Gli spazi interni sono però stati organizzati per soddisfare tutte le esigenze della Croce Rossa Svizzera. Deborah Bianchini Fersini è la direttrice della sezione del Sottoceneri.
6: È una struttura prefabbricata che però ci dà quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, decorandola, facendo in modo che ci fossero tutti i comfort necessari a una casa, quindi facciamo del nostro meglio, ma sicuramente è un luogo dove le persone penso che potranno stare bene e ripartire da qua.
4: Il cantone ha faticato a trovare degli spazi per questa struttura. L'aumento della pressione migratoria in Svizzera però l'ha obbligato a trovare una soluzione, visto che il numero di migranti attribuiti è raddoppiato in pochi anni. Raffaele De Rosa, direttore della divisione della sanità e della socialità: questa struttura è temporanea e durerà 4 anni. E dopo?
0: Questa è una soluzione provvisoria, temporanea, proprio anche come risposta all'impossibilità di trovare delle soluzioni definitive. Il fatto di poter avere delle soluzioni flessibili, organizzate su un arco di medio termine di 3-4 anni, permette anche di essere tempestivi nella risposta e anche di adeguare il dispositivo cantonale che prende a carico i richiedenti l'asilo, di mantenerlo flessibile in funzione dei bisogni. Per cui se tra 3-4 anni i numeri dovessero calare, possiamo ridimensionare questa struttura rispettivamente. Se i numeri dovessero risultare elevati, si tratterà di trovare un'ulteriore ubicazione per il successivo periodo di 3-4 anni.
4: I prefabbricati permettono risparmi per circa 1 milione di franchi all'anno.
1: Il gran consigliere ticinese e consigliere comunale di Lugano Andrea Censi è risultato positivo al controllo dell'alcol dopo un incidente con lo scooter avvenuto giovedì a Mezzovico. Lo ha comunicato lo stesso esponente leghista sui social media. Censi ha spiegato di essere stato ricoverato all'ospedale con un polso rotto dopo l'incidente che non ha coinvolto altri utenti della strada. Sentito dalla nostra redazione, Andrea Censi non ha saputo precisare il tasso alcolemico riscontrato dalla polizia, ma prevede di comunicarlo in modo trasparente appena possibile. E adesso andiamo a Zurigo con questi suoni molto cari agli appassionati di musica techno e trance.

0: Parliamo della tradizionale Street Parade, edizione 33, che come ogni anno ha trasformato Zurigo in un'enorme festa danzante alla presenza di 900.000 persone. Il tutto all'insegna del tempo soleggiato e molto caldo. Finora i soccorritori hanno svolto 630 interventi, un dato in aumento rispetto a un anno fa. La polizia ha invece fermato una decina di persone, soprattutto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. Da segnalare anche un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza dopo il recente attentato al Gay Pride di Berlino. Sentiamo Judith Hödl, portavoce della polizia cantonale zurighese.
1: Das Sicherheitskonzept, das ist eigentlich grundsätzlich immer noch dasselbe, weil wir schon seit Jahren.
2: Il piano di sicurezza è in realtà sostanzialmente sempre lo stesso. Già da anni installiamo barriere nei punti nevralgici proprio per impedire che veicoli non autorizzati possano accedere all'area. Quindi sotto questo aspetto non è cambiato molto. Naturalmente gli eventi successi a Berlino sono stati presi in considerazione. Sono state effettuate anche nuove ispezioni sul posto per riesaminare questi punti e verificare con precisione dove fosse necessario apportare qualche piccolo aggiustamento. E tutto questo è stato fatto la settimana scorsa.
0: È salito 8 in Thailandia il numero delle persone morte nella strage compiuta venerdì da uno studente che ha aperto il fuoco in un liceo dopo aver ucciso i propri nonni. Il bilancio è stato aggiornato dopo il decesso di una ragazzina di 12 anni. Torniamo adesso sulla decisione spagnola di reintrodurre i controlli alle frontiere sui viaggiatori provenienti dall'Italia, dettata dal rifiuto di Roma di sospendere una misura simile adottata in seguito alla crisi migratoria nel territorio di Ceuta. Stando al quotidiano spagnolo El País, i controlli hanno finora riguardato fra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Chiara Savi.
3: La crisi diplomatica tra i due paesi europei non è per nulla terminata. Madrid ieri aveva lanciato un ultimatum a Roma. Da domenica si torna alla normalità, ovvero basta controlli ai confini italiani per chi arriva dalla Spagna. Alla richiesta del governo di Pedro Sanchez, l'esecutivo italiano ha risposto con una nota. Non accettiamo ultimatum per quanto riguarda la sicurezza nazionale. I controlli rimangono in vigore almeno fino al 15 di agosto. A questo punto è scattata la ritorsione spagnola. Da ieri sera a mezzanotte e per un mese voli e imbarcazioni provenienti dall'Italia vengono controllati. Due misure simili che mantengono viva una crisi innescata il 30 luglio dall'arrivo nell'exclave spagnola di Ceuta di almeno 50.000 giovani marocchini. In meno di 3 giorni la stragrande maggioranza è entrata in territorio spagnolo, che però non sottostà agli accordi di Schengen, è rientrata. Ma il tema dell'immigrazione illegale è sensibile e si presta anche a strumentalizzazioni. La riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri degli interni dell'UE di mercoledì scorso, richiesta da 22 paesi allineatisi alle posizioni di Roma, si è conclusa con la maggioranza dei partecipanti che ha elogiato la gestione dell'emergenza da parte del governo di Pedro Sanchez. Ma l'esecutivo di Giorgia Meloni non arretra. Mantiene i controlli fino al 15 di agosto. Sui social girano appelli a riproporre l'assalto a Ceuta proprio in quel giorno e afferma di aver fermato in alcuni aeroporti italiani una 15ina di migranti irregolari. Tra questi ci sarebbero dei marocchini. Se provengano da Ceuta, però non è stato detto.
0: La pagina sportiva è curata da Paolo Laurenti.
4: E partiamo dal calcio. Prima vittoria per il Servette, prima frenata per lo Young Boys. La terza giornata di Super League si è infatti aperta con il successo del Servette sul Grasshopper per 2-1, primi 3 punti dunque per i gineverini e il pareggio 2-2 tra Losanna e Young Boys, bernesi che hanno sprecato un doppio vantaggio, o d'altra parte vodesi capaci di rimontare 2 reti. Ibe comunque sempre primo con 7 minuti, ma potrebbe venire scavalcato da Lugano e San Gallo in caso vincano le rispettive partite previste nel pomeriggio. I bianconeri alle 14 ospitano lo Zurigo, mentre la San Gallo alle 16:30 se la vedrà contro il Lucerna, turno completato da Basilea Thun e Sion Vaduz. Motori, MotoGP per la precisione, Jorge Martin ha conquistato pole position e gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Ciclismo, tappa e maglia per Demia Vollering. Nella penultima frazione della Tour de France femminile, l'olandese ha tagliato il traguardo di Nizza in solitaria e ora nella classifica generale ha un vantaggio di 8 secondi sulla polacca Nievia Doma. Terza, l'elvetica Reusser, che accusa dalla leader un ritardo di 1 minuto e 12 secondi.
0: Domenica 9 agosto le previsioni di Meteo Svizzera, previsioni che indicano ancora bel tempo sull'insieme del paese almeno nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio sui rilievi formazione di nuvolosità cumuliforme, in seguito anche qualche rovescio sparso o temporale lungo il Giura e le Alpi. Stabili le temperature massime e attorno ai 33 gradi su entrambi i versanti alpini. E con la meteo termina RG Notte, grazie per l'ascolto e ancora una buona domenica a voi.
5: Radio Televisione Svizzera.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute?